0: riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A darne notizia sono le guardie rivoluzionarie che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. E intanto c'è attesa per conoscere proprio la risposta iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare alla ripresa delle trattative, soprattutto alla fine della guerra e alla riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Nel suo viaggio a Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto di aspettarsi una risposta nelle prossime ore. E a proposito di colloqui di pace, i prossimi 14 e 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti alla fine delle ostilità che nelle ultime ore hanno comunque causato la morte di almeno 10 persone, tra cui donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. Sono 6 i casi di hantavirus confermati su una nave da crociera su 8 sospetti. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo bilancio aggiornato ricorda il decesso di 3 passeggeri a causa dell'infezione, che ha un tasso di mortalità del 38%. Intanto il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si recherà nelle prossime ore sull'isola di Tenerife per coordinare l'evacuazione dei passeggeri dalla nave sulla quale è scoppiato il focolaio, secondo almeno quanto riferito da fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Per lo sport, calcio in primo piano con la retrocessione oramai imminente per il Bellinzona, che nella 34esima giornata di Challenge League è stato sconfitto 5-0 dallo Stade Losanna. A 2 giornate dal termine, i Granata rimangono ultimi in classifica. In Italia invece il 36esimo turno della Serie A si è aperto con il successo del Torino sul Sassuolo per 2-1. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà anche il neopromosso Frosinone. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 9 maggio. Ebbene, in tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato con solo debole rischio di rovesci pomeridiani locali.
1: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Edizione delle tre in studio Lino Bini. Donald Trump ha annunciato attraverso i suoi canali social l'avvio di 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina dal 9 all'11 maggio. Una pausa nelle ostilità voluta da Washington e raggiunta in occasione delle celebrazioni sulla Piazza Rossa a Mosca della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nel darne notizia auspicando che il cessate il fuoco possa essere esteso anche oltre tali date, Trump ha pure dato notizia dello scambio di 1000 militari prigionieri per parte, che potranno così tornare a casa. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad oltre una trentina di morti, tra cui donne e bambini. Il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Attacchi sferrati nonostante la tregua in corso, tregua che sarà al centro di un nuovo tavolo negoziale la prossima settimana tra emissari israeliani e libanesi, annunciato dalla Casa Bianca. Le elezioni amministrative locali nel Regno Unito sono state segnate da un chiaro vincitore, Nigel Farage, e da uno sconfitto ancora più chiaro, Keir Starmer, che pur riconoscendo la sconfitta ha escluso un passo di lato. Le urne di fatto hanno premiato la destra trampiana anti-immigrazione e bocciato il partito laburista del primo ministro, causando un vero e proprio terremoto politico senza precedenti che ridisegna gli equilibri nel paese. È ripresa ieri all'alba la missione navale umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che ha lasciato Creta con l'obiettivo di raggiungere Gaza. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'interruzione del viaggio per mano dell'esercito israeliano, che ha danneggiato una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni attivisti. Esercito israeliano che potrebbe tornare in azione per far rispettare il blocco navale deciso da Tel Aviv. Negli Stati Uniti ora, dove lo stato del Mississippi è stato sferzato da diversi tornado nelle ultime ore, oltre 500 le abitazioni danneggiate o distrutte in 5 contee, una ventina le persone ferite. Un bilancio provvisorio che le autorità del Mississippi stanno ancora valutando, mentre strade e autostrade restano bloccate a causa della presenza soprattutto di detriti. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formale avverrà il 22 maggio. L'attuale presidente del gruppo parlamentare ecologista lascia l'incarico dopo essere stata eletta nel governo cantonale bernese in marzo. Con la 42enne ticinese, le due maggiori cariche dei Verdi saranno così occupate da donne latine. L'altra è la ginevrina Lisa Mazzone, presidente del partito a livello nazionale. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato, con solo debole rischio di rovesci pomeridiani locali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

Nella notte africana ogni rumore conta. E quando l'alba accende la savana, qualcuno veglia. Cammina dove gli elefanti lasciano tracce, dove si aggirano i grandi felini, ma anche bufali, giraffe, gorilla, e dove il silenzio può salvare una vita. Ogni passo può fare la differenza tra la vita e la scomparsa di una specie. Davide Bomben è un ranger, un conservazionista, e dedica la sua vita a combattere il bracconaggio. Lo ha deciso da bambino, nel suo primo incontro con un rinoceronte. Davide Bomben, in Africa, in difesa degli animali. Gli incontri di Rete 1, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Il tavolo della diplomazia sotto traccia prosegue nella guerra russo-ucraina. Scambio di prigionieri e tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio in occasione della tradizionale parata sulla Piazza Rossa per celebrare la vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Ad annunciare l'intesa tra Kiev e Mosca voluta da Washington è stato il presidente statunitense Trump, che ha dato notizie anche della liberazione di 1000 soldati prigionieri per parte, che potranno così far rientro proprio nel proprio paese. Un cessate il fuoco temporaneo deciso dopo la pausa nei combattimenti unilaterali annunciata dal Cremlino nei giorni scorsi, cessate il fuoco che la Casa Bianca auspica possa essere esteso anche oltre la data stabilita. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran torna a parlare di dialogo, annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A darne notizia sono le guardie rivoluzionarie, che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. Intanto c'è attesa per conoscere la risposta iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare alla ripresa delle trattative e soprattutto alla fine della guerra e alla riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Nel suo viaggio a Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto di aspettarsi una risposta nelle prossime ore. E a proposito di colloqui di pace, i prossimi 14 e 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno comunque causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. Sono 6 i casi di antivirus confermati su una nave da crociera su 8 sospetti. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo bilancio aggiornato ricorda il decesso di 3 passeggeri a causa dell'infezione, che ha un tasso di mortalità del 38%. Intanto il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si recherà nelle prossime ore sull'isola di Tenerife per coordinare l'evacuazione dei passeggeri della nave, sulla quale è scoppiato proprio il focolaio, almeno secondo quanto riferito da fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato, con solo debole rischio di rovesci pomeridiani locali.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Donald Trump ha annunciato attraverso i suoi canali social l'avvio di 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina dal 9 all'11 maggio. Una pausa nelle ostilità voluta da Washington e raggiunta in occasione delle celebrazioni sulla piazza Rossa a Mosca della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nel darne notizia e auspicando che il cessate il fuoco possa essere esteso anche oltre tali date, Trump ha pure dato notizia dello scambio di 1000 militari prigionieri per parte che potranno così tornare a casa. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad oltre una trentina di morti, tra cui donne e bambini, il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Attacchi sferrati nonostante la tregua è in corso, tregua che sarà al centro di un nuovo tavolo negoziale la prossima settimana tra emissari israeliani e libanesi annunciato dalla Casa Bianca. Le elezioni amministrative locali nel Regno Unito sono state segnate da un chiaro vincitore, Nigel Farage, e da uno sconfitto ancor più chiaro, Keir Starmer, che pur riconoscendo la sconfitta ha escluso un passo di lato. Le urne di fatto hanno premiato la destra trumpiana anti-immigrazione e bocciato il partito laburista del primo ministro, causando un terremoto politico senza precedenti che ridisegna gli equilibri nel paese. È ripresa ieri all'alba la missione navale umanitaria della Global Sumud Flottiglia che ha lasciato Creta con l'obiettivo di raggiungere Gaza. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'interruzione del viaggio per mano dell'esercito israeliano che ha danneggiato una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni attivisti. Esercito israeliano che potrebbe tornare in azione per far rispettare il blocco navale deciso da Tel Aviv. Negli Stati Uniti ora, dove lo stato del Mississippi è stato sferzato da diversi tornado nelle ultime ore, oltre 500 le abitazioni danneggiate o distrutte in 5 contee, una ventina le persone ferite. Un bilancio provvisorio che le autorità locali stanno ancora valutando, mentre strade e autostrade restano bloccate a causa della presenza soprattutto di detriti. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature è l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formale avverrà il 22 maggio. L'attuale presidente del gruppo parlamentare ecologista lascia l'incarico dopo essere stata eletta nel governo cantonale bernese in marzo. Con la 42enne ticinese, le due maggiori cariche dei Verdi saranno quindi occupate da donne latine, l'altra è la ginevrina Lisa Mazzone, presidente del partito a livello nazionale. Per lo sport, calcio in primo piano con la retrocessione oramai imminente per il Bellinzona che nella 34esima giornata di Challenge League è stato sconfitto 5-0 dallo Stade Lausanne. A 2 giornate dal termine i Granata rimangono ultimi in classifica. In Italia il 36esimo turno della Serie A si è aperto ieri con il successo del Torino sul Sassuolo per 2-1, Serie A che l'anno prossimo oltre al Venezia accoglierà anche il neopromosso Frosinone. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato, con solo debole rischio di rovesci pomeridiani locali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: In studio Lino Bini, il lavoro della diplomazia sotto traccia prosegue nella guerra russo-ucraina. Scambio di prigionieri e tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio in occasione della tradizionale parata sulla Piazza Rossa per celebrare la vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Ad annunciare l'intesa tra Kiev e Mosca, voluta da Washington, è stato il presidente statunitense Trump, che ha dato notizia anche della liberazione di 1000 soldati prigionieri per parte che potranno far rientro nel proprio paese. Un cessate il fuoco temporaneo, deciso dopo la pausa nei combattimenti unilaterali annunciata dal Cremlino nei giorni scorsi, cessate il fuoco che la Casa Bianca auspica possa essere esteso anche oltre la data stabilita. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran torna a parlare di dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A darne notizia sono le guardie rivoluzionarie che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. Intanto c'è attesa per conoscere la risposta iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare alla ripresa delle trattative, soprattutto alla fine della guerra e alla riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Nel suo viaggio a Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto di aspettarsi una risposta nelle prossime ore. A proposito di colloqui di pace, i prossimi 14 e 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. È ripresa ieri all'alba la missione navale umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che ha lasciato Creta con l'obiettivo di raggiungere Gaza. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo un'interruzione del viaggio per mano dell'esercito israeliano, che ha danneggiato una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni attivisti. Esercito israeliano che potrebbe tornare in azione per far rispettare il blocco navale deciso da Tel Aviv. Sono 6 i casi di antivirus confermati su una nave da crociera su 8 sospetti. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo bilancio aggiornato ricorda il decesso di 3 passeggeri a causa dell'infezione, che ha un tasso di mortalità del 38%. Intanto il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si recherà nelle prossime ore sull'isola di Tenerife per coordinare l'evacuazione dei passeggeri della nave sulla quale è scoppiato il focolaio. Questo secondo quanto riferito da fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Negli Stati Uniti ora, dove lo stato del Mississippi è stato sferzato da diversi tornado nelle ultime ore, oltre 500 le abitazioni danneggiate o distrutte in 5 contee, una ventina le persone ferite. Un bilancio provvisorio che le autorità locali stanno ancora valutando, mentre strade e autostrade restano bloccate a causa della presenza soprattutto di detriti. Dall'interno, anche se l'ufficializzazione arriverà il 22 maggio, è certo che la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento, e questo dopo l'elezione del Consiglio di Stato nel Canton Berna dell'attuale capogruppo. Greta Ghisin era, lo ricordiamo, la principale candidata. Con la sua nomina in Consiglio nazionale dal 2019, il partito ecologista ha dunque 2 donne nelle cariche più importanti. L'altra è la presidente, ovvero Lisa Mazzone. Ma sentiamo le considerazioni di Greta Ghisin.
1: Penso di avere le qualità necessarie per la funzione, sono da 6 anni vice capogruppo, conosco bene tutte le dinamiche dell'Assemblea federale e in più ho la capacità di costruire ponti anche con persone di altri partiti, e credo che la domanda che ci si deve porre in Ticino è quanta influenza in più si ha con questa carica. Al momento in cui io sarò capogruppo ci sarà una persona dal Ticino nell'ufficio presidenziale, che è uno dei posti in cui si giocano comunque tante cose a livello di attività parlamentare. Ecco, io credo che la forza della voce ticinese alle Camere federali aumenterà.
0: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con solo debole rischio di rovesci pomeridiani locali. A seguire ora le notizie sportive con Paolo Laurenti.
2: Lo sport.
3: Retrocessione ormai imminente per il Bellinzona, che nella 34esima di Challenge League è stato pesantemente sconfitto 5-0 dallo Stade Lausanne. E a due giornate dal termine i Granata rimangono ultimi in classifica, sempre a meno 6 dallo Stade Nyonnais, battuto a sua volta dalla Rau 5-1. In Super League, terz'ultima giornata di campionato, che ha già il proprio campione, il Thun, ma che deve ancora emanare diversi verdetti, dai piazzamenti europei alla retrocessione, passando per la squadra che giocherà lo spareggio. Nel gruppo per evitarlo, alle 18 Winterthur Lausanne, il delicato derby Zurigo Grasshopper, e alle 20:30 Lucerna Servette. Il 36esimo turno di Serie A si è aperto ieri con il successo del Torino sul Sassuolo 2-1 e prosegue oggi con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e alle 20:45 Lecce-Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà il Frosinone promosso ieri sera. Nuovo appuntamento di avvicinamento ai mondiali di hockey per la nazionale elvetica, alle 16 nell'ambito dell'Euro Hockey Tour, i rossocrociati affrontano i padroni di casa della Svezia. Tennis, rientrato nel circuito dopo due mesi per un infortunio alla spalla, Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Prizmic. In campo femminile fuori la svizzera Waltert, mentre avanza Masarova, che in 3-7 si è imposta sulla canadese Fernandez. Il moto mondiale fa tappa in Francia sul circuito di Le Mans, alle 15 la gara sprint della MotoGP. Con il francese Magnier in maglia rosa, seconda tappa del Giro d'Italia nell'entroterra della Bulgaria, prime salite nella frazione odierna, soprattutto nella seconda metà dei 221 chilometri da Burgas a Velico Ternovo.

ci siamo, buongiorno! Le 6 e 7 minuti di questo sabato mattina, 9 maggio 2026. Eccoci qui, stropicciate e stropicciati. Buon sabato, buongiorno, come avete dormito? Sono da poco passate le 6, parte allora ufficialmente il weekend più sveglio di Rete 1. Se siete già in piedi, siete degli eroi, lasciatevelo dire. Se invece state ancora ascoltando dal letto, state così aprendo gli occhi in questo momento, una stiracchiata, un po' di stretching, rimanete qui perché vi diamo la spinta per iniziare questa giornata nel migliore dei modi, lo spero. Musica, un po' di chiacchiere, tante notizie, siete qui con noi fino alle 9 rigorosamente in diretta. Intanto ciao, buongiorno, io sono la Kate, Caterina Righenzi insieme a voi. Tra poco facciamo anche il caffè, intanto 076 321 1113, vediamo chi è il più veloce questa mattina a mandare un saluto. Hello.

No, no, ci siamo. L'alba è quella di stamattina, di questo sabato 9 maggio. Buongiorno, Alba Chiara Weekend, il vostro risveglio anche nei fine settimana. Le 6:16, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Buongiorno, Angelo, scrive dalla Germania, da Pforzheim, Baden-Württemberg, quasi un vicino di casa, dice. È vero, è vero. Buongiorno anche a Giorgio, che scrive: certo che iniziare con i Roxette ti dà una bella carica. Eh sì, Roxette con Joyride e poi Iti Romancino, L'alba di domani. I due brani ad aprire questa nostra mattinata insieme. Ciao Franca, buongiorno, buon sabato anche alla Roby. Ciao Nick. Ciao Kate, buon sabato. Dicono che oggi compio 60 anni. Chi? Un uccellino mi ha detto che? Auguri Nick, augurissimi, un abbraccio e festeggia, festeggia alla grande, questa è la tua giornata. Buongiorno, un saluto anche a Eleonora, buon sabato Kate, io dalle 4:30 che sono sveglia, un po' raffreddata ma devo lavorare. Alle 3 mi sveglia il mio Fufi, poi mi rimetto a letto, nel frattempo cucino le lenticchie. No, scusami Ele, fammi capire, tu hai fatto tutto questo e sono solamente le 6 del mattino? Ma sei veramente un'eroina. Buongiorno a Flavia, buongiorno Olivier, buongiorno anche a Pietro, buongiorno a Federica e a ciao Giovanna. Grazie per tutti i vostri messaggi, per gli scorci fuori dalle vostre finestre. L'alba ormai è praticamente sorta, aspettiamo che arrivi anche il sole, dovrebbe essere questa una giornata bella, abbastanza soleggiata. Allora, tra poco, anzi facciamocelo subito, dai, caffettino, pronti per tutti, caffè, eccola la nostra mocca, perché il caffè condiviso la mattina è ancora più buono ed è quello che ci dà la carica per iniziare il nostro sabato. Tra poco vediamo insieme l'almanacco, quindi che cosa vale la pena ricordare del 9 maggio. Diverse ricorrenze, torniamo un po' indietro nel tempo, sapete che ci piace portarvi sulla macchina del tempo e scrutare nel passato quelli che appunto sono stati i vari avvenimenti. Quindi caffè bevuto, ascoltiamo i Jungle con il loro nuovo pezzo Carry On e poi l'almanacco.

9 maggio 1502. Qua torniamo indietro di parecchio tempo, Cristoforo Colombo parte dalla Spagna, da Cadice, per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo. Cosa andava cercando quest'uomo? Lo sappiamo, un passaggio verso l'Asia. Esplorò invece le coste di Panama, Costa Rica, arrivò in Nicaragua, in Honduras. Fu questo un viaggio, pare, estremamente pericoloso, segnato da naufragi, da assalti nativi che costrinsero Cristoforo Colombo a rimanere poi bloccato per un po' in Giamaica. Dopo questo viaggio non ce ne furono altri, chissà, forse si è messo il cuore in pace che le Indie non le avrebbe mai raggiunte. 9 maggio 1671 facciamo la conoscenza di questo signore, Thomas Blood. È stato colui che tentò di rubare la corona d'Inghilterra dalla Torre di Londra. Chi era costui? Era un colonnello in realtà, ma cospiratore contro la monarchia. Sfruttò un travestimento per appunto avvicinarsi alla corona e cercare di rubarla. Thomas Blood si finse un ecclesiastico, fece amicizia con il custode dei gioielli e, una volta ottenuta la fiducia di questo custode, lui e i suoi complici lo stordirono, lo pugnalarono e riuscirono a rubare dalla Torre di Londra i gioielli della corona. Per nascondere poi l'area furtiva, appiattirono la corona a martellate, la infilarono in una borsa e segarono lo scettro a metà. Colpo di scena, però, e per fortuna mi viene da dire, furono sorpresi dal figlio del custode. Blood e i suoi furono catturati, però lui, questo colonnello cospiratore, invece di essere giustiziato, cosa fece? Chiese di parlare con Re Carlo II, ai tempi, era il 1600, e il re rimase, a quanto pare, così colpito da quest'uomo, dalla sua audacia, insomma, doveva avere un po', no, la faccia di tola. Forse rimase anche divertito dal racconto, non solo lo graziò, ma gli concesse delle terre in Irlanda con una rendita attuale di ben 500 sterline. Ah, però, hai capito. Rimaniamo a Londra per la prossima ricorrenza.

perché il 9 maggio del 1887 debuttava appunto nella capitale britannica il Buffalo Bill's Wild West Show, che era uno spettacolo che metteva in scena la vita dei cowboy americani, dei mandriani, del vecchio e selvaggio West, insomma. Buffalo Bill era grande protagonista di questo spettacolo, era un cacciatore di bisonti, ma poi divenne praticamente un attore, un impresario teatrale, mise su appunto questo suo show che portò poi in giro sia per l'America che per l'Europa. Continuiamo parlando di un altro spettacolo, cambiamo decisamente genere però, perché oggi nel 1921 accadeva la prima rappresentazione di sei personaggi in cerca d'autore. Allora, scritto ovviamente da Pirandello, debuttava a Roma questo dramma che mette in scena la storia di queste sei persone, no? Questa famiglia, sono padre, madre, figliastra, figlio, il giovinetto e la bambina. Cosa succede? Che inizia lo spettacolo, gli spettatori sono in sala, ci sono degli attori sul palco e poi improvvisamente irrompono sul palcoscenico questi sei personaggi durante le prove di uno spettacolo teatrale e loro pretendono che venga raccontata la loro storia. È un dramma famosissimo che finisce anche, direi, parecchio male, ma che voleva proprio essere uno specchio della società. Andiamo a chiudere con l'ultimo evento del 94 a Città del Capo, la prima Assemblea Nazionale Democratica del Sudafrica elegge Nelson Mandela quale primo presidente nero nella storia del paese. Mandela, che poi è stato presidente del Sudafrica dal 94 appunto e fino al 99. Perché?

0: Un cocciante dannata, correva l'anno 1980, tu sei il mio amico carissimo. Su Rete 1 in questo nostro sabato mattina insieme, le 6:30 quasi, abbiamo un aggiornamento che riguarda la viabilità. Sulla A1 Berna in direzione di Zurigo, a Oesingen ci sono problemi di traffico, c'è un veicolo in avaria, la corsia d'emergenza è al momento bloccata.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E fate buon viaggio in nostra compagnia, andate piano, mi raccomando. A proposito di viabilità, è stato riaperto proprio ieri il passo del San Gottardo. Mai negli ultimi 5 anni la strada tra Airolo e Andermatt era stata aperta al pubblico così presto, cioè l'anno scorso il via libera era arrivato il 15 maggio, l'anno ancora prima, nel 2024, avevamo dovuto aspettare fino a fine maggio praticamente, il 29, però c'è meno neve e dunque i lavori di sgombero e ripristino della strada sono avanzati molto rapidamente. Questo non è per forza un male, cerchiamo di vedere il lato positivo, vuol dire che la strada del passo sarà accessibile e aperta durante le prossime festività, quindi il ponte della prossima settimana dell'Ascensione, quello ancora dopo di Pentecoste, e dai, almeno va ad alleggerire un pochettino l'asse nord-sud dell'autostrada A2, quindi per questo dico, dai, non è per forza un male. Allora, grazie per i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Buongiorno Katia, che bello sentirti Katia, puoi fare gli auguri a Nadia e Christian, oggi compiono 55 anni. Augurissimi, quanti compleanni che abbiamo questa mattina? Aspetta, perché poi era arrivata un'altra richiesta, adesso la devo cercare. Intanto però, Nadia, Christian, buon compleanno. No. E poi c'è una nipotina, ecco chi era, Claudia anche compie gli anni oggi, quindi è Pitu che mi scrive. Ieri invece qualcuno è arrivato ad un traguardo importantissimo, 44 anni di matrimonio, ma che belle queste ricorrenze. A proposito di ricorrenze, tra poco i compleanni musicali di questa mattina. Ne abbiamo diversi da festeggiare, li ascolteremo naturalmente. Intanto però Hal Stewart e la sua Year of the Cat, era il 1976, per il vostro risveglio.

Due compleanni musicali da festeggiare questa mattina. Auguri a Billy Joel, classe 1949, cantante, pianista, compositore americano. Lui nato a New York, Long Island per essere precisi, ed è uno tra gli artisti naturalmente di maggior successo del rock melodico. Ha venduto una cosa, Billy Joel, come 150 milioni di dischi nel mondo. Soffia oggi su 77 candeline. Recentemente, a causa di problemi di salute, ha dovuto cancellare tutti i suoi prossimi concerti live. Proprio l'anno scorso, maggio di un anno fa, ha infatti rivelato di convivere con l'idrocefalo normoteso, che è una rara patologia cerebrale, e dunque ecco, questa condizione l'ha portato ovviamente a dover rallentare un pochettino. Noi gli facciamo tantissimi auguri, Billy Joel, il festeggiato di questo 9 maggio. Lo riascoltiamo con uno dei suoi successi.

La meravigliosa voce di Billy Joel, Just the Way You Are. Lui che compie oggi 77 anni. Tanti cari auguri e buon viaggio. Voglio salutare Mario e Federico che sono in viaggio verso Kreuzlingen. Ragazzi, andate piano, fate buon viaggio, fate i bravi e un bacio grande. Depeche Mode, i prossimi che ascoltiamo, perché? Perché facciamo gli auguri anche a Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode. La sua una vita di successi, sì, anche un po' di eccessi. La storia dei Depeche Mode lunga 40 anni e c'è una recente serie Netflix che la racconta, così ve lo segnalo. Oggi compie 64 anni, il suo ultimo lavoro da solista risale al 2021, ha fatto un disco tutto di cover con brani del repertorio per esempio di Neil Young, di Bob Dylan, di Charlie Chaplin. Augurissimi dunque Dave Gunn. Lo festeggiamo in musica e chiaramente ho scelto di farvi ascoltare questo grande pezzo dei Depeche Mode.

fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI. Laura non c'è.

0: Che pezzo questo da karaoke, l'avete cantata a squarciagola? Era il Sanremo del 1997, pensa un po' te, Laura non c'è ma c'è Luca Nisi. Al quale do il buongiorno, Luca, ben ritrovato, ciao.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, previsioni del tempo, quindi per oggi poi vedremo anche cosa cambia domani. Intanto questo sabato come sarà?
1: Sì, effettivamente abbiamo almeno per il sud delle Alpi un fine settimana che lo possiamo suddividere in due parti. Oggi con una dorsale anticiclonica abbiamo condizioni di stabilità atmosferica sull'insieme del paese, quindi sulla maggior parte delle regioni in Svizzera prevalentemente soleggiato nella fascia alpina, quindi non solo a nord ma anche a sud delle Alpi, pensando dal Sopraceneri alla Val Poschiavo, sviluppo di cumuli, quindi meno sole al pomeriggio e qualche rovesci sparsi che potranno essere presenti anche a nord delle Alpi, soprattutto lungo le Prealpi e nel Giura. Le temperature massime toccheranno sia a sud delle Alpi che al nord delle Alpi 23-24 gradi, con un'isoterma di 0 gradi sui 2800 metri e dei venti generalmente deboli dal settore sud.
0: E quindi invece poi la domenica come sarà?
1: Si avvicinerà una perturbazione da ovest con la rotazione dei venti a sud-ovest, ecco, si rinnoverà l'apporto di umidità verso il versante sud-alpino e la Svizzera romanda, quindi a sud delle Alpi cieli coperti in tempo nebbioso con precipitazioni deboli moderate che durante la giornata inizialmente saranno intermittenti, nel corso del pomeriggio saranno un po' più continui senza cumuli particolarmente rilevanti, però sarà appunto una giornata decisamente grigia e uggiosa. Okay. Limiti delle nevicate sopra i 2000 metri, abbiamo ecco, aperto alcuni passi alpini, però il limite delle nevicate sarà sopra il culmine del colle, diciamo. Temperature massime si fermeranno sui 13 gradi a nord delle Alpi, toccheremo i 16 a sud delle Alpi. A nord delle Alpi ci sarà della nuvolosità media alta, quota estesa, soprattutto nella parte più orientale, quindi a Svizzera orientale sarà ancora almeno in parte soleggiato, più ci si sposta verso ovest maggiore sarà la nuvolosità e la presenza di precipitazioni.
0: Allora una festa della mamma così un po' umida, Luca, domani.
1: Un po' umida, chi ha previsto di festeggiare all'esterno conviene quasi anticipare ad una giornata se ci fosse la possibilità.
0: Va bene, allora ti ringraziamo, ti auguriamo un ottimo sabato, buon weekend e grazie, a presto.
1: Grazie mille, buon fine settimana a tutti.

Arisa, che è stata protagonista di un sibarietto l'altra sera sul red carpet dei David di Donatello, lei insieme all'attrice Matilda De Angelis. Praticamente Arisa l'ha vista da lontano sul tappeto rosso, allora è corsa, l'è in corsa incontro e le ha detto: ah, ciao, è tanto che ti volevo incontrare. Le due si sono abbracciate, si sono fatte i complimenti a vicenda, quindi questo momento così un po' inaspettato è stato ripreso poi dai fotografi, dagli operatori presenti, ed è stato messo chiaramente subito online. Un bel esempio di quando le ragazze supportano le ragazze. Di rotta su Cuba per i prossimi minuti, arriviamo dritti dritti alle 7.

0: Rete 1. Mancano pochi secondi alle 7, c'è l'informazione su Rete 1.
1: In studio Lino Bini. Donald Trump ha annunciato attraverso i suoi canali social l'avvio di 3 giorni di tregua nella guerra russa-ucraina dal 9 all'11 maggio. Una pausa nelle ostilità voluta da Washington e raggiunta in occasione delle celebrazioni sulla Piazza Rossa di Mosca della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nel darne notizia e auspicando che il cessate il fuoco possa essere esteso anche oltre tali date, Trump ha pure dato notizia dello scambio di 1000 militari prigionieri per parte, che potranno così tornare a casa. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad una trentina di morti, tra cui donne e anche alcuni bambini, il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Attacchi sferrati nonostante la tregua in corso, tregua che sarà al centro di un nuovo tavolo negoziale la prossima settimana tra emissari israeliani e libanesi, annunciato dalla Casa Bianca. Casa Bianca ancora in attesa anche di una risposta da parte dell'Iran sul suo piano di pace elaborato in più punti dall'amministrazione Trump per mettere fine al conflitto e riaprire così anche la navigazione nello stretto di Hormuz. Cambiamo decisamente argomento. Le elezioni amministrative locali nel Regno Unito sono state segnate da un chiaro vincitore, Nigel Farage, e da uno sconfitto ancor più chiaro, Keir Starmer, che pur riconoscendo la sconfitta ha escluso un passo di lato. Le urne di fatto hanno premiato la destra trumpiana anti-immigrazione e bocciato il partito laburista del primo ministro, causando un vero e proprio terremoto politico senza precedenti che ridisegna gli equilibri nel paese. È ripresa ieri all'alba la missione navale umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che ha lasciato Creta con l'obiettivo di raggiungere Gaza. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'interruzione del viaggio per mano dell'esercito israeliano, che ha danneggiato una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni attivisti. Esercito israeliano che potrebbe tornare in azione per far rispettare il blocco navale deciso da Tel Aviv. Negli Stati Uniti, ora, dove lo stato del Mississippi è stato sferzato da diversi tornado nelle ultime ore, oltre 500 le abitazioni danneggiate o distrutte in 5 contee, una ventina le persone ferite. Un bilancio provvisorio che le autorità locali stanno ancora valutando, mentre strade e autostrade restano bloccate a causa della presenza soprattutto di detriti. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è infatti l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formale avverrà il 22 maggio. L'attuale presidente del gruppo parlamentare ecologista lascia l'incarico dopo essere stata eletta in marzo nel governo cantonale bernese. Con la 42enne ticinese, le due maggiori cariche dei Verdi saranno occupate da donne latine, l'altra è la ginevrina Lisa Mazzone, presidente del partito a livello nazionale. Il ceto medio in Svizzera fatica sempre più ad arrivare a fine mese e a far quadrare i conti. È l'immagine che emerge dall'ultima indagine dell'Ufficio federale di statistica, che evidenzia come una parte di questa categoria, quella che guadagna meno, fatica di più ad affrontare anche spese improvvise, spesso è costretta anche a rinunciare alle vacanze. Ci dice di più Anna Valenti.
2: La metà della popolazione svizzera appartiene alla cosiddetta classe media, il 55% per la precisione. È classe media il singolo che guadagna dai 4.200 franchi al mese ai 9.000 e le famiglie con due figli che hanno redditi mensili che vanno dagli 8.800 franchi ai 19.000. Ma la fascia che fa sempre più fatica, stando ai dati del 2023 e del 2024, è quella che va dai 6.000 franchi in giù, ossia il cosiddetto ceto medio-basso. È qui che il potere di acquisto si sta erodendo. L'ufficio di statistica ci dice che una persona su quattro in questa fascia non è in grado di affrontare una spesa improvvisa di 2.500 franchi, mentre il 10% si vede fagocitato dalle spese abitative perché destina quasi la metà del reddito alla casa. Oltre all'affitto, a pesare sono anche premi cassamalati e trasporti, voci di spesa in continua crescita che erodono il potere di acquisto delle famiglie. Ma i dati dell'ufficio di statistica ci dicono anche che il 14% ritiene difficile arrivare alla fine del mese. 1 su 10 circa ha almeno 2 arretrati di pagamento e l'11% rinuncia alle vacanze per motivi economici.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Retrocessione dalla Challenge League più vicina per il Bellinzona, pesantemente sconfitto ieri a Losanna dallo Stade Lausanne, impostosi 5-0 a due giornate dal termine. I Granata rimangono ultimi in classifica nella serie cadetta, sempre a meno 6 punti dallo Stade Nyonnais, superato 5-1 sempre ieri dalla Rau. Bellinzona che nel penultimo turno lunedì affronterà in casa il Ville. E oggi in Super League spazio al girone contro la retrocessione, con in programma Winterthur Losanna, Zurigo Grasshopper e Lucerna Servette, mentre in Serie A la penultima giornata si è aperta ieri con il successo del Torino 2-1 su Sassuolo e prosegue oggi con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre a Venezia, accoglierà anche il Frosinone, promosso ieri dalla Serie B. Nell'hockey, amichevole in vista dei mondiali per la nazionale svizzera che alle 16 nell'ambito dell'Euro Hockey Tour affronta i padroni di casa della Svezia. Tennis, rientrato nel circuito dopo due mesi per infortunio ad una spalla, Novak Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Prismic. In campo femminile fuori la svizzera Valtert, battuta dalla statunitense Baptiste, e da segnalare c'è l'impresa di Masarova che in tre set si è imposta sulla canadese Fernandez. Oggi tocca a Golubic contro Bencic, le due svizzere impegnate al Foro Italico. Con il francese Meignet in maglia rosa, seconda tappa oggi al Giro d'Italia nell'entroterra della Bulgaria, prime salite nella frazione odierna, soprattutto nella seconda metà dei 221 chilometri in programma da Burgas a Veljko Ternovo. Infine il moto mondiale fa in tappa in Francia sul circuito di Le Mans dalle 15 la gara sprint della MotoGP.
0: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Fate buon viaggio con Rete 1.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Buongiorno e buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto di questo programma che si chiama Alba Chiara, che vi accompagna anche durante il vostro fine settimana. Dalle 6 alle 9 in diretta, sono da poco passate le 7 di questo sabato mattina, 9 maggio 2026. Ciao, io sono la Kate Caterina Righenzi. Insieme a voi, se siete qui, siete in ottima compagnia, pronta ad accompagnarvi in questa giornata di sole, perché poi Luca Nisi poco fa in collegamento da Locarno Monti con la meteo ci ha spiegato un po' quello che succede invece domani. Cambia il tempo, quindi dicevamo magari anticipiamo i festeggiamenti per la festa della mamma. Se avevate in programma, che ne so, la merenda fuori in giardino piuttosto che la grigliata, va bene, dai, la facciamo oggi. L'importante è celebrare le nostre meravigliose mame, ma ci sarà modo di scambiarci gli auguri domani. Oggi intanto ricorre una giornata mondiale importante, quella degli uccelli migratori, un momento dedicato a quei viaggiatori straordinari che attraversano continenti, oceani, che volano e si lasciano guidare dal vento. La loro migrazione è uno dei fenomeni naturali più affascinanti, ma è anche uno dei più fragili. Quindi proteggere questi uccelli migratori significa proteggere l'ambiente che condividiamo con loro. Giornata che si celebra due volte l'anno, una cade in maggio, l'altra in ottobre, e il Ticino è uno dei corridoi migratori più importanti in Europa. Il piano di Magadino è monitorato con questi radar, no? Che registrano i movimenti di questi animali giorno e notte, monitoraggio grazie anche a Ficedula, che è questa associazione dedicata proprio allo studio, alla conservazione degli uccelli nella Svizzera italiana. Tra l'altro vi segnalo che se siete curiosi potete anche scaricare la loro app che appunto si tengono monitorati, è pensata proprio per facilitare la loro identificazione. Detto questo, ripartiamo con la musica e con uno di quei pezzi che ci danno la sveglia, la carica giusta per questo sabato mattina in nostra compagnia. Ci sono gli ABBA.

0: Oh, finalmente Kateri, sento la tua voce. Buongiorno, buon
1: Ciao!
0: sabato, un saluto a tutti voi. Arrivederci.
1: Ciao, buongiorno! 076-321-1113 per i vostri messaggi scritti e vocali.

Elisa e Ligabue insieme, i loro ostacoli del cuore. Io ve lo dico, questo pezzo ha 20 anni. Poi uno dice: ah, ma come passa veloce il tempo? Ha 20 anni questo pezzo. Ma veramente? No, ma aspetta, ma ci siamo sbagliati. No, 2006. 2006, 2026, giusto, facendo i calcoli giusti, no? Perché quando dormi poche ore, poi insomma, non che la matematica sia mai il mio forte, anche quando sono più riposata, ma comunque, quando ho letto il titolo di questo articolo, uno, mi ci sono riconosciuta in pieno, due, ho detto no, questo lo devo condividere con la grande famiglia di Rete 1. Allora, il titolo dell'articolo letto ieri recita così, dice: il 90% delle coppie passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Io mi ci sono ritrovata in pieno. Posso dire che è realtà? Capita anche a voi? Allora, immaginiamo, no? Una serata o magari una domenica pomeriggio, ecco, di pioggia come quella che può essere quella di domani. Ecco, la voglia di mettersi sul divano con il proprio partner, la propria partner, una compagnia, no? Insomma, e dire: dai, dai che ci guardiamo un bel film. E allora iniziamo a fare il comeback, per esempio, nella sezione film della RSI, oppure sfogliamo i vari cataloghi delle varie piattaforme streaming. Cosa ci guardiamo? Guardiamo oggi una commedia, un thriller. Ah no, guardiamo quel film straniero che ha vinto un premio. Cos'era l'anno scorso? Ma no, dai, io voglio vedere un bel film d'avventura, un James Bond, un poliziesco. No, guardiamo una storia d'amore. E ecco, si sta lì un po' a discutere su che cosa scegliere, no? Ci rendiamo conto che l'offerta è enorme. Passiamo 20 minuti a scartare un titolo piuttosto di un altro. Questo l'ho già visto, questo non mi ispira, vabbè, scegli tu. Bene, rassicuriamoci, perché non siamo soli. Anzi, la scienza lo conferma. Gli esperti collegano questo fenomeno alla cosiddetta overchoice in inglese, cioè un eccesso di possibilità di scelta, che questa, invece di renderci più liberi, cosa fa? Ci blocca, andando ad aumentare l'ansia di perdere quella che è l'opzione, la scelta migliore. Poi in coppia entra in gioco anche il desiderio, chiaramente, di trovare qualcosa che piaccia a entrambi. Questo va a complicare le cose ulteriormente, e così i minuti passano, a volte anche mezz'ora o di più, finché poi la stanchezza prende il sopravvento, si finisce per scegliere qualcosa quasi a caso, no? Senza un vero entusiasmo. Alla fine, vabbè, dai, va bene, guardiamo questo, speriamo che sia bello. Quindi, voilà il paradosso, dicono gli esperti: passare più tempo a scegliere cosa guardare che non guardarlo per davvero. Cosa ne pensate?

Esibizionista è la nuova di Annalisa. Posso dire che Annalisa mi piace, ha una carica davvero incredibile e mette tutta se stessa anche nei suoi concerti live. Io ho avuto la fortuna di vederla un paio di anni fa a Bellinzona nell'ambito della rassegna di Castle on Air e caspita, davvero per tutta la serata del concerto, tra l'altro pioveva se non sbaglio quella sera, lei era incredibile, insomma una davvero energia pazzesca. Allora, stavamo parlando di questa ricerca, di questo articolo che racconta che il 90% delle coppie passa più tempo a scegliere i film che poi a guardarli. Allora, dicevo, no, io non so voi, ma mi ci ritrovo in pieno. Soprattutto appunto quando si è in più persone, no? Uno era solo, dice va bene, sai, mi guardo lo sport, mi guardo una serie, mi riguardo la puntata di ieri sera di Patti Chiari, per esempio. Però invece se si è in due o di più bisogna trovare un compromesso, bisogna trovare quel titolo che metta d'accordo tutti. E allora i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp dicono questo: io e mia moglie, scrive Nico, ormai abbiamo un rituale, passiamo 40 minuti a scorrere i titoli e poi finiamo sempre per vedere o rivedere quei soliti film che ci piacciono, ma almeno non litighiamo. Può essere questa in effetti una tattica. Poi ancora c'è chi invece dice di avere la lista. È vero, piattaforme streaming offrono la possibilità di salvare, no, dei titoli e quindi poi tu hai la tua lista e volendo scegli da lì e quindi poi si evitano magari, no, delle discussioni. C'è chi vota, per esempio la Moni mi scrive: noi votiamo, ognuno propone due film e poi si fa una mini votazione. Sembra un'elezione, ma almeno si guarda qualcosa e siamo quattro in famiglia. E allora poi lì, quando diciamo il numero di spettatori si ingrandisce, è chiaro che poi bisogna anche arrivarne a una. Questa anche, guarda che quella del voto non è male come idea. C'è chi sceglie random totale, a volte escono cose terribili, ma almeno non perdo un'ora a scegliere. Sì, anche questo è una soluzione. E poi Olivier mi scrive: caracate, per il tuo sondaggio sulla scelta del film personalmente non mi capita mai. Ho una vecchia TV del 1999 che accendo una o due volte all'anno. Ah, beh. I quarter flash per i prossimi minuti. Poi le agende di questo fine settimana.

0: L'agenda con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l'edizione 2026 della Festa Danzante, che terminerà proprio domani, domenica 10 maggio. Un evento che si è svolto in tutto il nostro paese e nei nostri diversi cantoni, anche nel Grigioni italiano. In particolare andiamo a Poschiavo. Allora parliamo insieme a Paola Gianoli, la coordinatrice di Festa Danzante Poschiavo, del programma di questo fine settimana. Intanto, Paola, ben arrivata su Rete 1.
2: Grazie a voi dell'invito, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, oggi e domani gli ultimi appuntamenti, questo pomeriggio diverse le cose che succederanno in piazza Poschiavo.
2: Sì, il programma poschiavino sarà all'insegna dell'inclusione e prevede oggi alle 14 una performance in piazza con tre diverse esibizioni. Ci saranno le allieve della sezione danza della scuola musicale con un balletto, poi c'è una performance con una formazione ad hoc e utenti dell'associazione Movimento di Poschiavo e sarà seguita da ballo liscio che poi con il coinvolgimento del pubblico in piazza. Questo è sempre veramente un bel momento conviviale. Poi la performance è seguita da quattro corsi di ballo nel pomeriggio, uno per i bimbi dai 4 ai 7 anni e tre per adolescenti e adulti, come danza orientale, ballo liscio, la sala e il pop.
1: Quindi insomma un qualcosa che coinvolge persone di tutte le età, di diverse generazioni. Questo è molto bello perché crea, no, aggregazione e segna momenti di grandi emozioni.
2: Sì, sì, la festa danzante è effettivamente proprio un momento veramente molto gioioso, conviviale e questa sera tra l'altro poi ci sarà in Casa Torre, sarà presentato lo spettacolo Goodbye Stracciatella alle ore 20 con la compagnia inclusiva di Berna Beveggrund, uno spettacolo adatto a tutti, anche ai bambini a partire dai 6 anni. E questo è uno spettacolo gioioso, anche che mette il buon umore e che tratta il tema della rinuncia. Dopo lo spettacolo ci sarà un altro momento da stare insieme, c'è ballo per tutti con il duo svizzero-belga Ultra Tagada, dunque musica dal vivo, che combinando melodie ancestrali e vento nuovo saprà far ballare e divertire il pubblico. Mentre poi domani continua alle 9:30 alle 11 ci sarà un laboratorio aperto a tutti e molto indicato per le famiglie con la compagnia Beveggrund in relazione allo spettacolo Goodbye Stracciatella.
1: Sono Paola, su iscrizione?
2: Allora gli eventi di oggi la gente viene e non ci sono iscrizioni, mentre per il laboratorio di domani sì, saremmo grati per l'iscrizione sul sito della Festa Danzante, si trova, altrimenti basta scrivere poschiavo@festadanzante.ch e mi arriva l'email per l'iscrizione.
1: Domani poi, domani mattina, diciamo, quello che sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa edizione 2026, a partire dalle 11:30 nella piazza comunale di Poschiavo, va in scena questo spettacolo dal titolo Le Chef. Ci racconta di cosa si tratta?
2: Allora, Le Chef è quel che inizialmente appare come una semplice preparazione culinaria, diventa gradualmente un rituale giocoso, un po' caotico e umoristico, a cui il pubblico è invitato a unirsi con l'osservazione e la percezione dei sensi. Lo spettacolo è di Clara Delorme, che è una danzatrice e coreografa attiva a Losanna, che ama creare nei suoi progetti degli spazi animati da personaggi che brillano per la loro eccentricità, per un certo décalage con il mondo esterno. Lei è anche pluripremiata, ha ricevuto il premio Spettacolo Svizzero di Danza nel 24.
1: Non sarà da sola.
2: Non sarà da sola, infatti. Lei praticamente nel corso di un soggiorno artistico che ha svolto a Roma nel 25, 2005 presso l'Istituto Svizzero di Roma è stata messa in contatto con Alice Héron, che è chef di cucina e artista, che era in residenza a sua volta a Villa Medici, e insieme hanno creato Le Chef. Il progetto di per sé già esisteva perché Clara Delorme l'aveva già creato, una versione breve, con, sulle musiche dell'artista losannese Garance Sinat, l'aveva creato in occasione di una festa. La coreografia dunque era già quindi fortemente influenzata dalla sua musica. Per quest'ultima versione che vedremo a Poschiavo, Delorme ha quindi lavorato molto con Alice Héron per adattarla affinché i movimenti della cucina, dettati dalla scelta di un menù a base di piatti vegani, si adattassero alla musica e alla coreografia. Dunque, durante la performance, Clara Delorme danzerà sulle musiche appunto del losannese Garance Sinat, assemblando i piatti già preparati da Alice Héron, secondo sue ricette. 3 piatti gourmet saranno distribuiti al pubblico nel corso della performance. L'idea era proprio quella di preparare un menù con ricette di questa chef a passi di danza e in coordinazione con la musica per far trascorrere agli spettatori un momento conviviale durante lo spettacolo. Penso che piacerà al pubblico perché questa performance è allegra e festosa. C'è da mangiare, il che è già di per sé una bella cosa, e la musica fa venire voglia di muoversi, per cui la si può immaginare come una vera e propria festa.
1: E sicuramente lo sarà. In caso, Paola, di cattivo tempo?
2: In caso di cattivo tempo,
1: cosa succede?
2: Questa performance, anche quella della piazza, saranno in casa torre, che è proprio adiacente alla piazza.
1: Ok, quindi ci si sposta al coperto.
2: Al coperto, e questo vedremo e speriamo in bene.
1: festadanzante.ch, il sito di riferimento, lì trovate tutte le informazioni, trovate anche i biglietti. Alcuni corsi, alcuni laboratori sono su iscrizione, fate ancora in tempo ad iscrivervi. Grazie Paola Gianoli, la coordinatrice di Festa Danzante a Poschiavo. In bocca al lupo e buon divertimento.
2: Grazie mille a lei, a voi, e a buon divertimento a tutti alla Festa Danzante in Ticino e a Poschiavo. Vi aspettiamo.

076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp. Grazie per esserci. Sono le 7:46 minuti di questo sabato mattina che stiamo trascorrendo insieme. Alba Chiara Weekend con la Kate, con Santino che mi scrive: ciao Kate, stamattina si parte per una gita in Valle Maggia. Grazie al nostro sindaco e al suo staff, e mi allega il volantino del comune di Manno che appunto per oggi ha organizzato questa gita al museo di Valle Maggia e poi anche un percorso guidato all'aperto alla scoperta dei caratteristici grotti della valle seguendo il sentiero dei grotti. Appunto, un bel pranzo in compagnia. Insomma, Santino, buona giornata a voi e divertitevi. A proposito di cose da fare, abbiamo la nostra agenda che ci dà così, no, delle idee per il fine settimana. Oggi dalle 11 alle 17 a Lugano presso il centro esposizioni vi segnalo che c'è il mercatino dell'usato, quindi un luogo perfetto per fare acquisti in maniera sostenibile. Potete andare a farvi un giretto e lasciarvi ispirare tra oggetti, vestiti, pezzi unici vintage. Sempre oggi dalle 15 e sempre a Lugano, ne abbiamo parlato lo scorso fine settimana a proposito di questo evento, in Piazza Manzoni, nuova edizione della Ladies Run Ticino, quindi questa corsa appunto dedicata alle donne ma anche alle famiglie, perché poi c'è anche la Family Run, che è questa corsa di 2,5 km aperta anche ai mariti e ai bambini, in Piazza Manzoni il villaggio con le varie animazioni, l'area relax, il food e molto altro. Quindi anche se non partecipate, insomma, ecco, quella zona del centro di Lugano sarà sicuramente molto animata, così come sarà animata la rotonda di Locarno questa mattina a partire dalle 9 fino alle 16 di oggi pomeriggio, perché la Provelo Ticino organizza il mercatino delle biciclette. Quindi se avete una o più bici da vendere, oppure volete andare a dare un'occhiata e acquistarne una di seconda mano, beh, non perdete questa occasione. Le biciclette messe in vendita, vi avviso, devono essere, beh, innanzitutto ben tenute, pulite, in buono stato, provviste del numero di telaio. Maggiori info le trovate digitando proveloticino.ch. Ci spostiamo a Caslano perché oggi e domani ci sarà la Piazza Food Caslano, quindi sul lungolago saranno presenti una quindicina di food truck ed espositori che propongono specialità da tutto il mondo. Stasera poi concerto tributo agli 883 che abbiamo appena ascoltato, ore 21:30. Domani invece suonano gli Sgaffi alle 14. A Massagno questo pomeriggio ore 17 alla libreria Il Rifugio Letterario il giornalista Antonio Caprarica presenta il suo ultimo libro scritto su Donald Trump. Anche questa, perché no, può essere un'idea. E ci spostiamo infine in Leventina, un concerto corale, Voci che cercano una meta, il titolo di questo concerto, con il coro Valgenzana di Massagno e il coro A Mani di Monte Carasso, diretti rispettivamente da Cristina Gianella e Fabio Valsan Giacomo. L'entrata è libera, ore 17:30 alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Quinto. Domani invece vi segnalo anche questa idea: in vetta al Monte Generoso potete godere di un brunch in occasione della festa della mamma, quindi con il trenino a cremagliera che parte da Capolago si raggiunge la vetta del Monte Generoso, brunch a buffet e musica dal vivo. Info su montegeneroso.ch.

0: Che novità musicale pazzesca questa! Sono loro e sono tornati! Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. 076-321-1113, i vostri messaggini, anche vocali. Ascoltiamo la Roby. Ciao Roby, buongiorno!
1: Ciao, sto picciatina.
0: Ciao!
1: Volevo fare tantissimi auguri
0: a
1: mio figlio, che oggi compie 25 anni, e mandargli un fortissimo abbraccio. Ed è lì che sono fierissima di lui. Grazie mille, Kate. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. 25 anni, ragazzino, un ragazzino. Ciao Roby, un bacio a te.

Mi scrive la Gabi: buongiorno Caterina, oggi e domani abbiamo questo bell'appuntamento, puoi pubblicizzarlo? Un caro saluto, complimenti, ciao Gabi. Ma certo che sì, allora allega il volantino di questo concerto Voci e Arpa, in un viaggio di suoni armoniosi e grandi melodie. Risonanze è il titolo di questo concerto promosso dal gruppo vocale Cantadonna, diretto da Chiara Pedrazzetti. Allora, oggi sabato 9 maggio ore 17 saranno alla chiesa San Pietro e Paolo di Vira Gambarogno, invece domani domenica alla chiesa dei Santi Simoni e Fedele a Bre sopra Lugano. L'entrata è libera, c'è anche un rinfresco, allora andate a sentire questo gruppo vocale Cantadonna e la loro proposta Risonanze, Voci e Arpa in un viaggio di suoni armoniosi e grandi melodie. Grazie Gabi, buon divertimento a voi. La meteo e poi l'informazione. Ed eccoci con le previsioni. Fino a questa sera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato, temperatura massima oggi sui 23 gradi. Domani al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso, piovoso, all'est parzialmente soleggiato nel corso della giornata.

0: addensamento della nuvolosità. Entro sera arrivano i rovesci. Temperatura minima domani 10 gradi, massima attorno ai 19.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Rete 1.
0: Sono le 8, c'è l'informazione.
3: In studio Lino Bini, il lavoro della diplomazia sotto traccia prosegue nella guerra russo-ucraina. Scambio di prigionieri e tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio in occasione della tradizionale parata sulla Piazza Rossa per celebrare la vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Ad annunciare l'intesa tra Kiev e Mosca voluta da Washington è stato il presidente statunitense Trump, che ha dato notizia anche della liberazione di 1000 soldati prigionieri per parte che potranno far rientro nel proprio paese. Un cessate il fuoco temporaneo deciso dopo la pausa nei combattimenti unilaterale annunciata dal Cremlino nei giorni scorsi, cessate il fuoco che la Casa Bianca auspica possa essere esteso anche oltre la data stabilita. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran torna a parlare di dialogo, annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A darne notizia sono le guardie rivoluzionarie, che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. Intanto c'è attesa per conoscere la presa di posizione iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca per la ripresa delle trattative, soprattutto la fine della guerra e la riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Sollecitato dai giornalisti, il presidente americano Trump ha detto di essere ancora in attesa di una risposta ufficiale, risposta che potrebbe giungere nelle prossime ore. E a proposito di colloqui di pace, i prossimi 14 e 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui anche donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Sono 6 i casi di antivirus confermati su una nave da crociera su 8 sospetti. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo bilancio aggiornato ricorda il decesso di 3 passeggeri a causa dell'infezione, che ha un tasso di mortalità del 38%. Intanto il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus si recherà nelle prossime ore sull'isola di Tenerife per coordinare l'evacuazione dei passeggeri della nave sulla quale è scoppiato il focolaio. Dall'interno ora in Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. L'ordinanza è in fase di revisione ed entrerà in vigore in autunno. Lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone. Ce ne parla Paola Latorre.
4: L'annuncio è stato fatto in Parlamento dal consigliere di Stato responsabile della sicurezza Stéphane Ganzer. La revisione dell'ordinanza che regola i controlli antincendio è in fase di completamento ed entrerà in vigore già in autunno. Tempi rapidi per rispondere alle esigenze dei comuni e dei loro agenti di sicurezza, ha spiegato Ganzer in un'intervista pubblicata da Le Nouvelliste. Il grande cambiamento dell'ordinanza, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla tragedia di Crans-Montana, è il passaggio da 3 a 4 categorie nella frequenza delle ispezioni, a seconda del grado di rischio. I bar notturni, come le Constellation, le scuole e le abitazioni, continueranno a essere ispezionati ogni anno. Altri, meno a rischio, come i takeaway, i negozi di kebab, le sale da tè, saranno ispezionati ogni 3 anni, come già avviene per le chiese e i rifugi. I negozi di piccole e medie dimensioni e le aziende senza materiali pericolosi saranno ispezionati ogni 5 anni. Gli altri saranno soggetti ad autovalutazione. Permane l'obbligo, stabilito dagli standard federali, dell'ispezione della schiuma fonoassorbente, come quella che ha preso fuoco la notte di Capodanno al bar Le Constellation. Secondo Stéphane Ganzer, la revisione permetterà alle autorità locali di rispettare pienamente la normativa. Le ispezioni annuali imposte fino ad ora, lo sappiamo, non venivano sempre effettuate per mancanza di risorse. Il bar Le Constellation, prima dell'incendio, non aveva subito controlli per 5 anni.
2: Lo sport
1: con Barista.
2: La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Retrocessione dalla Challenge League più vicina per il Bellinzona, pesantemente sconfitto ieri 5-0 a Losanna dallo Stade Ouchy. A due giornate dal termine i Granata rimangono ultimi in classifica, sempre a meno 6 punti dallo Stade Nyonè, superato dalla Rau 5-1. Bellinzona che nel penultimo turno lunedì affronterà in casa il Ville. E oggi in Super League spazio al girone contro la retrocessione e in programma ci sono Winter Tour Losanna, Zurigo Grasshopper e Lucerna Servet, mentre in Serie A la penultima giornata si è aperta ieri con il successo del Torino 2-1 sul Sassuolo e prosegue oggi con Cagliari, Udinese, Lazio, Inter e Lecce, Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà anche il Frosinone, promosso ieri dalla Serie Cadetta. Nell'hockey, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali, la nazionale svizzera sarà impegnata in amichevole in Svezia, affrontando dalle 16 i padroni di casa con diretta TV su RSI, la 2. E si sta avviando la nuova stagione dell'atletica. Tra una settimana la prima tappa della Diamond League sarà in Cina. Questo nell'attesa di rivedere in pista Mujinga Kambunji, reduce dalla maternità, la campionessa europea dei 200 metri, e recentemente ha fissato i suoi obiettivi per il rientro. Sentiamola.
6: Sono riuscita a riprendere gli allenamenti piuttosto velocemente, benché all'inizio non a piena intensità. Negli ultimi mesi invece ho ripreso la normale attività. Il mio corpo è cambiato molto, era strano avere un fisico non atletico e che lavorava per qualcos'altro. Devo però dire che è tornato tutto a posto molto velocemente dopo il parto. Sento di non avere ancora un fisico atletico al 100%, ci sono degli ormoni in gioco, soprattutto a causa dell'allattamento, ma a parte questo sta andando davvero bene. Il piano, o meglio la speranza, è di iniziare a giugno con qualche evento. Non ne abbiamo ancora programmati, parteciperò ad alcune competizioni minori in Svizzera e poi vedremo quando potrò ricominciare a gareggiare. Per quest'anno si tratta di tornare a un livello competitivo, ma penso che nei prossimi anni sia sicuramente possibile puntare più in alto e correre ancora più veloce. Sono convinta sia possibile. Ci sono molte altre donne che hanno dimostrato che lo è, che sono diventate significativamente più forti dopo il parto e sono curiosa di vedere se sarà così anche per me nei prossimi anni. Per gli europei di Birmingham, dato che ho vinto a Roma, ho la wild card, il che significa che posso partecipare ai 200 metri e sono felice di poterci essere. Sarebbe bello qualificarmi anche per i 100 metri. So che sarà molto più difficile, ma vedremo. Il piano è di essere competitivo a luglio-agosto e poi vedremo se sarà sufficiente.
7: E poi on verra pourquoi ça va suffire.
5: Nel tennis, reduce da infortunio, Novak Djokovic è stato eliminato all'esordio al torneo di Roma, battuto in rimonta dal croato Prismic al terzo set. Tra le donne, impresa dell'elvetica Masarova, che in tre set ha superato la canadese Fernandez. Oggi tocca a Golubic contro la numero 7 al mondo Andreeva e Bencic contro l'altra russa Kalinskaya. Con il francese Magnier, prima maglia rosa al Giro d'Italia, si corre la seconda tappa sempre in Bulgaria, frazione odierna vallonata di 221 km da Burgas a Veliko Ternovo. Infine la quinta tappa del moto mondiale si disputa in Francia sul circuito di Le Mans. Dalle 10.50 ci saranno le prove del Gran Premio, alle 15 il via alla gara sprint.
8: Al momento sull'intera rete viaria svizzera si circola senza particolari problemi. Fate buon viaggio.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: Buon viaggio, rimanete all'ascolto di Rete 1, la vostra radio amica anche al mattino presto, nei weekend, nei fine settimana. Alba Chiara con la Cate dalle 6 in diretta. Buongiorno, ben arrivati se avete acceso adesso la vostra radio. Noi un po' che siamo qui, abbiamo bevuto il caffè, abbiamo condiviso già diversi spunti, diversi temi, argomenti, abbiamo ascoltato tanta buona musica, abbiamo parlato anche delle agende. A questo proposito Vi leggo anche il messaggio di Bettina che mi scrive: Kate, puoi raccontare di questo concerto? Saranno circa 140 tra musicisti e coristi, due cori, uno di Friburgo, l'altro di Locarno, che suoneranno insieme, che canteranno insieme in questa serata, questa sera alle ore 20:30 a Lugano alla Basilica del Sacro Cuore, e domani ore 17 in collegiata a Sant'Antonio a Locarno. E è la messa numero 3 di Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore, quella scelta da questi due cori appunto. Buon divertimento a voi, cara, e grazie per questo messaggino. Saluto Alex, saluto Simonetta, buona giornata a Pasquale, buona giornata anche alla Stefi, c'è Giuseppe all'ascolto, Teodora che augura a tutti un buon fine settimana, sta facendo la sua camminata mattutina, bravissima cara. C'è Vincenzo che ascolta da Sigirino, c'è Annalisa che invece è collegata da Zurigo, insomma grazie per esserci da ogni parte della Svizzera e anche dal mondo, perché sapete che con la nostra app, che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, ci portate anche in vacanza con voi. E allora, buongiorno a chi fa partire il mondo appunto. I nomi di oggi uno solo l'ho trovato, tra l'altro molto particolare, Geronzio. Se c'è un Geronzio all'ascolto, si palesi. Oggi 9 maggio è la giornata mondiale degli uccelli migratori, ne abbiamo parlato, c'è questa app che potete, a proposito di app da scaricare, Ti Guarda, è promossa dall'associazione Cedula, proprio che vuole andare a monitorare quelli che sono gli spostamenti degli uccelli migratori in Ticino, che è uno dei corridoi migratori molto importanti in Europa. Il piano di Magadino in particolare è monitorato con questo radar che registra i movimenti degli uccelli giorno e notte. Come sempre a quest'ora del mattino mi piace condividere insieme a voi un pensiero. Ho scelto questa mattina le parole di un filosofo scozzese del Settecento, si chiamava David Hume, e lui una volta disse: la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla.

C'è anche lui nella nostra scaletta musicale questo sabato mattina. Pino Daniele, buongiorno e ben arrivati su Rete 1. 8 e 19 di questo 9 maggio 2026. Oggi ricorre la giornata mondiale degli uccelli migratori e allora parliamo ancora di loro e di questa specie in generale. È vero che quando troviamo un piccolo, per esempio, caduto dal nido è importante non toccarlo? A me è stato insegnato così. Sono l'unica, cioè, quando gli uccelli abbandonano la prole è perché questi piccolini vengono toccati dagli esseri umani. A quanto pare è una cosa, ecco, questa diffusa, ma può anche essere una leggenda metropolitana. Allora, gli uccelli non si riconoscono attraverso l'olfatto, secondo recenti studi non l'hanno così sviluppato questo senso, quindi in generale non gli importa granché dell'odore umano. Di solito non abbandonano il nido e i piccoli, neppure in caso di minacce dei predatori, dai quali cercano comunque di difendersi, perché l'istinto li porta a valutare se piuttosto fare il nido altrove, quindi traslocare anche la prole. Quello che è importante naturalmente è non raccogliere i piccoli, appunto, che magari cadono dall'alto, cadono dal nido, se non sono feriti o in evidente stato di cattiva salute, dicono gli esperti, e se hanno le piume addosso, cioè non tocchiamoli in generale, ecco, per non causare più danno e più disturbo che altro. Sono nidiacei sani che i genitori stanno ancora nutrendo, quindi in realtà, ecco, sì, il non toccarli è giusto, ma il fatto che se li tocchiamo poi la mamma sente l'odore umano e quindi poi non si prende più cura di loro, in realtà pare che questa, ecco, non sia in realtà la regola specifica. Comunque è sì, importante non dargli fastidio, e anche se questi nidificano magari, no, nelle nostre finestre, nelle nostre case, sui nostri balconi, cercare naturalmente di dargli il meno fastidio possibile, di modo che poi possano tornare anche gli anni successivi. Se si trovano bene, fanno il nido, depongono le uova e poi sentiamo, no, i piccolini che richiedono il cibo della mamma, di entrambi i genitori.

che fanno parte naturalmente del nostro mondo e che ci capita di trovare. Cioè, qualcuno mi scrive: abbiamo fatto un errore di aver raccolto un piccolo merlo infreddolito, ce ne siamo presi cura, ma non ce l'ha fatta. Non raccogliete mai i piccoli uccelli, la natura sa che li aiuterà laddove noi magari non riusciamo ad arrivare. Allora, in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori, appunto, parlavamo, no, del fatto di non dargli fastidio, di non toccarli, magari anche quelli piccolini che sono caduti dal nido. Se hanno comunque le piume, è probabile che i genitori continuino a prendersi cura di loro, e quindi non dobbiamo disturbarli. Anacleto mi manda invece la foto di questa specie, che cos'è? Un airone? Una sorta di airone che vediamo dalle nostre parti, e dice: è la seconda volta che viene a trovarmi, ma guarda che carino e simpatico. E poi vi è piaciuta particolarmente la frase di questa mattina, la citazione di un filosofo, di David Hume, filosofo scozzese del Settecento: la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla. Belle parole davvero, che sono piaciute in particolare appunto a Marianna, mi chiedeva di ripetere il nome di questo filosofo, David Hume. Sono piaciute tanto anche a Giuseppe, che mi dice: bella la frase, mi è piaciuta. E poi un saluto anche a Nevio: buona giornata, oggi bello, domani invece uggioso. Eh sì, l'abbiamo detto, sarà una festa della mamma, così un po' umida, un po' bagnata. Voglio salutare anche Antonietta, che manda un saluto, ascolta da Montreux. Ciao cara. Ascoltiamo Fiorella Mannoia ora e poi affrontiamo un altro argomento, un altro tema simpatico, perché dopo le camicie che non vanno stirate, forse arrivano anche i vestiti che si puliscono da soli.

Attenzione sulla A9, Losanna-Pontarlier, al raccordo di Esserpité, in entrambe le direzioni è segnalato pericolo, ci sono animali sulla strada. Ripeto, A9, Losanna-Pontarlier, al raccordo di Esserpité, in entrambe le direzioni è segnalato pericolo, animali sulla strada.

Dal 1978, Blame It on the Boogie, The Jacksons, su Rete 1 in Alba Chiara questo sabato mattina. A proposito dei Jackson, di un Jackson in particolare, nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana il film che racconta parte della storia di Michael Jackson, questo biopic che delinea un ritratto sfaccettato del re del pop, dai trionfi alle tragedie, passando per le battaglie personali, per il suo genio indiscusso che si manifestava nelle sue iconiche esibizioni. Michael è il titolo appunto di questo film. Ad interpretare il re del pop è il nipote, no? Jafar Jackson, che pare sia molto bravo. Quindi se volete, magari domani, visto che pare essere una domenica un po' di pioggia per la festa della mamma, potete festeggiare, perché no, al cinema, andando a vedere questo film appunto, che è in programmazione in diverse sale della Svizzera italiana. Ora vi anticipavo, perché questa volevo condividerla con voi, questa notizia, perché sembrerebbe davvero una bella rivoluzione. Dopo le camicie che non vanno stirate, i tessuti che si puliscono da soli. Le ultime ricerche hanno dimostrato che è possibile realizzare tessuti intelligenti in grado di autopulirsi, sfruttando cosa? La luce naturale. Un progetto condotto da un'università finlandese. Loro hanno creato dei filati speciali che cosa fanno? Cambiano colore quando sono esposti ai raggi UV, perché sfruttano quella che si chiama la fotocatalisi. Quindi, esposti al sole, questi materiali decompongono lo sporco organico in acqua e anidride carbonica, eliminandolo quindi senza bisogno di lavaggi. Quali vantaggi avremmo, oltre a non dover fare le lavatrici, che è uno sbatti tutte le settimane? Beh, chiaramente un minor consumo di acqua, e già questo non sarebbe male, di detersivi, perché inquinano i nostri fiumi e i nostri mari, lo sappiamo, non bisogna esagerare, e anche consumo di elettricità, perché poi la lavatrice, l'elettrodomestico, insomma, in qualche modo, no, bisogna farlo funzionare, eccetera eccetera eccetera. Quindi tanti, ecco, diversi vantaggi. Poi chiaramente, non lavandoli, i tessuti dopo un po' magari emanano cattivo odore, va bene, però potrebbe davvero essere una rivoluzione. Quando ce li mettete sul mercato, i vestiti che si puliscono da soli?

novità musicale. Coez ci vuole una laurea, nuovo singolo per lui, lui che sta vivendo un bel periodo ed è lui stesso a raccontarlo attraverso il suo profilo social e Instagram. Scrive appunto in un post: sto attraversando un bellissimo periodo, uno dei migliori di sempre. Dopo una lunga cottura a fuoco lento, il From the Rooftop è quasi pronto, quindi si riferisce al suo nuovo lavoro appunto, in arrivo nuove canzoni ma anche vecchie da una persona nuova. Singolo che abbiamo ascoltato, uscito il quando è uscito? Venerdì, quindi una settimana fa praticamente, venerdì scorso. Ci vuole una laurea e la copertina è raccontata ed è disegnata da Zero Calcare, quindi Coez con nuova musica in arrivo. Avremo modo sicuramente di ascoltarla, riascoltarla e di parlarne. Un caro saluto a Marianne, ciao cara, buon sabato, buongiorno anche a Cristina, ciao, e a Sam che ascolta dal Canton Friburgo. Buon sabato a tutti voi. E poi saluto Lara che mi scrive a proposito dei vestiti che si lavano da soli, che per lei sarebbe davvero un sogno, visto che la sua famiglia è piuttosto numerosa, composta da 6 membri, mi dice, le lavatrici ogni settimana sono un incubo.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Elly Scavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario, aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile, io di te non riuscirei.

Emma su Rete 1, 8:50, tra poco i saluti. Vi ricordo che dopo il notiziario delle 9 Michela Daghini vi aspetta per una nuova puntata degli incontri di Rete 1. Sarà suo ospite Davide Bomben. In Africa, in difesa degli animali è il titolo della puntata di oggi. È proprio in questo contesto in Africa che si muove Davide Bomben, ranger e conservazionista italiano da anni impegnato nella tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi africani. Come detto, dalle 9 un nuovo appuntamento per quanto riguarda gli incontri di Rete 1 Ace of Base ora.

io Caterina Righenzi, siamo ai saluti, grazie per aver condiviso con me il vostro primo caffè della giornata questa mattina. Vi aspetto domani ore 6 puntuali, vi auguro di trascorrere un bellissimo sabato e un buon fine settimana. Ciao, a domani!

0: tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua mediata dagli Stati Uniti durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Sul fronte del conflitto iraniano, Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo hanno comunicato le guardie della rivoluzione iraniane, minacciando una rappresaglia adeguata in caso di nuove prove di forza statunitensi. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. E a proposito di diplomazia, dal 14 al 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. I laboristi di Keir Starmer hanno subito ieri una storica sconfitta elettorale in Gran Bretagna, perdendo per la prima volta la loro roccaforte gallese in occasione delle elezioni locali caratterizzate dall'avanzata del partito di estrema destra Reform UK. Ancora prima di conoscere l'entità della sconfitta, il capo del governo, Starmer, ha comunque escluso le sue dimissioni. Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio pomeridiano possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo dei primi rovesci verso sera.
1: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Retrocessione dalla Challenge League più vicina per il Bellinzona, pesantemente sconfitto ieri 5-0 a Losanna dallo Stade Ouchy. A due giornate dal termine, i Granata rimangono così ultimi in classifica, sempre a meno 6 dallo Stade Nyonnais, superato dalla Rau 5-1. Bellinzona che nel penultimo turno lunedì affronterà in casa il Ville. E oggi in Super League spazio al girone contro la retrocessione. In programma ci sono Winterthur Losanna, Zurigo Grasshopper e Lucerna Cervé. Mentre in Serie A la penultima giornata si è aperta con il successo ieri del Torino sul Sassuolo 2-1 e prosegue oggi con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà anche il Frosinone promosso ieri dalla Serie Cadetta. Nell'hockey, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali, la nazionale svizzera sarà impegnata in amichevole in Svezia affrontando dalle 16 i padroni di casa con diretta TV su RSI. La 2 nel tennis, reduce da infortunio, Novak Djokovic è stato eliminato ieri all'esordio dal torneo di Roma, superato in rimonta dal croato Prismic. Tra le donne, impresa dell'elvetica Masarova che in 3-7 ha battuto la canadese Fernandez. Oggi tocca a Golubic contro la numero 7 al mondo Andreeva e Bencic contro l'altra russa Kalinskaya. Con il francese Magnier, prima maglia rosa, al Giro d'Italia si corre oggi la seconda tappa, sempre in Bulgaria, frazione vallonata di 221 chilometri tra Burgas e Veljko Ternovo. Infine, la quinta tappa del motomondiale si disputa in Francia oggi sul circuito di Le Mans. Dalle 10.50 le prove del Gran Premio, alle 15 invece il via alla gara sprint.

0: Rete 1.
1: Gli incontri di Rete 1.

0: Sonorità che ci portano lontano negli spazi grandiosi, liberi della gloriosa natura africana. Buongiorno e ben ritrovati da Michela Daghini. Per incontrare il nostro ospite, ve lo presento subito, lavora proprio in Africa, nei territori vasti e aperti dell'antico continente, dove l'orizzonte sembra non finire mai e la vita animale scandisce ancora il ritmo del paesaggio. Savane attraversate da elefanti, da grandi felini, giraffe, bufali, rinoceronti in cammino, parchi naturali dove i grandi predatori convivono con equilibri fragili e riserve in cui ogni traccia sul terreno racconta una presenza, un pericolo, una possibilità di sopravvivenza. Ed è in questi luoghi che Davide Bomben opera come ranger e conservazionista, impegnato nella protezione della fauna selvatica e nella lotta contro il bracconaggio, quindi contro l'uccisione, la cattura e il commercio illegale di animali selvatici, spesso appartenenti a specie protette o a rischio di estinzione. Un'attività che alimenta traffici internazionali di avorio, pelli, corni e carne, gestita da reti criminali organizzate e armate, con un giro d'affari enorme, considerato tra i più vasti a livello globale, spesso indicato come il quarto traffico illegale dopo armi, droga e tratta di esseri umani. Bomben è responsabile della sicurezza di vaste aree naturali africane, la sua formazione unisce studi naturalistici, naturalmente ha un addestramento operativo rigoroso, si è formato in Africa australe frequentando corsi specialistici in ambito di sicurezza, di tracciamento, sopravvivenza e intervento in contesti ad alto rischio, e da oltre 20 anni lavora sul campo, dalle foreste pluviali del Congo alle aree semidesertiche della Namibia, e la sua esperienza restituisce il ritratto di un continente in cui la difesa degli animali non è unicamente una questione ambientale, ma coinvolge la sicurezza, la giustizia e il futuro stesso delle comunità locali e di tutti noi. E allora benvenuto nei nostri studi Davide Bomben, e grazie di essere qui.
1: Grazie mille per l'invito, è un vero piacere essere qui quest'oggi.
0: Sei in viaggio per un po' dalle nostre parti per poi tornare naturalmente alla tua Africa.
1: Effettivamente settimana impegnativa, siamo stati a Torino a parlare di Senegal, a Roma all'importante Kenya in Italia Business Meeting, dove si è parlato di conservazione. Ieri un importante evento a Milano, non tanto legato ai mobili in questo caso, ma bensì all'ecologia nella costruzione di nuovi lodge. Quest'oggi ho la fortuna di essere qui con te e questa sera una piccola, diciamo così, conferenza dove parleremo sempre di ecoturismo e di conservazione.
0: Una bella vita piena, si può dire così?
1: Beh, settimana scorsa ero in Senegal, fra una settimana sarò in Botswana, sì, abbastanza piena, effettivamente sì.
0: Ho visto che a maggio torni in Botswana con una piena straordinaria, tra l'altro.
1: Una cosa meravigliosa. Noi pensavamo che la piena dello scorso anno di fatto ci avesse portato già tanta ricchezza, ma le piogge, con una ripresentarsi del Niño addirittura 2 volte in un anno, ha portato una seconda piena importantissima. Il Boteti River, che è questo fiume fantastico che si trova proprio alla fine del delta dell'Okavango, anche se tecnicamente si chiamerebbe conoide alluvionare dell'Okavango, ma rimane poco romantico effettivamente, quindi rimane delta dell'Okavango, è pienissimo. Infatti la mia primissima tappa sarà proprio lì, per vedere quanto è salito questo fiume e quindi quanta quest'acqua sta arrivando e che cosa cambierà. Addirittura in questi giorni ho degli amici che sono proprio nella zona di Makhadikhadi, che è un'area bellissima a fianco di fatto quello che è la pianura gigantesca del deserto del Kalahari, ed è tutto verdissimo, sarà uno spettacolo.
0: Ma ci racconti qualche suggestione dei momenti, per esempio, del sorgere, del calare del sole, l'alba, il tramonto in questi luoghi africani mozzafiato?
1: Solitamente la mia sveglia è decisamente prima rispetto al capolino che il sole fa al mattino presto, quindi per le 4:30 io sono sveglio, controllo che tutto funzioni, vada bene, vado a volte anche a vedere che tutto sia a posto e mi rendo conto che il sole, per arrivare prima ancora che esso, diciamo, si manifesti, perché gli uccelli cantano in maniera diversa, la natura intorno è diversa, l'energia stessa della terra è diversa, e da lì a pochi istanti ovviamente arriva il sole che cambia completamente l'approccio, perché i predatori, che grazie a questo elemento che si chiama tapetum lucidum, una specie di chiamiamolo così, piccolo mirror, come se fosse uno specchio che hanno dietro gli occhi, loro sfruttano anche la più impercettibile luce, ad esempio della luna piuttosto che delle stelle per poter predare di notte, perché sono ovviamente attivi di notte, ma quando arriva la luce diciamo così che si riequilibrano, diciamo così, gli elementi legati a preda-predatore, ed è veramente uno spettacolo. Si sa che gli animali si muovono diversamente, sono più rilassati, ed è proprio il momento più bello. Anche se, devo essere sincero, forse un po' legato anche al concetto molto romantico da Out of Africa, questi famosi e bellissimi romanzi e libri che hanno raccontato, il momento più bello è il tramonto. Quando il sole cambia colore, noi la chiamiamo la Golden Hour, questo colore particolarissimo, quasi dorato, e quando il sole se ne va si allungano di fatto le ombre e aspetti quel momento particolarissimo, peraltro rendendoti conto che il continente africano e tutte le zone vicino all'equatore hanno un tramonto incredibilmente veloce. Perché siamo nella zona dove la Terra ruota a maggiore velocità, quindi il tramonto è velocissimo, e quasi ti dispiace vedere questa palla infuocata meravigliosa che riscalda tutto e tutti, e da lì a poco cambiano i venti, le correnti, gli animali e tutto il resto. Sono due momenti topici straordinari. Bellissimi anche i pranzi magari a loggia, non dimentichiamocelo questo aspetto che è sempre interessante.
0: E quando parli di animali, di che animali parliamo?
1: Allora, io mi occupo prevalentemente di quello che viene chiamato il bioma savana, quindi gli ecosistemi dove io di solito vivo e lavoro. Ci fanno vedere gli animali più iconici, sicuramente i Big Five che tutti conoscono, quindi l'elefante, i bellissimi rinoceronti, li metto tutti e due perché abbiamo due specie in Africa, il rinoceronte nero e quello bianco. Peraltro i nomi sono stati dati perché qualcuno ha sbagliato una traduzione, ma il colore è sempre grigio di questi animali fondamentalmente. I bufali, Sincerus cafer, un animale fortissimo, anche pericoloso, soprattutto quando sono degli esemplari maschio, adulti e anche grandi, magari solitari. E poi i leoni e i leopardi, bellissimi e meravigliosi. Di giorno vederli è uno spettacolo, anche un'emozione a piedi. La sera è meglio essere vicino a un veicolo, perché ovviamente sono i predatori alfa del contesto naturale della savana, e bisogna fare un po' d'attenzione perché non siamo nel loro menù, ma non si sa mai.
0: Sembrano dei gattoni, ma non sempre sono dei coccoloni.
1: Il leopardo, soprattutto quando lo trovi appollaiato sui rami più alti per scappare un po' alla calura, alla canicola classica africana, o agli insetti che ci possono essere, sembra un gattone. Ma io che l'ho visto in predazione più volte, devo essere sincero, ho più paura di un leopardo con i suoi 70 kg che di un leone maschio con i suoi 220-230 kg. Assolutamente.
0: Comunque il tuo amore per l'Africa, la scintilla scocca quando sei piccolino e c'è l'incontro con questo rinoceronte orfano.
1: Quello è stato sicuramente il momento che mi ha fatto un po' scegliere quella che sarebbe stata la mia vita da lì a poco. Non pochissimo, perché ho aspettato 20 anni, ma andava bene lo stesso. 12 anni mio padre mi ha portato in Zimbabwe, in questo centro di recupero per rinoceronti orfani. Il bracconaggio, cioè l'uccisione illegale degli animali, in questo caso i rinoceronti, esiste da tantissimo tempo, non è qualche cosa del nostro tempo. E già all'epoca ce n'erano tanti. Lo Zimbabwe aveva quasi completamente perso tutte le sue popolazioni di rinoceronte bianco e rinoceronte nero, e gli orfani di rinoceronte venivano presi e di fatto salvati dagli umani, e quindi mantenuti in vita grazie a dei keeper, cioè a dei controllori, a dei supporter. Nel momento in cui andiamo in questo centro, un orfanotrofio appunto, nella zona bellissima del centro appunto lo Zimbabwe, Matusadona, il ranger Mike mi fece: Dave, go there and scratch belly. Davide, vai lì e grattagli la pancia. A 12 anni o non hai paura o sei stupido, qui uno deve deciderlo. Io diciamo così non avevo paura fondamentalmente, quindi sono andato tranquillo e convinto, visto questo gigante grigio, una femmina, e ho iniziato a grattargli la pancia come mi aveva indicato il ranger. Ovviamente me l'ha detto lui, sarà una cosa sicura. E questo mastodonte allunga la zampona di dietro e si fa grattare. Dovete immaginare che, oltre ad essere pachidermi, quindi avere una pelle molto spessa, sono animali che si rotolano nel fango, ovviamente per pulirsi di quelli che possono essere i vari parassiti. Dopo 10-15 minuti che grattavo questo pancione, la mano era anchilosata, avevo forse anche qualche unghia rotta perché c'è di tutto là sotto fondamentalmente, e appena ritraggo la mano da questo grattinone che stavo facendo, vedo questo gigante che, per un ragazzino di 12 anni, adesso sono più di 1,80 m, ma a 12 anni ero più piccolo, anche più esile, praticamente sembrava un Ducato Maxi che incomincia la retromarcia ma senza il bip bip bip della retromarcia. Ovviamente in quel momento focalizzo la mia attenzione su questo grande corno, ne ha due davanti, ma il più grande è quello frontale, e lì incomincio ad aver paura. Il cuore dentro il petto incomincia veramente a battermi come se fossero dei tamburi durante le danze di notte, fino a che scompare dietro di me. A quel punto il mio pensiero, il mio cervello andava velocissimo, ho detto adesso mi incorna, adesso arriva, e non uscivano parole dalla mia bocca perché ovviamente ero spaventato. Quando a un certo punto mi rendo conto che esce dall'altra parte, a sinistra, al posto di guardare gli strumenti di difesa o di attacco dei rinoceronti, sono le corna, guardo l'occhio di questa femmina. Un occhio calmo, pacato, tranquillo. Non c'era astio nei suoi occhi, non c'era pericolo. A questo punto quel tamburo che avevo nel petto si placa, si calma, l'animale prosegue, va oltre e si appoggia a me come una mamma che prende il proprio piccolo e se lo appoggia al seno, una dolcezza incredibile, quindi con una incredibile tranquillità allunga l'altra zampa e con un verso che noi chiamiamo distress call, cioè una specie di soffio, si fa grattare dall'altra parte. Io ho cambiato mano, quindi non avevo più male dall'altra parte, e a un certo punto ovviamente interrompo questa cosa, le mie guance si rigano di pianto, non per la paura in questo caso, ma per l'incredibile emozione fantastica, e a quel punto smetto di parlare. Ho ripreso a parlare durante la cena quando mio padre mi scuote e mi dice: ma te ne rendi conto di cosa è successo? E io, calmo, tranquillo e convinto, gli dico: padre, io so cosa farò da grande, salverò tutti i rinoceronti d'Africa. Avevo 12 anni, ne ho quasi 50, è passato un po' di tempo, ma qualche cosa abbiamo fatto.
0: Il sogno si è realizzato, diciamo.
1: Allora, in parte sì, perché non ce l'ho fatta a salvarli tutti, sarebbe stato bello, ma non è così semplice effettivamente, ma essere diventato ranger, lavorare per i governi, ad esempio in Sudafrica io lavoro per due parchi nazionali, il Pilanesberg e il Parco Nazionale Kruger, che forse è anche il più famoso di tutti. Ho addestrato decine e decine di unità antibracconaggio, perché ovviamente da quell'incontro a dopo sono passati degli anni, formazione continua, addestramento eccetera eccetera.
0: È una lunga formazione, anche importante e impegnativa.
1: La definisco spesso molto simile alla formazione militare. Infatti siamo unità paramilitari, abbiamo delle competenze tecniche e anche tattiche molto vicine a quello che sono le competenze degli eserciti. Oltre a questo c'è tutto l'aspetto, che per fortuna per me è fondamentale, di conoscenza dell'ecologia, dell'etologia e in generale della natura africana, poiché non si può vivere in un ambiente che non si conosce in maniera approfondita. Tant'è che negli anni mi sono specializzato, sono diventato guida professionista, faccio il direttore della formazione delle guide, sono direttore di un'accademia che è presente in tanti paesi africani, quindi...
0: E che forma i ranger?
1: Sia i ranger, quelli antibracconaggio, quello faccio tramite la mia accademia che ha la sede principale in Sudafrica, che si chiama Noctuam, Poaching Prevention Academy. Abbiamo una sede in Sudafrica, una sede in Namibia, una sede in Botswana, e anche tutta la parte di guiding, quindi le guide naturalistiche che portano in giro anche gli ospiti, che è una parte fondamentale, poiché, come dico sempre, l'arma più importante di un ranger non è il fucile che ha in mano, ma sono gli ospiti, i turisti che viaggiano in territori africani, perché danno valore all'animale vivo, e solo dando valore all'animale vivo noi supereremo il dramma del bracconaggio, perché chi fa bracconaggio uccide un animale per averne un rendiconto economico. Se noi riusciamo a dare lavoro a tutti tramite il guiding, tramite il rifare anche i letti nelle stanze piuttosto che fare il manager eccetera eccetera, noi creiamo il valore positivo del turismo. Noi creiamo uno strumento fondamentale. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dato un dato che secondo me è importantissimo. Ogni 20 persone che soggiornano per almeno 10 giorni in un paese africano che si occupa di conservazione creano o supportano un posto di lavoro. Con le vacanze si può creare e mantenere lavoro, e con il lavoro si può creare e mantenere non solo l'ecosistema, ma dare un futuro alle comunità locali, che è quello che sto facendo ormai da tanti anni con vari progetti.
0: Anche perché alla fine il bracconaggio attinge alla povertà come problematica, non necessariamente, ma anche, diciamo, se tutti avessero un lavoro forse ci sarebbero meno bracconieri, forse.
1: Come dico sempre, 10 anni fa i bracconieri andavano in giro in infradito, quelle scarpe classiche, il flip flop. Oggigiorno i bracconieri vanno in giro con l'infrarossi, che è invece un sistema tecnico per poter sparare. Tutti questi bracconieri vengono di fatto raccolti, perdonate il termine, da quelle che sono le fasce più povere della popolazione. Poiché, io lo dico in primis perché vedo cosa vuol dire rischiare la vita andando a cercare di uccidere degli animali che sono almeno 20 volte più pesanti di un essere umano. O, nell'estrema ratio, rischiare un confronto armato con noi ranger è un lavoro veramente difficile, ma soprattutto molto pericoloso. Personalmente cercherei qualcos'altro, se quel qualcos'altro ci fosse e fosse disponibile. Quindi è bene odiare il crimine, cioè il bracconaggio, ma cercare di capire quali sono le motivazioni che portano un uomo a seguire questo percorso. E sono tutti persone, ragazzi, giovani o uomini locali. Difficilmente si può trovare un bracconiere, o si pensa un bracconiere che sia straniero.
0: I mandanti sono stranieri.
1: Possiamo dire che il 99,9% di chi poi dopo commercia in questi prodotti all'estero è di fatto straniero. Recentemente sono stati fermati per l'ennesima volta, mi dispiace dirlo, sembra quasi un discorso razzista, ma bisogna dire le cose, sono quasi tutti orientali, le persone che fanno da tramite, da middleman. Abbiamo visto questa donna di più di 70 anni che viveva sulla costa della Tanzania, che era diventata la regina del bracconaggio, che utilizzava un personaggio locale chiamato Shetani, che in lingua locale vuol dire il demonio, Satana. Abbiamo visto addirittura, questo è un dato molto sensibile ma che vi fa capire il dramma, abbiamo visto persone che lavoravano nelle ambasciate e nei consolati stranieri in paesi come il Sudafrica, la Namibia, il Botswana, che è nella Tanzania, essere parte integrante di questo business lucrativo, illegale. Addirittura hanno trovato dentro alle valigie, le valigette, le 24 ore o il bagaglio a mano di queste persone, questi diplomatici, corna di rinoceronte trafugate, perché diciamo così l'immunità classica che noi conosciamo dava loro la possibilità di non dover farsi controllare il bagaglio. Un volo sbagliato, magari un atterraggio diverso o un cambio di rotta hanno permesso un controllo in questo caso. E quindi, vedete, non è facile risolvere il bracconaggio, soprattutto quando si pensa un po' alla scala dei valori. Il corno di rinoceronte, che può pesare dai 5 kg fino ai 12 kg in esemplari molto grandi, viene venduto sul mercato illegale, ovviamente all'utente finale, a una cifra che va fra gli 80 e i 90 mila dollari americani al chilo. Esistono pochi prodotti in natura che abbiano un valore al chilo così elevato. La cocaina non ci arriva, neanche l'oro arriva.
0: Esatto, più della cocaina.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Fondamentalmente il corno del rinoceronte, e le zanne d'elefante per l'avorio e poi il pangolino per la cheratina, per la medicina orientale, anche questo è un animale molto colpito.
1: Assolutamente, quelli tre citati adesso sono fra i più uccisi. Devo essere sincero, ultimamente il bracconaggio sugli elefanti è un po' calato, anche perché l'utilizzo di avorio come oggetto ornamentale è meno importante rispetto a un tempo, ma quello che è calato è soprattutto il valore dell'avorio al chilo. Se un tempo si vendeva sugli 8-9 mila dollari al chilo, è passato a 2500 e ultimamente non arriva ai 1000 dollari al chilo. Quindi questo ha in qualche modo abbassato l'interesse nelle uccisioni, ma soprattutto paesi come il Kenya, che è stato forse uno dei più colpiti negli anni 70-80 dal bracconaggio a danno degli elefanti, ha dato una comunicazione chiarissima. Nel 2017 sono stato chiamato dal Kenya Wildlife Service, che è il servizio governativo di tutela degli animali, diciamo così, come testimone di questo evento importantissimo, l'Ivory Blaze, dove sono state bruciate oltre 100 tonnellate di zanne di elefante e quasi una tonnellata e mezza di corna di rinoceronte, bruciate per dire stop al bracconaggio, bruciate come testimonianza forte di adesso basta, anche perché il Kenya sfortunatamente ha subito degli attacchi terroristici e c'era una connivenza importante fra la vendita di corna di rinoceronte e zanne di elefante con quello che è stato, diciamo così, il fondamentalismo islamico che ha colpito il Kenya in due casi molto forti, e quindi il governo ha deciso di mettere un forte stop a questo dramma ambientale da una parte, ma umano e sociale anche dall'altra. Il Kenya ha fatto un lavoro straordinario, veramente complimenti, un paese che ha deciso di prendere la leadership di questa attività e ha quasi limitato completamente il danno.
0: E ha mandato un segnale forte. Davide Bomben, il bracconaggio prospera dove c'è maggiore povertà, lo dicevamo, esiste anche l'avidità, comunque naturalmente oltre alla povertà, e un punto centrale di cui spesso non si tiene conto è che il traffico di animali selvatici arriva subito dopo il traffico di droga, armi e tratta di vite umane, quindi ha un volume d'affari enorme, strettamente legato alla criminalità. Quindi di fatto parliamo di criminalità quando dici Lavorio sostiene alcune organizzazioni criminali e terroristiche. Questo è un dato di fatto.
1: È un dato di fatto, sfortunatamente ci sono ricerche molto specifiche che lo hanno confermato, soprattutto prima che il governo del Kenya abbia messo questa moratoria così forte. Sono contento che tu abbia sottolineato questo dato. Dei quattro business illegali più importanti, il bracconaggio e quelli che noi chiamiamo crimini contro la natura è al quarto posto. Al primo posto ci sono le armi, difficili da fermare, secondo posto la droga. Savassandir, al terzo posto tutto quello che sono i crimini contro l'umanità, pensate alla prostituzione e tutto il resto. Il bracconaggio non è da vedere però come secondario, perché non esistono i syndicates che si occupano solo di bracconaggio, ma tutte le realtà criminali hanno comunque un interesse in ciò che può essere un crimine e quindi una attività illegale. Quindi il bracconaggio ricade sotto a quelli che sono i cappelli di queste realtà mafiose internazionali. Abbiamo la mafia anche in Africa, è molto famosa, c'è la Black Axe che si trova in Nigeria, c'è quella del Sudafrica, ce ne sono in tanti posti diversi, e trovano dei sistemi per potersi finanziare, in questo caso ovviamente anche attraverso il bracconaggio, quindi l'uccisione degli animali. Ma abbiamo parlato del pangolino, dell'elefante, del rinoceronte, ultimamente è ritornato tantissimo in Africa australe il discorso legato alla tradizione, quindi alla magia. Vengono uccisi tantissimi leoni e leonesse e vengono, diciamo così, portate via parti anatomiche importanti, i denti, gli artigli, addirittura le parti genitali, riproduttive, perché in questo modo si è convinti di potersi riprodurre di più, avere più figli o eliminare il problema magari della sterilità. Sono rientrato da poco in Senegal, ho avuto la fortuna di girare un bellissimo documentario dove abbiamo parlato, fra i vari aspetti, anche della medicina tradizionale, dell'animismo. Vi ricordo che quello che noi chiamiamo voodoo non è nient'altro che il Vantù, che deriva ovviamente da West Africa, quindi Benin, Ghana, Togo, Senegal, e lì ancora oggi uno dei problemi più grandi è la sterilità femminile, e si fa di tutto per far sì che la donna possa avere figli, anche ovviamente arrivare a questi atti appunto criminali come l'uccisione di animali così topici e totemici come i leoni, ad esempio.
0: Questo tipo di, chiamiamoli, medicamenti considerati tali è molto frequente, naturalmente molto utilizzato anche in Cina sui mercati orientali.
1: Abbiamo visto tutti quello che è successo a Wuhan. Abbiamo capito tutti che cosa vuol dire un wet market, abbiamo capito tutti che cos'è il consumo continuo, anche oggi, di elementi che arrivano di fatto dagli animali. Le zoonosi, le malattie che saltano da specie, sono sempre esistite, ma diventano ancor più pericolose e dannose quando specie di un continente si trovano in un continente che non è loro, quindi il consumo di queste parti diventa poi dopo un danno addirittura incrementale. Le corna di rinoceronte sono state inserite praticamente dopo un mese nella medicina tradizionale cinese come elemento da utilizzare per guarire dal Covid. Quindi immaginatevi il Covid che è stato portato magari da una zoonosi, quindi un salto di un virus da una parte all'altra, magari curare con la polvere e con il rinoceronte. Quindi tutte queste sono illazioni, poiché a livello chimico si è scoperto che la cheratina, che è la stessa sostanza dei tuoi capelli, pangolini. Io non posso parlarne di questa cosa perché mi mancano,
0: ma la barba però
1: la barba sì, assolutamente, o le unghie, quelli li ho effettivamente. In questo discorso l'utilizzo della cheratina, che è di fatto un legame di disolfuro, quindi un elemento naturale, non ha alcun tipo di potenziale medicamentoso, non serve a niente, ma la convinzione così radicata e così forte in alcune culture che, anche spiegandolo, utilizzando magari dei personaggi famosi, come può essere stato un Jackie Chan o personaggi della politica cinese o orientale, perché ricordiamoci che anche il Vietnam fa grande consumo di questi prodotti medicinali, non si riesce fino a che forse non ci sarà un salto generazionale. Forse fra 10-15 anni le persone giovani capiranno che sono delle fandonie, quello dell'utilizzo e l'utilità di questi prodotti, e quindi magari a quel punto il bracconaggio finirà perché non ci sarà più la richiesta di quel prodotto. Rimarranno magari quegli elementi limitati, come possono essere ad esempio la Yakuza giapponese, che per dimostrare il potere del capo della Yakuza fa vedere di avere corna sempre più grande per dire: questo è un prodotto illegale a livello internazionale. Io ce l'ho, te lo faccio vedere perché io posso, perché sono potente. In Thailandia i giovani rampolli più ricchi hanno la cocaina, viene chiamata black cocaine, la cocaina nera, che non è nera ma è grigia perché è cocaina bianca tagliata con polvere di corno di rinoceronte, ma che costa così tanto che automaticamente mi posiziona come status symbol in qualcuno che è più forte, più potente o è più economicamente capace rispetto ad altri. Quindi vedete come decliniamo la pazzia umana in tutti i suoi stadi.
0: L'umano non smette mai di stupirci.
1: Nel bene e nel male.
0: Nel bene e nel male. Ti è capitato di vedere un bracconiere diventare ranger?
1: Ho avuto la fortuna di addestrare degli ex bracconieri e farli diventare dei bravissimi ranger. Quello è uno dei lavori più importanti, poiché un bracconiere, oltre ad avere la conoscenza, un po' come un delinquente che diventa un carabiniere o un poliziotto, lui sa che cosa c'è dietro e quindi ti aiuta perché conosce il mestiere fondamentalmente, ma soprattutto diventa un modello. Diventa un modello perché sfortunatamente, soprattutto in alcuni paesi come il Sudafrica ad esempio, i bracconieri diventano molto più ricchi rispetto al resto della comunità e quindi automaticamente diventano dei modelli per la propria comunità. Se quella persona si trasforma e magari va in televisione perché è stato intervistato, oppure, come è successo recentemente, riceve un premio proprio perché è diventato un leader della sua comunità, a quel punto nei giovani si accende una scintilla, si accende qualcosa di particolare, quella voglia di dire: ma esiste un'altra strada. Io lo vedo nella quotidianità di una delle attività che seguo all'interno del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica. Noi lì abbiamo avuto l'opportunità di creare anche un progetto di turismo che ha, diciamo così, coinvolto anche la comunità. Per costruire questo lodge abbiamo impiegato circa 300 ragazzi della comunità locale, perché l'abbiamo costruito con la comunità, e oggigiorno sono più di 100 le persone della comunità che lavorano dentro questo lodge e 92 sono donne, le quali hanno una tale convinzione e anche in qualche modo riconoscenza rispetto a questo progetto, perché, per farvi capire, noi siamo a un'ora circa dal villaggio e non tutti hanno la possibilità di avere una macchina per andare avanti e indietro, poi il Kruger a una certa ora chiude. Noi abbiamo messo in piedi un sistema di 3 pulmini con autista che portano i 3 shift da 8 ore, fondamentalmente i 3 turni da 8 ore, verso casa al villaggio, e poi li riportano. Quindi le mamme tornano a fare le mamme, le nonne tornano a fare le nonne, le zie tornano a fare le zie e le mogli tornano a fare le mogli. Questa è una cosa importantissima, quindi non c'è la rottura di quello che è la classica situazione familiare. Ovviamente sanno che un'ora prima di arrivare a lavorare ci sarà il transfer che arriva a prenderli al villaggio, li porta da noi, lavorano da noi e tornano indietro. Peraltro, grazie a questo progetto ha vinto il Kudu Award, che è il più importante dei premi che si danno in Sudafrica alla conservazione, quindi al mio mondo, e questo lo abbiamo avuto anche grazie al fatto che abbiamo creato la prima base privata di unità ranger antibracconaggio con uso di cani, quindi K9, dentro il Parco Nazionale. Abbiamo recentemente donato un drone termico professionale che ci aiuta a pattugliare 24 km di fence, perché il Parco Nazionale Kruger è protetto da una recinzione, per 6 km all'interno di notte, che era il nostro vero problema, perché i cani sono bravi a muoversi, ma un ranger di notte ha tanti rischi. Quindi abbiamo il nostro visore termico, ma è pericoloso. Avere invece un occhio dal cielo che ci permette di pattugliare, quindi di anticipare i movimenti bracconieri, è stato fantastico. Infatti, delle 4 IPZ, Intensive Protection Zone, zone a protezione intensiva sui rinoceronti, siamo l'unica che da 4 anni non perde neanche un rinoceronte. Questo è un piccolo premio, un piccolo applauso, forse un piccolo risultato che siamo riusciti a raggiungere, diciamo così, in parte, anche se una parte grande, fatto da noi italiani, noi europei.
0: Bello, bello. Stiamo sempre parlando con Davide Bomben, ranger conservazionista, si muove soprattutto in Africa. Quali sono stati i momenti più pericolosi che ricordi, perché naturalmente un ranger rischia la vita ogni giorno, lo ricordiamo, sia perché gli animali sono pericolosi, ma soprattutto perché i bracconieri sono criminali e quindi con le armi non si scherza. Questo vuol dire ogni giorno rimettersi in gioco per davvero.
1: Se un militare, abbiamo parlato prima del, diciamo così, che il collegamento che ci può essere a rischi tattici, cioè chi vuole spararti, e rischi ambientali legati magari al clima, torrido, eccetera, eccetera, noi abbiamo anche il rischio animale, perché gli animali che proteggiamo non sanno che siamo lì per proteggerli fondamentalmente, non hanno questa consapevolezza, ed è giusto così ovviamente. Quindi ci sono stati attacchi di animali feroci, è successo, alcuni dei miei ragazzi sono stati fortemente feriti. 2 anni fa uno dei miei ragazzi in Namibia è stato incornato da un rinoceronte e ha quasi perso una gamba a causa di questo scontro. Noi non amiamo aprire il fuoco sugli animali, cerchiamo di scappare, magari di correre su degli alberi, se abbiamo un albero sufficientemente grande da tenerci. Un ragazzo della mia unità nel Kruger è stato schiacciato da un elefante che era stato precedentemente ferito da un bracconiere, quindi un animale estremamente pericoloso e nervoso. Abbiamo avuto ovviamente situazioni particolari. Io stesso 2 anni fa sono stato inseguito dai cani dei bracconieri, che tengono praticamente insieme a loro e hanno la bocca legata con un laccio. Quando si rendono conto che c'è qualcuno come noi che li sta seguendo, ci lanciano i cani addosso. Questi animali sono molte volte molto nervosi, non mangiano, spesso e volentieri hanno la rabbia, quindi sono animali estremamente aggressivi. Quindi i rischi ci sono sempre stati, che possono andare dalla storta, possono andare al serpente, possono andare al cadere da un ramo. E potrebbe rompersi il ramo, perché ovviamente dipende da tanti fattori, oppure di notte possono arrivare degli animali pericolosi, i pericoli ci sono sempre.
0: E poi ci sono naturalmente i bracconieri, che a volte uccidono anche di notte. Ci sono state delle stragi nei centri di conservazione, nei parchi, le abbiamo lette sui giornali nottetempo all'improvviso.
1: Fra pochi giorni ci sarà triste anniversario dell'uccisione di 13 ranger in Congo, che sono stati abbattuti nella notte del 24 di aprile, 25 di aprile ci sarà proprio la commemorazione.
0: Virunga.
1: Nel Virunga, esattamente. Sono stati attaccati in una curva, li hanno bloccati, gli hanno lanciato un'imboscata e li hanno crivellati di colpi prima che loro potessero scendere. Li hanno portato via tutte le armi, li hanno lasciati fatto morire su questo mezzo. Ricordo ancora oggi un altro caso molto brutto, Rory Young, un caro amico col quale mi sono addestrato nel passato in Sudafrica. Era in West Africa a addestrare dei ranger e si è trovato in una situazione complessa dove un gruppo di insurgent armati ha visto questo gruppo di ranger. I ranger sono stati in parte malmenati, gli hanno portato via le armi. Quando hanno visto lui e 2 giornalisti sono stati uccisi sul posto, li hanno proprio uccisi sul posto. Quindi esiste una situazione di questo genere. È triste, ovviamente, quando si parla d'Africa bisogna parlare di cose più belle, ma la realtà è questa.
0: Senti, Davide Bomben, un aspetto importante e fondamentale del lavoro e della formazione di un ranger è identificare le tracce, perché poi i bracconieri naturalmente si ingegnano, addirittura montano le suole in modo che lasciano un'impronta che sembra che vada in una direzione, invece vanno in quella opposta. Insomma, ci sono diversi modi, una sorta di legno che muove le foglie al loro passaggio, quindi confonde un po' le impronte. Come ci si allena nel riconoscere le tracce?
1: Esistono 2 grandi discipline che sono tracking e counter tracking. Quindi da una parte il tracciamento, dall'altra parte l'antitracciamento. Tracciamento è quello che facciamo noi, quindi cerchiamo di capire quelli che si chiamano disturbance, cioè i disturbi sul terreno, che possono essere gli steli d'erba piegati verso il basso, che possono essere delle pietre spostate in maniera non naturale, possono essere magari sulla sabbia l'impronta diretta. Solitamente i bracconieri sono molto bravi a evitare tutto questo, utilizzano tecniche che vanno veramente dal classico ramoscello che serve per ripulire il proprio passaggio fino a applicare degli artifici sui propri scarponi, stivali, piuttosto che sulle scarpe, per sembrare qualcosa di diverso, che possono essere dei calzettoni con due o tre foglie appiccicate sopra, o addirittura delle impronte di animale, quindi gli zoccoli degli animali applicate appunto per far sembrare qualcos'altro. Un buon tracker e i popoli San, quelli che erroneamente noi chiamiamo boscimani perché non piace così, ma i popoli San sono bravissimi nel tracciamento perché sono sempre stati cacciatori raccoglitori, quindi sanno come si muove un animale e sanno se quell'impronta non è di un animale per davvero. Quindi io mi diletto, mi piace, una cosa che ho imparato a fare abbastanza bene, ma quando ho di fronte degli Shangan o dei San lascio sempre avanti loro perché hanno delle competenze veramente straordinarie, sono veramente molto molto bravi. Oggi la tecnologia ci aiuta perché ad esempio i cani molecolari, i cani da traccia diventano utilissimi. Abbiamo dei cani come il Malinois, il pastore belga, che è bravissimo a tracciare, a fiutare le tracce, ma è bravo entro l'ora e mezza, le due ore. Se noi utilizziamo delle altre razze, come ad esempio il Bloodhound, che viene spesso e volentieri anche mischiato con altre razze, che ha una capacità di analizzare la traccia, se non ci sono state le piogge ovviamente, fino a 8-10 ore. Quindi diventano strumenti utilissimi. Io all'inizio della mia carriera, quando ho iniziato a lavorare con loro, li chiamavo strumenti, armi. Oggigiorno li chiamo ranger a quattro zampe perché sono veramente straordinari, e i sei ranger a quattro zampe che abbiamo adesso nel Kruger sono veramente fantastici, tanto che abbiamo tolto nel giro di 3 anni più di 4.000 lacci, che sono queste specie di trappole utilizzate dai bracconieri per uccidere gli animali, e abbiamo confiscato armi eccetera anche solo nei gate con questi cani che riescono a sentire l'odore di esplosivi, in questo caso ovviamente non esplosivi ad alto potenziale, ma la polvere da sparo contenuta dentro i proiettili dei fucili.
0: Qualche immagine di convivenza, buona convivenza con gli animali, che per te saranno il quotidiano, per chi viene invece a visitare l'Africa è tutta magia.
1: Io dico sempre che l'Africa è l'unico continente che ti dà il male più bello che esiste, che è il mal d'Africa. Il mal d'Africa è quella situazione che tu vivi quando rientri in Italia e al mattino magari accendi la doccia, chiudi gli occhi e la prima cosa che ti viene in mente quando stai facendo la doccia, magari fuori, guardando la bellezza della natura tutto intorno a te. Oppure quel momento in cui sei nel traffico, non so se qui a Lugano avete lo stesso traffico che ci
0: c'è
1: può
0: traffico,
1: essere.
0: C'è traffico.
1: In altre città del mondo, e tu sei lì che aspetti, magari qualcuno che strombazza e attendi, e il tuo pensiero è quando con il veicolo hai dovuto aspettare quella mandria magari di gnu o di bufali che passava davanti a te e tu con grande attenzione e rispetto hai fatto retromarcia e hai aspettato che passassero tutti per non disturbarli. O ancora è quella sensazione fortissima che hai proprio, come dicevamo prima, quando arriva il tramonto, quando il sole cambia l'aspetto della natura e non ti senti più legato a un mondo enorme. L'Africa è casa, è come quando da piccolo si andava a trovare i nonni e poi ritorni da adulto, ti ricordi delle cose quando le vivi come se fosse un ancoraggio positivo bellissimo e dici ma io questa cosa la vivevo, e ti sblocca tanti ricordi. L'Africa è quella, noi arriviamo da lì, noi siamo di fatto figli della terra rossa d'Africa.
0: L'incontro con il selvatico, Davide Bomben.
1: Allora, tutto ciò che è natura è anche in noi. Qualcuno lo disse scrivendo questa bellissima canzone: noi siamo figli delle stelle, deriviamo da mondi lontani, siamo esseri viventi a base di carbonio e di ossigeno, e tutto ciò che è intorno a noi è fatto degli stessi elementi di cui noi siamo costituiti. Le nostre cellule prima di noi facevano parte di qualcos'altro, e in qualche modo, secondo me, quello che viene chiamata la memoria genetica rimane. Noi abbiamo quell'istinto di sopravvivenza che ci fa capire che qualcosa succede intorno a noi. Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma il gut feeling, quel sesto senso c'è. Veniteci a trovare in Africa, vivete un safari, vivete un'esperienza in uno di questi ambienti naturali, perché vi assicuro che se da una parte c'è il Mal d'Africa, dall'altra parte c'è la safari terapia. E la cosa più bella è ritornare ogni anno, anche più volte l'anno, per sentirsi bene con se stessi e con tutto quello che c'è intorno a noi.
0: Ma per chi vive lì c'è sempre l'emozione rinnovata del passaggio di un branco di giraffe, ad esempio?
1: Sì, assolutamente sì, ne abbiamo 4 specie diverse, in totale 7 sottospecie, quindi ne abbiamo tante, sono meravigliosamente belle. Io credo che chi abbia la passione per qualcosa non smetta mai. Ogni volta che ho la fortuna di rivedere con i miei occhi gli orizzonti africani, io mi risento a casa. Mi risento veramente in quella terra che sento mia. I miei genitori fecero il loro viaggio di nozze in Kenya e dopo 9 mesi nacque il rompiballe, come vengo chiamato spesso in casa, e quindi mia madre dice 33 papà, 33 mamma, 33 anzi 4 Africa, quindi in me in qualche modo, come dice mia madre, c'è il sangue d'Africa. Io dico sempre che nascere e essere concepiti in Africa è bello, ma è bello ritornarci, fare entrare quella terra rossa nelle proprie vene per sentire quel ritmo unico e straordinario. Ogni volta che sono in aereo, magari mi sto spostando da un paese a un altro, soprattutto quando arrivo in Namibia, che è un po' la terra che amo di più di tutto il continente africano, anche se sto dormendo in aereo, e in qualche modo io sento che quella terra mi sta chiamando, sta dicendo: figlio mio, sei tornato, ti aspetto.
0: Ti senti a casa.
1: Tanto.
0: E invece, tornando ai bracconieri, sono metodi terribili quelli che utilizzano. Ho letto ad esempio nel tuo libro che avvelenano la frutta e gliela lasciano da mangiare, oppure mettono addirittura anche il cianuro nelle fonti, nelle pozze dove vanno ad abbeverarsi, quindi sterminando un numero elevatissimo di animali. Come li proteggete da questi agguati?
1: Questi agguati chimici, in questo caso, chimici, possono essere diretti o indiretti. Diretti quando vengono utilizzati per uccidere gli animali e portargli via parte del loro corpo, in questo caso silenziosamente, perché non ci sono rumori di fucili molto potenti che echeggiano di notte. Oppure lo fanno per evitare di allarmare i ranger. Quando un animale viene ucciso, tanti uccelli come gli avvoltoi, che sono animali che hanno una capacità quadricroma, quindi vedono uno spettro che arriva addirittura all'ultravioletto, vedono quello che io chiamo il colore della morte, cioè quando la temperatura basale di un corpo dai suoi 38-40 gradi scende perché sta morendo, si dice è stato freddato, è stato ucciso. Questi animali lo vedono da lontano, capiscono che un animale è morto, quindi arrivano, e ogni volta che noi vediamo gli avvoltoi volteggiare, la prima cosa che facciamo è andiamo a vedere che cosa è morto in quel momento. I bracconieri si rendono conto che quello per noi è uno strumento utile per capire cosa succede, e quindi riempiono le carcasse di molti animali di cianuro, addirittura di carbofuradan, che fondamentalmente è un anticrittogamico utilizzato e costa pochissimo, uccidendo, distruggendo una quantità infinita di quello che noi chiamiamo scavengers, ovvero gli animali spazzini, che possono essere da una parte gli avvoltoi che volano, ma anche gli sciacalli e le iene, che hanno poi un importantissimo ruolo biologico ed ecologico, poiché con il loro particolare apparato digerente di fatto uccidono qualsiasi batterio che viene fuori da quei corpi mutilati e uccisi. Quindi non è solamente un danno diretto, è anche un danno indiretto a quello che è la biodiversità, che per me è bioricchezza. Quindi il bracconaggio è un dramma, non solo per noi che amiamo la natura, ma per tutti, perché ogni paese che perde biodiversità perde bioricchezza, perché il turismo diventa una chiave di lettura per il rilancio economico. Per darvi dei dati, il Kenya ha nel turismo l'8% del suo PIL, la Namibia il 15% del suo PIL. Quindi parliamo di numeri elevatissimi, parliamo di un'enorme quantità di persone che lavora grazie al turismo, perché il turismo cosa fa? Porta fondi esteri, non per portare via minerali o materie prime, ma per dare lavoro, dare valore agli animali e dare ricchezza a quel paese che è oggetto, ovviamente.
0: E consapevolezza, naturalmente.
1: Ecco, questo è un termine fondamentale. Consapevolezza verso l'importanza di essere i protettori di qualcosa che da altre parti non esiste. Gli europei vanno in Africa non solo per le città belle come Cape Town, ma lo fanno per gli animali, lo fanno per i safari, lo fanno per la natura. Se un giorno la nostra battaglia fosse persa, avremmo perso di più di una battaglia per salvaguardare gli animali. Avremmo perso una battaglia economica. Quando nel Business Forum fatto in Italia pochi giorni fa dalla Presidente Meloni con il Presidente Ruto del Kenya si è parlato di sviluppo per il futuro oggi è dare formazione, dare opportunità e creare soprattutto opportunità sostenibili. La sostenibilità non è solamente non inquinare, ma è creare un'economia tale per cui le popolazioni locali possano diventare, come si può dire, comandanti e in qualche modo portare avanti il loro futuro. I giovani possano studiare, possano divertirsi, possano acquisire quella leadership che gli serve per fare da leader illuminati nei loro paesi.
0: Naturalmente turismo ecosostenibile con numeri contenuti.
1: I numeri devono essere contenuti, devono essere anche spalmati. Se posso utilizzare questo termine brutale che ricorda più forse il home cooking che altro. Un grandissimo evento, forse uno dei più belli che si possono vivere in Africa, è la grande migrazione che avviene ogni anno nei territori, nel macroecosistema, fra il Serengeti in Tanzania e il Masai Mara invece in Kenya.
0: Hai scritto anche su questo?
1: Il mio 22esimo libro, che è in uscita a breve, parla soprattutto di quello. È un trattato di 550 pagine su quegli ambienti. Sì.
0: Quando esce?
1: Di fatto nel mese di maggio sarà fuori. Il titolo è ancora più specifico perché si chiama Manuale per i safari in Africa fra Kenya e Tanzania e il grande ecosistema Serengeti Mara. Quindi è un vero e proprio manuale per i safari, tantissime informazioni dettagliate sul perché a livello geologico, biologico, ecologico e meteorologico solo lì esiste questo tipo particolare di grande migrazione, che non è la più numerosa perché quella avviene fra la zona del Centro Africa e lo Zambia, sono circa 10 milioni di pipistrelli della frutta che si muovono, non è neanche la più lunga perché la più lunga si trova nella Great Nile Migration Landscape e parliamo di circa 6 milioni e mezzo di animali che si muovono su territorio di 122.000 km quadrati, gigantesco, ma è la più pesante. Si muovono insieme 400.000 tonnellate di animali. Quattro portaerei tipo la Ford, che è diventata famosa per tristi motivi, che si muovono insieme in un territorio di circa 980 chilometri, che parte dalle basse e meravigliose pianure di Ndutu, dove c'è l'acqua, ma soprattutto ci sono le basse erbe ideali per creare il latte nelle gestanti, e poi dopo si muove e si muove insieme alla pioggia. Sono le prime piogge che fanno muovere, attraverso quello che viene chiamato un elemento particolare che è il petricore, cioè l'odore di pioggia, e quell'odore particolare che sentiamo quando arrivano le prime gocce. Gli gnu e le zebre sono bravissimi a sentire questo odore e iniziano questa loro transumanza importantissima che li porta a attraversare tanti fiumi, l'Ombalangheti, il Grumeti, il famosissimo fiume Mara, sicuramente il Sand piuttosto che il Talek, e in questa loro peregrinazione, in questo loro viaggio creano degli spettacoli straordinari. Venite a vederla fra gennaio, febbraio e marzo a Ndutu, perché tutti quegli animali che devono aspettare per passare i fiumi sono tutti insieme in una pianura meravigliosa piena di leoni. Peccato che la televisione non lo racconti. L'ultimo documentario che ho realizzato per la televisione italiana, che andrà in onda, appena andato in onda, qualche settimana fa, ha parlato proprio della grande migrazione prima che la migrazione parta. Cioè quando è stabile, compatta, 1.800.000 animali tutti fermi lì in attesa delle prime piogge. Ed è una cosa lì sì, ma soprattutto in una zona dove la pianura erbosa è molto bassa, quindi si trovano facilmente i ghepardi, i leopardi, i leoni, ogni copi, che sono queste specie di isole di fatto di granito posizionate in giro, hanno dei leoni, dei branchi di leoni fermi lì. È uno spettacolo straordinario. Volete vivere veramente a grande migrazione? Fatelo anche off season. Noi eravamo lì con la nostra macchina, ovviamente attrezzata per i documentari, abbiamo trovato forse altre 4-5 macchine. Se ci andate a luglio-agosto sul fiume Mara ne trovate 40-50 per punto di attraversamento, quindi esiste anche un bel modo di fare safari senza dover essere in coda con tante altre persone.
0: Davide Bomben, per concludere, naturalmente esiste da un lato lo scenario tragico, devastante di questi animali mutilati che spesso vengono lasciati vivi e senza il corno in condizioni di dolore estremo quando ormai non si può più fare niente, da un lato ci sono anche tanti ricordi naturalmente belli che conserverai nel tuo cuore. Ne vuoi condividere uno che ti porti nel cuore?
1: Questo lo racconto spesso perché è legato in qualche modo a quello che io chiamo la tradizione, quelli che sono i ritorni storici. Esattamente come per me a 12 anni è stato importantissimo quell'incontro con mio padre, lo è stato praticamente 3 anni fa per mio figlio minore, Pietro, che all'epoca aveva solamente 4 anni. L'ho portato con me per queste 2 settimane di addestramento in tanti bracconaggio in Namibia. La riserva si chiama Ongava, una riserva molto grande, 500 km quadrati, e stavo addestrando una 30ina di ranger. 2 giorni prima della fine dell'addestramento, della cerimonia di consegna dei certificati, ci chiamano e ci dicono che hanno trovato

0: aiuto. Arriviamo davanti a questo animale, lo trattiamo, arriva ovviamente il veterinario, perché non facciamo noi, facciamo fare a chi è esperto, e l'animale aveva effettivamente questo laccio di acciaio intorno alla zampa, gliela disinfettiamo e tutto il resto. Questa cosa avviene a 19 chilometri in linea d'aria da dove avevamo la nostra base. Finito il trattamento, torniamo indietro, andiamo a cena, tutto il resto. A un certo punto arriva mio figlio a 4 anni, mi chiama e fa: papà, papà, ma guarda, lì c'è Jack. E io in quel momento non capivo chi fosse questo Jack. Allora mi giro ed era lo stesso rinoceronte, insieme alla madre, che avevamo trattato 6-7 ore prima, che era venuto proprio alla pozza dove noi abbiamo il nostro headquarter. La mia prima battuta è stata: vedi amore mio, è venuto qua per ringraziarti che lo hai curato. E incurante di questa cosa ho convinto mio figlio, che l'ha raccontato ovviamente ai suoi amici, ancora adesso alle elementari racconta di quando questo rinoceronte è andato da lui a ringraziarlo perché lui l'aveva salvato.
1: Beh, ma sarà certamente così.
0: Io gliel'ho detta così e ci credo ancora, lui ci crede ciecamente, quindi funziona.
1: Davide Bonben, grazie di cuore. Io ricordo il titolo del libro che ho letto io sulla pista degli elefanti, La mia vita in difesa dell'Africa, lo pubblica Longanesi, è del 2019, è uscito in molte edizioni, 20.000 copie.
0: Siamo stati fortunati, sì, vendute tutte.
1: Vendute tutte, è ancora disponibile, e poi c'è questo nuovo che sta per uscire.
0: Manuale per i safari in Africa, e il suo titolo, quello specifico, è Kenya e Tanzania, l'ecosistema del Serengeti Mara.
1: E per seguirti i tuoi social?
0: Sì, due social più famosi che sono Facebook e Instagram.
1: Davide Bonben, è stato davvero un grande piacere, un privilegio, grazie.
0: Grazie a voi veramente tutti, grazie ovviamente ai vostri radioascoltatori che hanno voluto ascoltarci per questa oretta.
1: Grazie davvero a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina online degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini e da Davide Bonben. A presto.
0: Grazie a tutti, buon safari.
2: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Studio Fabiano Rizzi. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua mediata dagli Stati Uniti durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Teheran

apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti purché l'esercito americano non torni a colpire navi iraniane o a tentare di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniane. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Diplomazia attiva anche sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente. Il 14 e il 15 maggio si terrà a Washington una nuova tornata di negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. A incontrarsi saranno questa volta delle delegazioni dopo le due riunioni preparatorie condotte in aprile dai rispettivi ambasciatori. L'obiettivo è superare la fragile tregua che da metà aprile non impedisce le ostilità. L'aviazione di Tel Aviv ha dichiarato di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore, causando, secondo Beirut, almeno 31 morti. I laburisti di Keir Starmer hanno subito ieri una cocente sconfitta elettorale in Gran Bretagna, perdendo per la prima volta la maggioranza nel Parlamento del Galles, storica roccaforte del Labour da un secolo. Ad avanzare in Galles come altrove nelle elezioni locali il partito di estrema destra Reform UK di Nigel Farage. Il primo ministro Starmer, pur assumendosi le responsabilità della debacle, ha espresso l'intenzione di restare a guidare il governo britannico, motivando la decisione con la necessità di non gettare il paese nel caos. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo anche qui dei primi rovesci verso sera.

0: E buon sabato mattina da Clarissa Tami, ben trovati a Diamoci una mano. Oggi la nostra tavola rotonda esplora un mondo dove il corpo e la mente si allenano insieme per raggiungere un comune obiettivo, ovvero l'equilibrio. Ci spostiamo a Caslano per scoprire una realtà storica che da anni educa giovani e adulti attraverso il rigore e la passione per le arti marziali. Oggi abbiamo le Arti Marziali Club Caslano e passiamo dall'aikido al judo, passando per il karate e il jiu-jitsu, un club che non è solo una palestra, ma un vero luogo di ricerca. Qui nasce una riflessione importante. In una società spesso aggressiva, le arti marziali ci insegnano paradossalmente che la vera forza risiede nel controllo e nel rispetto dell'altro. Non si impara a combattere per colpire, ma per conoscere i propri limiti e trasformare la disciplina in un lavoro quotidiano. Un aspetto fondamentale del club è anche lo spirito associativo. Qui il grado della cintura non è un piedistallo, ma una responsabilità verso i compagni più giovani. Per capire come queste antiche discipline possano aiutare i ragazzi di oggi a trovare fiducia in se stessi, abbiamo con noi rappresentanti delle Arti Marziali Club Caslano.com e do subito il benvenuto ad una colonna portante del club, Giuseppe Ferrara, maestro del club dal 1976, ma in realtà l'amore per le arti marziali, insomma, questo colpo di fulmine iniziò ben prima. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno Tami.
0: Allora Giuseppe, quindi questo amore nasce dove e per quale motivo? Era gli anni 70, hai detto agli inizi degli anni 70.
1: No, era un po' prima, perché io ho iniziato nel 1966 a praticare judo in un garage. Sì, avevamo un telone da camion per terra che copriva il tatami, e quei tempi era così, non c'erano le palestre. E da lì ho iniziato a scoprire le arti marziali facendo judo. Poi mi è arrivato...
0: Però per quale motivo hai iniziato col judo? Perché non c'era il calcio, qualche altro?
1: No, non mi piaceva il calcio, ero portiere nella squadra di calcio, però non mi sentivo in quel momento di far parte di un gruppo e volevo fare qualcosa di individuale. E quindi poi c'era anche la voglia, magari, sai, eri un po', come dire, non ti dico bullizzato, questo no, a quei tempi non avevamo questo grande problema che c'è oggi, ma comunque c'era quello che era sempre un po' più prepotente, e quindi da ragazzino a 10 anni cerchi di trovare il modo di reagire. E io ero magrolino, insomma, alla fine ho trovato questo spiraglio nel judo, anche perché c'era un maestro proprio a Ponte Tresa che insegnava questo, eravamo 4-5 persone, non è che eravamo tanti, però ho avuto l'inizio lì. E poi ho trovato un volantino di un certo maestro Kato Karayama, si diceva un grande maestro, e sono andato a cercare insieme a un mio amico, e avevamo 12 anni, e in giro per Lugano, perché c'era scritto Canvetto Luganese, ma non si sapeva dove. Chiedevamo informazioni, alla fine abbiamo scoperto che era Molino Nuovo, e c'è questo canvetto che ancora esiste, e c'era un ristorante, un bocciodromo in mezzo a una stanza con dentro 2 persone, e lì è iniziata l'avventura del karate.
0: In famiglia come è stata accolta famiglia, questa tua passione? Perché no, eri uno dei primi.
1: Sì, no, soprattutto in quella zona. In Ticino c'erano solo queste 2 persone che praticavano, e almeno a sud del Ceneri solo questo c'era, non c'era nient'altro. E poi nel Sopraceneri ce n'era ancora qualcuno, e questo maestro che abitava a Locarno faceva un po' su e giù. Poi non era un giapponese, non si chiamava Kato Karayama, ma si chiamava Giorgio Borotto.
0: Ah, e quindi cos'è il nome d'arte che ha deciso?
1: E lui si era preso un nome d'arte. E sì, e poi si presentava come graduato, terzo, quarto dan. I dan sono i gradi delle cinture nere. E poi invece quando mi ha portato a Milano...
0: Ma era vero o era tutta fantasia?
1: No, sapeva, era uno preparato per questo, però era una cintura marrone nella realtà. Che per noi oggi
0: era un principiante. Insomma, era un po' una sola, cioè lui si vendeva un po' come il giapponese, eccetera, la cintura non era nera ma marrone, vabbè, insomma.
1: Sì, però era uno che faceva anche spettacoli, spaccava pietre, spaccava sassi, okay, tutti i generi. Mi ricordo a Giornico, uno stagio a Giornico, mi ha portato in giro per i boschi, prendeva le beole, le spaccava con le mani, con i piedi. Sì, sì, era un avventuriero. Comunque è stata una grande persona che ha dato il via in Ticino a tutte le arti marziali. Cioè anche oggi ci sono maestri, Vaghi, che è un maestro che ancora qualche volta vedo adesso, ha iniziato con me in quegli anni ed è di Bellinzona. Quindi ancora oggi è uno degli esponenti in Ticino di karate. E niente, è iniziato tutto così e poi a un certo punto mi ha dato una chiave e mi ha detto, avevo 14 anni, vai e insegna a Ponte Tresa.
0: Ah, così?
1: Sì, così. Sì, mi ha dato una chiave, vai e insegna a Ponte Tresa. E mi ha dato l'accesso al ristorante, era ristorante Giardino, che è stato poi demolito, oggi c'è il municipio costruito a quel posto lì, a Ponte Tresa, parte bassa, vicino al lago.
0: Quindi proprio... all'epoca le vostre palestre erano i ristoranti? C'era... oggi per qualcuno
1: c'era un piccolo
0: ristorante
1: palco.
0: Una palestra, però...
1: No, c'era un piccolo teatro. Il ristorante Giardino aveva un piccolo teatro, aveva uno spazietto proprio piccolo, però... Sai, eravamo poche persone e ci si allenava lì. Poi dopo un paio d'anni ho avuto le chiavi della palestra.
0: Quindi tu a 15 anni hai avuto comunque una responsabilità importante.
1: Sì, io dovevo insegnare. A 15 anni insegnavo a gente che ne aveva 40, 50, non vi dico che cos'era. Però ti fa crescere, ti fa diventare subito grande.
0: E certo, ti ha forgiato...
1: Hai la responsabilità di quello che fai, perché poi alla fine io sapevo fare qualcosa, gli altri volevano imparare da me e dovevo dare.
0: E certo.
1: E questo era una grossa responsabilità.
0: Tu però non avevi un nome d'arte come...
1: Sono rimasto sempre col mio nome.
0: Ecco, questa è una grande responsabilità. Com'è che hai fatto? Ti emoziona pensare a quegli anni?
1: Sì, sì. Torni indietro in quegli anni e sono passati 60 anni, cioè, insomma, quasi. Quindi sì, un'emozione sicuramente, perché sono ricordi che magari non pensavo più da tempo, non ci pensavo più a una cosa del genere. Oggi grazie che me li fai tornare fuori, perché sono ricordi sempre belli, perché eri un ragazzino e avevi già una grande responsabilità che ancora c'è oggi.
0: Certo.
1: Ancora oggi siamo legati a portare avanti, a istruire ragazzi che poi ne parleremo,
0: certo.
1: Hanno grosse difficoltà, e quindi bisogna cercare di tenerli fuori da certi ambienti, certe cose, e quindi insomma.
0: Il fatto di avere una responsabilità comunque così grande a 14 anni è stata determinante per la tua crescita, per rimanere in equilibrio, solido sulle tue
1: gambe. Sicuramente mi ha dato lo spazio per crescere in modo indipendente. Cioè io a un certo momento ho aperto un mio studio a 18 anni, appena finito il liceo, e poi iscritto all'università, ma avevo comunque le palestre, perché mi avevano dato la responsabilità di tutto il Malcantone. Avevo 5 palestre in tutto il Malcantone, io tutte le sere, dalle 5 alle 10 di sera, insegnavo Ponte Tresa, c'era Agno, 2 palestre ad Agno, poi c'era Bioggio e poi arrivavo, c'era Gravesano e poi arrivavo fino a Loreto. Insomma, poi a un certo punto ho avuto la fortuna di poter avere una palestra sempre disponibile come quella che oggi abbiamo a Caslano, perché hanno costruito le scuole, a quei tempi erano le scuole del Malcantone, e il mio presidente di quel momento, che era Rolf Müller, un grande personaggio, era il presidente c'era il direttore del Credito Svizzero di Ponte Tresa, e lui è riuscito a farci avere la palestra insieme a quelli del judo, ci hanno convinto quelli delle scuole a darci questo seminterrato apposta per noi, e oggi siamo ancora lì, sia il judo Ceresio e noi siamo lì ormai quest'anno sono 50 anni.
0: Oh, che bello, che bell'anniversario. Allora, vi lascio il numero di telefono se volete partecipare, se avete dei ricordi. Magari qualcuno all'ascolto ha avuto la fortuna di incontrare Giuseppe Ferrara, magari da ragazzino, grazie a Giuseppe ha mosso i primi passi nel mondo delle arti marziali. Allora scriveteci, condividete i vostri ricordi, fateci delle domande. 076 321 11 13.

0: Sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con attese di circa 20 minuti. Molto bene, quindi potete ascoltarci comodamente seduti nel traffico. Allora, c'è già un messaggio, ma che bell'argomento, grazie. Pratichiamo judo anche noi. L'origine delle arti marziali nasce in Oriente dall'osservazione delle tecniche di lotta degli animali. Tutti i colpi delle arti marziali hanno nomi di animali. Monaci a cui era proibito usare armi per difendere se stessi e difendere i deboli divennero maestri delle arti marziali. Bravissimi, ma che simpatici ospiti e che bell'argomento. Un abbraccio anche a voi, Giuseppe e Caterina. Grazie mille. Allora, dimmi,
1: grazie,
0: prego,
1: Caterina.
0: Giuseppe. Allora, andiamo avanti perché vorrei presentarvi i nostri ospiti di questo sabato mattina. Saluto e ringrazio anche il presidente del club e atleta plurimedagliato Samuele Quattropani. Buon sabato mattina, Samuele.
2: Buongiorno, sì, presidente pro forma perché...
0: Perché presidentissimo, no?
2: Ma no, perché in un club di arti marziali le cariche solite di un'associazione contano poco, sono... le linee di comando dei maestri e delle cinture nere che contano, quindi.
0: Ah, quindi contano un po' i fatti più che, la formalità.
2: È un problema che tanti club hanno, insomma, il presidente deve sapere che non è il presidente.
0: Ecco, quindi vuol dire, come diceva, ecco, io lo cito subito e lo saluto, Enrico Varsi, biologo, psicologo, consulente psicosociale, non innamoratevi del potere, diceva Foucault, mi insegni
3: esatto,
0: tu.
3: Bravissimo, è giusto.
0: È vero.
3: È giusto.
0: E quindi si può collegare a quello che ha appena detto Samuele.
3: Sì, come dire che quello che conta in realtà è la sostanza, e la sostanza nasce da quello che fai.
0: Quindi ci sta benissimo col collegamento. Allora ringrazio e saluto anche Laura Monastero, che è docente o maestra, come preferisci, sì. Laura, per i più piccoli.
4: Sì, buongiorno a tutti. Sì, io insegno ai bambini, ho un gruppo di bambini già da molti anni. A 15 anni, 16 anni ho iniziato aiutando i miei maestri ad insegnare ai bambini e poi niente, ho avuto man mano gruppi miei, poi ho fatto la formazione Gioventù e Sport qualche anno fa, a proposito con Vaghi e Ferrà, che ci hanno portato insomma questa certificazione, quindi niente, continuo, sì. I ragazzi più giovani, diciamo.
0: Dopo ne parliamo anche che come sì. Cambia anche il tipo di insegnamento, ma ci tengo subito anche a salutare e ringraziare per essere qui, perché abbiamo un super ospite, Riccardo Pasquali, atleta di punta del club, 19 anni, già conquistato 6 titoli mondiali.
5: Beh, buongiorno, può sempre strano sentire questi dati. Io non tengo tanto conto perché non mi interessa tanto la medaglia in sé o il risultato, ma è bello l'ambiente che c'è nella pratica delle arti marziali, quindi è più bello il percorso che il risultato alla fine.
0: Quindi è quello che dicevamo adesso, Enrico, no? Foucault dice non innamoratevi del ruolo, tra virgolette, ma di quello che poi invece sì, vi porta. Sì.
3: Forse anche perché quello che emerge, io immagino, poi ne parleremo, penso, la filosofia che sta dietro le arti marziali, proprio come dicevi tu anche nell'editoriale di apertura, mette l'accento proprio sul processo, sulla via. Tra l'altro, se ho ricordo bene, credo che il do sia la via.
1: Ecco. Do vuol dire via in giapponese.
3: È molto bello questo, pensare che in greco via è odos, il metodo è il modo per andare oltre, no? È la via per andare oltre. Come dire, quello che conta non è tanto dove arrivi, ma è proprio il percorso che fai per arrivarci. Poi chiaramente contano anche i risultati, non un po' nella vita di tutti noi, ma un risultato ottenuto senza quella presenza, quella riflessione, quella esperienza, quell'appartenenza proprio al percorso, è un risultato che vale meno in un certo senso, no? Però è bello sentirlo da un ragazzo di 19 anni questo.
0: E com'è nata la passione per te? Perché eri piccolissimo, Giuseppe diceva microfoni spenti, l'abbiamo visto che aveva ancora la fontanella
1: sui capelli,
0: sulla fronte, è vero?
1: Sì, quattro anni.
5: Effettivamente sì, avevo 4 anni, era il mio compleanno, stavo facendo una festa e avevo 2 amici con me. E saranno state forse le 6 di pomeriggio e questi 2 amici dovevano andare a fare Nambudo, a fare l'allenamento, e a me dispiaceva salutarli così e quindi sono andato anch'io a provare e lì diciamo mi sono innamorato subito, nel senso, poi è rimasto anche l'unico sport che ho praticato durante la mia vita e sono rimasto appunto dai 4 anni fino adesso che ho 19. E è sempre
0: però
5: bello.
0: Tu quale disciplina fai? Perché ce ne sono tante appunto di discipline.
1: Allora lui fa diciamo specificatamente Nambudo. Il Nambudo è una forma di karate ampliata con diciamo degli aspetti che riguardano la nostra energia interna, lo studio dell'energia interna e lo studio diciamo di come vivere il nostro benessere, che vanno un po' oltre a quello che fa il karate tradizionale. Quindi Nambudo prendiamo
0: degli esempi proprio concreti per capire bene.
1: Allora, per specificare bene Nambudo, quindi parte karate e karate, come tutti gli altri stili. Cioè il karate è diviso in tanti stili perché nelle epoche tanti maestri hanno codificato un po' diversi modi di allenarsi. Poi tutti facciamo la stessa cosa, perché quando gareggiamo tutti di stili diversi, ma tutti gareggiamo, non so, ad esempio c'è la forma del kata, che è un esercizio di combattimento immaginario che si svolge come in Svizzera, come negli Stati Uniti, come in Africa, cioè tutti fanno lo stesso esercizio, quell'esercizio che si chiama con un determinato nome, lo fanno tutti uguale. Gli arbitri guardano il millimetro di o il minimo sbilanciamento, cioè, per arrivare a vincere una competizione internazionale. Quindi è ben codificato, anche se ci sono diversi modi di farlo, perché lo stesso esercizio magari è fatto leggermente diverso da uno stile all'altro. Comunque il karate è quello. Il Nambudo, che noi pratichiamo ormai da quando è nato.
0: Quando è nato il Nambudo?
1: Nel 1978. Ed è nato in Svizzera, perché un altro aneddoto: eravamo a Milano per fare un campionato europeo e in quel momento facevamo karate dello stile Sankukai, sempre codificato dal maestro Yoshinao Nambu. Quel giorno non so cosa è successo, io ho visto il maestro al telefono parlare con un altro giapponese in modo molto E a un certo momento attacca il telefono, si rivolge verso di me: Giuseppe, torniamo in Svizzera. Dico: maestro, abbiamo il campionato. No, basta campionato, basta, noi oggi facciamo Nambudo. E io sono rimasto, dico: che cos'è Nambudo? Perché non ho mai sentito questa parola. Facciamo Nambudo. È venuto in Svizzera, noi in quel momento ci allenavamo al liceo San Giuseppe qui a Lugano, avevamo quella palestra. È rimasto con noi 2 settimane, ci ha dato un indirizzo, da lì abbiamo fondato la Federazione Internazionale del Nambudo, abbiamo fondato la Federazione Svizzera Nambudo, proprio a Lugano, io sono uno dei firmatari dello statuto iniziale, insieme poi a scuole giapponesi di tutto il mondo, insomma, perché poi il Nambudo si pratica in tutto il mondo. E da lì è partita una nuova strada, con questo signore che è giapponese, anche lui era un grande atleta, era venuto dal Giappone, chiamato da Harry Play, che in quel momento era un grande manager del karate degli esordi, e ha fatto parte della squadra francese della nazionale di karate, vinceva perché aveva delle tecniche particolari. E niente, abbiamo iniziato a fare Nambudo e da lì abbiamo scoperto che oltre all'arte marziale pura di combattimento, di studio, di tutto quello che sono le parti tecniche, lui ha cominciato a codificare un karate degli anni 2000, adesso dobbiamo dire degli anni 3000 perché il 2000 abbiamo già passato, e ha inserito lo studio dell'energia interna legandosi un po' alla filosofia e agli studi orientali, cinesi soprattutto. Questa energia interna, secondo diciamo quello che è la prassi, fluisce nel nostro corpo principalmente su 12 meridiani, sono come 12 autostrade dell'energia. Poi da lì si diramano, si intersecano.
0: È quello che si va anche a simulare con l'agopuntura, ad esempio?
1: Funziona acupuntura, shiatsu, funzionano tutti con lo stesso sistema che è quello dei meridiani.
0: Quindi è la stessa cosa che voi cercate di, immagino, stimolare col Nanbudo.
1: Certo, certo. Noi ci sono esercizi dove stimoliamo questo, diciamo, benessere di controllo della nostra energia interna, cercando di portare beneficio a tutti gli organi interni, perché i meridiani vanno poi a collegare tutti i nostri organi interni, fegato, pancreas, milza, polmoni, tutti, no? Cuore, e cerchiamo con questi esercizi di stimolare determinate cose. Vi devo dire che su piccole cose funziona, cioè un malessere particolare, se ti concentri con determinati esercizi, magari sposti un po' più di energia in quel punto dove quell'organo magari ha più bisogno. E questa è la parte del chi, l'energia interna. Poi c'è una parte che invece va proprio, studia la respirazione come base, e con la respirazione cerchiamo di dare beneficio al nostro corpo facendo degli esercizi che legano respirazione e movimento. Immaginate, perché la cosa più conosciuta, diciamo, è lo yoga, no? Immaginate lo yoga legato alla respirazione fatto in modo un po' più dinamico. Lo yoga è molto statico nei suoi esercizi. Il Nanbudo, studiato dal maestro Yoshinao Nambu, ha portato un po' più di dinamicità, morbida, leggera, così, studiando insieme, mettiamo, la giusta respirazione, riportiamo dentro un po' del controllo dell'energia e otteniamo un beneficio fisico eccezionale.
0: Allora, più tardi, tra pochissimo, ce ne parla anche ovviamente Riccardo, vogliamo sapere esattamente quali sono i benefici che tu hai potuto scoprire nel corso del tuo percorso col Nanbudo. Scriveteci 076 321 1113.

0: Per i profani, chiede il pubblico, ci spiegate un pochino in maniera semplice e chiara la differenza tra karate, judo e tutte le altre discipline, Giuseppe, e poi ovviamente torniamo con Riccardo a sapere, ecco, come tu sei cresciuto da giovane, che hai iniziato a 4 anni, come ti sei sviluppato grazie al Nanbudo. Giuseppe.
1: Allora, differenza molto chiara e semplice tra judo e karate: il judo è una forma di lotta codificata che si fa con, diciamo, è sempre una lotta sportiva, quindi ha delle regole. Il karate è una forma di combattimento dove principalmente non ci si tocca, anche quando si portano i colpi devono essere controllati, completamente controllati. Poi è chiaro che combattendo il colpo sulle gambe, sulle braccia, cioè, questi si sentono, però se io porto il colpo definitivo di un pugno per fare il punto sportivo devo controllarlo, perché se tocco sono squalificato, addirittura se sono ragazzini, cioè i bambini fino a 14 anni, se si toccano al viso con un pugno c'è subito la squalifica. E quindi la differenza sta principalmente a questo: karate, combattimento in piedi, si usano gambe e braccia, sono le nostre armi, le gambe e le braccia. E judo invece ci si afferra, ci si combatte anche a terra, è una lotta. Queste sono le due differenze principali tra le due.
0: Poi ci sono altre discipline, ecco.
2: Allora, magari per farsi capire, il Nanbudo ha sostanzialmente gli attacchi, per chi ha un minimo di dimestichezza, gli attacchi e le tecniche del karate, le difese del karate, ma tutte le proiezioni del judo, ha le tecniche, le chiavi del jiu-jitsu, e se andiamo sulla parte più energetica, cadiamo un attimo nell'aikido, nel tai chi e in queste cose.
0: Ecco, l'aikido e il jiu-jitsu invece sono
2: due cose decisamente diverse.
0: Completamente sì. Diverse.
2: Sì, diventa complicato cominciare a spiegarlo alla radio.
0: Ecco.
1: Vabbè, l'aikido è l'arte della cedevolezza. Diciamo che si sfrutta l'energia dell'avversario per fare proiettare l'altro per terra.
0: Ah, ok, quindi
1: non
0: un po' quello che
1: colpi.
0: Vediamo nei cartoni animati, tipo ti mando l'energia e poi vedi l'altro che...
1: Sì, con piccoli...
0: Adesso...
1: No, con solo l'energia non ci siamo ancora arrivati.
0: No, vabbè, più o meno
1: però...
0: il senso.
1: Con piccoli movimenti, senza usare forza, ma si usa la forza dell'avversario, lo si sbilancia e lo si fa cadere a terra. Questo principalmente è detto in poche parole.
0: In poche parole, va bene.
1: L'aikido, ecco. Poi il jiu-jitsu invece, il jiu-jitsu è agli albori di tutte le arti marziali, perché il karate, judo, aikido vengono fuori quasi tutti ai tempi si chiamava jiu-jitsu. Il jiu-jitsu ha un po' tutto insieme, un po' di judo, un po' di karate, un po' di aikido, perché ai tempi cercavano di combattere non avendo le armi, con tutto quello che avevano a disposizione, quindi mischiavano un po' tutto, lottavano, tiravano pugni, calci e così via. Poi con gli anni i maestri, diciamo principalmente i maestri giapponesi, hanno cominciato a codificarli in modo separato come sport singoli.
0: Qual è quello che va per la maggiore qui alle nostre latitudini?
1: Karate sicuramente, e il judo, attenzione, judo è sport olimpico, perché fortunatamente per loro hanno una sola federazione internazionale. Karate malauguratamente si è sviluppato con le idee di alcuni maestri giapponesi, che poi ciascuno ha creato una federazione mondiale, e noi ad esempio partecipiamo anche a 2 o 3 campionati del mondo.
0: Ah, 2 o 3 campionati del mondo. Che quindi...
1: Faccio l'esempio, noi a settembre abbiamo il campionato, fine settembre siamo a Istanbul col campionato del mondo di Nanbudo, quindi campionato del mondo specifico di stile. Poi a luglio siamo in Romania col campionato del mondo di karate interstile, cioè di tutti gli stili di karate. E poi abbiamo fatto a Malta un altro campionato del mondo che è legato soltanto, diciamo, a una federazione minore, però è sempre un campionato del mondo dove hanno partecipato una 30ina di nazioni, quindi... Sempre una gara importante.
0: Gara importante, dicevi che...
2: Le federazioni di karate vengono su come i porcini nelle notte di luna piena. Cioè.
0: Ah, ok. Ah, ok, così, ecco, noto che non c'è grande entusiasmo.
2: No, ma è un grosso limite, nel senso è un grosso limite del karate, è uno dei motivi per cui sono riusciti ad avere una comparsa olimpica soltanto in Giappone, era per fare un favore ai giapponesi. Ma poi da Parigi di nuovo no, il karate alle Olimpiadi non c'è più stato, e uno dei grossi problemi è che a livello di federazione, di grosse federazioni, le due o tre grosse federazioni internazionali non riescono a mettersi d'accordo e il comitato olimpico non li vuole.
0: E qui torniamo un po' che si innamorano del ruolo, mi sembra di capire. Alla fine torniamo sempre lì, no? Che uno, ognuno vuole il proprio giardino, ognuno vuole emergere. Bisogna riuscire a tenere a bada questo ego, mi sembra di capire. Enrico Varsi.
3: Sì, è strano pensarlo, perché stiamo parlando comunque di discipline che riguardano la concentrazione e tutto, però è anche vero che è un'espressione dell'essere umano quello, eh. L'ego è presente, c'è poco da fare. In questo caso penso ci sia un rammarico, perché mi rendo conto che il rispetto, per esempio, al judo perde di, dal punto di vista sportivo, perde di prestigio, no?
1: Sì,
3: il fatto stesso di non essere una disciplina olimpica. Ed è quello che capita quando ti rendi conto, capita in tanti ambiti, devo dire.
0: Penso in tutti, mi sa, alla fine c'è la piaga
3: la difficoltà, esatto.
0: È la piaga dell'essere umano e l'ego, quello di non riuscire a tenerlo a bada.
3: E che poi spesso questo porta in realtà dei limiti, se pensiamo a una dimensione associativa che non sia unica, no? Che vuol dire coordinata, eccetera, eccetera, porta a dei limiti che ricadono sulle stesse persone che praticano quella professione, quella pratica.
0: È
3: certo.
0: Un paradosso, mi sembra, no? Perché allora, da un lato, dimmi.
2: I maestri sono la croce delizia delle arti marziali. Prendere diversi maestri, metterli intorno a un tavolo e riuscire a farli andare d'accordo non è così semplice. E questo si vede poi a livello di organizzazione nazionale, internazionale. Il judo è riuscito a organizzarsi bene, gli altri stili hanno più o meno tutti un po' questo problema.
0: Ah, tutti, quindi anche il Nambudo, mi sembra di capire.
2: Beh, è un problema abbastanza generalizzato, quindi, che poi dopo si paga a livello di notorietà, a livello di conoscenza al grande pubblico, a livello di soldi che noi non vediamo, ma manco da lontano, e quindi dopo ha un'influenza negativa su tutto il movimento.
0: Certo, è arrivato un messaggio. Ciao a tutti, bella trasmissione. A 52 anni ho incominciato a fare kendo, aprendo un dojo qui a Châteaudun nel Canton Vaud. Le arti marziali sono un'esperienza che consiglio a tutti. La via interiore è la disciplina nel rispetto dell'avversario. Un saluto anche a te, Armando.
1: Sapere cos'è il kendo?
0: Eh sì, esatto, bravo.
1: Allora, il kendo è una delle tante arti marziali che dicevamo prima, sono innumerevoli, e diciamo la preparazione poi a una lotta con la spada. Cioè il kendo si pratica con un'armatura completa, casco con retina davanti, spalle, tutto imbottito, corazza, e si combatte con lo shinai, che è una sorta di spada di legno fatta di diverse cose, di diversi steli di bambù legati assieme, e lo shinai sostituisce quella che sarebbe poi la spada giapponese, che è la katana.
0: Cioè, nel senso che dopo un allenamento, cioè, speriamo di sopravvivere.
1: Ma è abbastanza duro, è abbastanza duro fisicamente.
0: Si
2: danno delle gran legnate.
0: Ah, si danno delle gran legnate.
1: Sì, ma non ci si fa male, però, ascoltate, io ho avuto modo di farlo, di provarlo, e sei protetto. Tutti i colpi che prendi, comunque sei tutto corazzato, c'hai un guanto completamente enorme che ti protegge tutto l'avambraccio, c'hai le spalline tutte protette da corazza proprio, no? Cioè, i colpi si tirano veri, però fai una gran fatica perché hai tutto il peso addosso di questa armatura. Comunque i movimenti sono veloci, ti devi muovere abbastanza elasticamente per evitare quell'altro che ti assale. Quindi uno sport duro, però comunque
0: si sopravvive.
1: Sì,
2: lo dicevo anche a me quando ho iniziato a combattere, sì tanto i colpi non li senti.
0: E invece
2: io venivo fuori dall'allenamento che ero un puffo.
0: Un puffo.

0: Arrivano tanti messaggi allo 076 321 1113. Giuseppina scrive: il karate è eleganza, grazie, danza. Quindi non si prendono solo dei colpi. Allora, volevo chiedere ai miei ospiti, ma come scegliere la disciplina giusta? Come si fa? Si può iniziare molto giovani, visto che appunto Riccardo hai iniziato tu a 4 anni. Samuele?
1: E come rispondere alla domanda qual è l'arte marziale migliore? Io ti faccio una domanda: hai già mangiato una torta di pane? Ti chiedo, qual è la torta di pane migliore? Ognuno ha una risposta diversa. Le arti marziali sono come la torta di pane. Quando tu prendi la torta di pane, hai il pane, il latte, il cioccolato e magari i pinoli, e gli ingredienti sono quelli. E non ce n'è una uguale all'altra. Cos'è la differenza? La differenza è la ricetta, la differenza è il cuoco, la differenza è l'esperienza. Magari la torta di pane migliore che mangi è quella che ti faceva tua madre quando tornavi a casa dopo scuola, che hai preso un sacco di legnate dai compagni. Le arti marziali sono la stessa cosa, hai gambe, braccia, testa. Gli ingredienti sono sempre quelli. Cosa cambia? La ricetta, che è lo stile, e il cuoco, che è il maestro. Tu puoi fare lo stesso stile con un maestro diverso e non lo apprezzi nello stesso modo. Gli stili si adattano al tuo corpo, alle tue esigenze, alle tue capacità, a quello che vuoi fare. Quindi in realtà la cosa migliore è provare. Ne provi uno e non ti piace, ne provi un altro e ti piace, poi magari torni indietro perché ti rendi conto che quello che hai fatto la prima volta era quello che era più confacente, e alla fine trovi quello che preferisci.
0: E allora, a proposito, quindi, questi giovani ragazzi che si approcciano alle arti marziali, com'è? Facciamo una fotografia del momento attuale, del periodo storico che stiamo vivendo.
2: Ma allora, io ho una fascia d'età che va dai 5 ai 9 anni circa, poi c'è Riccardo che insegna al gruppo dopo, e devo dire che i bambini non sono più abituati a confrontarsi tra di loro, quindi c'è anche questo problema un po' relazionale, e noi li obblighiamo un po' anche a fare delle attività dove devono collaborare e confrontarsi. Forse sono anche un po' troppo protetti. Una volta io da bambina, ad esempio, ho dei filmati di mio padre che mi filmava insieme a mio fratello, altri che lottavamo, facciamo quasi delle lotte nei picnic all'aperto, quasi sull'erba, insomma non era una particolarità, era piuttosto usuale. Invece adesso forse i bambini, i genitori dicono: non farti male, non confrontarti col tuo compagno. E oltretutto quello che vedo è ogni tanto la perdita di rispetto per quella che è la figura adulta o del maestro. Io spiego ai miei bambini che devono ascoltare, quando c'è una persona adulta che è lì per insegnargli qualcosa di utile, loro devono ascoltare, anche nel momento in cui li metto magari in quel momento non in punizione, però in un momento di riflessione, loro devono andare, fare, invece si oppongono. Ogni tanto anche a 5-6 anni ti dicono: no, io non vado. Ecco, forse dietro ci sono dei genitori anche troppo protettivi, troppo presenti, che cercano sempre anche il confronto con noi maestri, quello che una volta non c'era. Io arrivavo a casa e se il maestro mi sgridava, mio padre mi diceva: beh, probabilmente il maestro ha avuto le sue ragioni. Invece oggigiorno il genitore viene e ti dice: perché hai sgridato mio figlio? Ecco, quello forse è un po' un problema dei giorni d'oggi, anche per i maestri di scuola so che è così, quindi quando ne parlo con loro vedo anche nella scuola di tutti i giorni questo.
1: Diciamo che c'è un grosso ritardo psicomotorio, cioè i bambini arrivano in palestra e non sanno correre, non hanno la dinamica della corsa.
2: Sì, le capriole molte volte.
1: La maggior parte non ha mai fatto una capriola. Distinguere la destra dalla sinistra è una cosa impensabile, quindi la parte, veramente i primi mesi, ma magari anche il primo anno, è insegnarli che hanno due gambe e due braccia e sapere come usarle.
0: Ma di che età stiamo parlando?
1: Scuole elementari.
0: Non corrono più. Che poi mi viene in mente un po' un parallelo, no? Nel mondo animale, cioè tra fratelli, tra cuccioli, ci si azzuffa, se ne fanno di ogni, di cotte e di crude. Quindi vuol dire che
3: è naturale.
0: Che è naturale, cioè parte del.
3: No, quello senz'altro, però ha ragione quello che diceva Laura. È un problema anche generazionale, perché in realtà quel tipo di interazione, cioè il gioco libero, ad esempio, il gioco libero non codificato tra gruppi, era una cosa che nella generazione precedente era comune, era quasi l'unica modalità, no? Poi si aggiungevano anche forme di gioco magari un po' più strutturato, chi se lo poteva permettere, la bicicletta piuttosto che giochi di altro tipo. Oggi questa parte è molto meno presente effettivamente. E un po' è come essere, come se i bambini e i ragazzi fossero inseriti, forse in forma eccessiva, all'interno di gabbie, passano da una all'altra, no? Di strutture che le contengono, però a volte quel contenimento è eccessivo, è un contenimento che in realtà non ti permette l'esplorazione, lo sbaglio, la ricostruzione, il rialzarsi, no? Di fronte a un errore, una difficoltà, eccetera.
0: Cioè, però mi colpisce molto che non sanno correre, non sanno la destra, la sinistra, non ha mai fatto una capriola, ma com'è possibile?
1: Un episodio, visto che ti piacciono gli episodi, 4-5 anni fa, forse, ma Covid, ma periodo doveva essere quello. Arrivi in palestra, una di quelle giornate dove vorresti essere da tutt'altra parte. Allora arrivo, il gruppetto, età elementare, ed era il periodo in cui noi avevamo tenuto aperto malgrado fosse tutto chiuso, perché facevamo comunque allenamento, e quindi avevo la palestra piena di bambini perché i genitori ce li portavano a camionate perché non li volevano tenere a casa. E arrivo in palestra stravolto dalla giornata e non ci avevo voglia di insegnare, sinceramente. Allora arrivo, sono tutti dentro sul tatami, ho preso una pallina di gomma piuma, gli ho buttato la pallina di gomma piuma sul tatami. Una ventina di bambini che hanno guardato la pallina che rotolava lungo la palestra, poi si sono girati e mi hanno detto: maestro, cosa dobbiamo fare? Giocate? Ma che gioco fa? Inventatelo. Panico, giuro, panico. Non hanno più fantasia, fanno molta fatica, sono abituati che ricevono tutto dal computer o dal telefono già fatto, e quindi fanno molta fatica a inventare, ad adeguarsi a una situazione, a reagire spontaneamente, perché hanno la tendenza che devono fare questo, devono fare quello, la giornata è programmata, dalla mattina quando escono fino alla sera ogni 5 minuti c'è qualcosa da fare. Noi abbiamo avuto bambini che ci arrivavano in palestra alle 6 o alle 7 del mercoledì stravolti, perché dalle 2 alle 8 di sera avevano un'attività sportiva, bambini che in un pomeriggio fanno 4 attività sportive perché non possono stare a casa, perché a casa non c'è nessuno. E hanno una vita codificata, e quando non sanno cosa fare non stanno in gruppo, ma stanno al telefono, stanno davanti al televisore o stanno al computer. E questo si vede, io sono quasi 30 anni che insegno, rispetto a 20-30 anni fa.
0: Quindi negli ultimi 20 anni che avete visto questo cambiamento, sì, o negli ultimi 10?
4: Gli ultimi 10 è peggiorato.
1: Gli ultimi 10, sì, è veramente crollato. La competenza psicomotoria dei bambini e dei ragazzini è veramente crollato.
4: Su un gruppo, cioè noi formiamo gruppi di una ventina di persone alla volta, iniziano a settembre, poi portano avanti tutto un programma fino alla fine dell'anno, poi fine dell'anno fanno l'esame, passano il grado, e diciamo, per dargli uno stimolo così, gli cambiamo il colore della cintura. Cioè loro cominciano con una cintura bianca, che è quella di base che trovano con il kimono quando arrivano in palestra, e poi alla fine del primo anno, se sono bravi, arrivano alla cintura gialla, poi alla cintura arancio, verde, blu, marrone e nera. Ci siamo dovuti inventare le mezze cinture. Cioè non gli dai più la cintura gialla, ma gli diamo la bianca gialla, la gialla arancione e poi l'arancione. Cioè, e ai miei tempi si faceva l'esame ogni 4 mesi, adesso facciamo un esame all'anno. Non ce la fanno questi ragazzi, non riescono. Poi da noi lo sport è molto specifico, nel senso che non è come giocare a calcio, ti butti in un campo, c'hai una palla, o corri o non corri, poi se hai la palla quell'altro sta a scattare, la passi a un altro, passi il problema a un altro. Da noi non esiste, sei tu con te stesso, devi ritrovare te stesso e confrontarti con gli altri, e lì è difficile. E da questi ragazzi vediamo proprio, come diceva prima anche Laura, cioè non li vediamo presenti ad affrontare un argomento che è un attimino fuori da quello che loro sono abituati a fare a casa, e quindi il confronto col loro compagno è sempre complicato. E poi veramente a ragazzi di terza, quarta elementare tu gli dici: metti fuori il braccio destro, si guardano e poi magari tirano fuori il sinistro. Cioè mi è successo giovedì, l'ultimo, noi facciamo i corsi, io e Laura facciamo dei corsi dopo scuola, nelle scuole, in quest'anno siamo nelle scuole elementari, e si faceva fatica, un ragazzo che è alto 1,50 m, che non sa fare la capriola. Ma dico, metti così le mani. No, no, ho paura. Cioè, un ragazzo di quinta elementare che ha paura di fare la capriola e gli dici metti fuori un braccio a un altro, cioè non sa tirare il braccio destro, la gamba sinistra. Cioè, il nostro sport è molto di coordinamento, perché tu devi, come diceva prima Sam, noi abbiamo le armi che sono le nostre braccia, le nostre gambe e la nostra testa, le devi coordinare per ottenere un determinato risultato, un certo esercizio. E magari devi fare il braccio sinistro con la gamba destra e girarti per 360 gradi. È una cosa veramente, facciamo una fatica enorme.
1: Dovremmo farci pagare dalle casse malati.
0: Ecco, benissimo, se volete partecipare alla discussione di questa mattina, diamoci una mano, fatelo 076 321 1113.

0: papà?
1: Sì, è vero.
0: Ma ti è piaciuta questo nuovo equilibrio?
1: Vabbè, non è sempre facile, perché chiaramente il rapporto con lui in palestra è diverso da lui a casa. Cioè, se a casa...
0: Com'è? Ecco, a casa in palestra.
1: Ma chiaramente se a casa lui è il modello di riferimento, c'è la guida, il fatto io devo ascoltare lui quello che fa, in palestra è esattamente l'opposto, nel senso
0: quindi
1: che io devo
0: insegnarlo. Quindi a casa è il tuo maestro Miyagi, invece in palestra sei tu il suo maestro Miyagi.
1: Esatto, se vogliamo usare questa metafora è perfetto, è stato proprio così. E fa sempre strano, però fa piacere, perché sicuramente quello che ho trovato io nelle arti marziali lo può trovare anche lui, per quanto comunque non sia più giovane. O almeno giovane come sono io.
0: Ecco, infatti, scusami, ma com'è cambiato tuo papà da quando hai iniziato ad allenarsi? Cambiato, hai trovato un papà nuovo, hai scoperto lati di lui che non...
2: 20 kg meno.
1: Esatto.
0: 20 kg meno.
3: 20 kg.
0: Oh.
1: Esatto, quello sì. Infatti non era esattamente in forma, adesso ha perso molto peso e questo gli dà anche molta più sicurezza. E mi fa piacere sicuramente come aspetto.
0: Quali sono i lati che hai scoperto di tuo papà che non conoscevi? Hai scoperto grazie appunto all'allenamento.
1: Allora, mio padre per me è sempre stato una figura di riferimento, anche perché non ha mai veramente dei dubbi, cioè sembra sempre competente in qualsiasi cosa che fa e sempre preparato. E in palestra adesso noto che comunque deve imparare ancora appunto nuove tecniche e così. E questo può sembrare strano, ma è un nuovo lato che mi fa piacere, perché mostra anche, diciamo, la fragilità e la normalità comunque di qualsiasi persona.
2: È bello che non ha remore, non ha timori a presentarsi debole davanti a suo figlio in palestra.
0: Ah, esatto. Questa è una grande forza.
1: Assolutamente.
2: Perché, come diceva Riccardo, poi a casa è un'altra storia. A casa è lui che comanda. Però in palestra è chiaro che le differenze tra Riccardo e lui sono notevoli. Poi parliamo di un ragazzo di 19 anni con uno di 60. Insomma, anche per quanto ci metta tutta la sua buona volontà, però è sempre 60 anni. Però si sta impegnando molto. Ha capito che con l'avanzare dell'età, e questo è una cosa che tanti devono prenderne atto, quello che dicevamo prima, diciamo, avere le articolazioni che ancora funzionano, perché è la parte più debole del nostro essere umani, e lui si è reso conto che ha bisogno di questo e sta cercando sia interiormente che parte esteriore a migliorarsi a quell'età lì, e da noi l'ha trovato.
0: Intanto sono le 12.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca, la Russia celebra la vittoria contro la Germania nazista del 1945. Il presidente Putin, nel suo breve discorso, ha ringraziato i soldati che in Ucraina affrontano la forza aggressiva dell'intera NATO. Gli elettori lo puniscono e molti suoi compagni di partito lo invitano a farsi da parte, ma il premier britannico Starmer non si dimette. Ma quanto potrà resistere? Cosa lo attende nei prossimi mesi? Nel giornale le risposte di un esperto di politica britannica. La fine ingloriosa dell'aereo che aveva fatto il giro del mondo senza carburante. Solar Impulse 2 si è schiantato in mare.
0: Sulle strade della Svizzera italiana al momento segnaliamo rallentamenti nel Malcantone, da Caslano a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Diamoci una mano. Bentornati, ultima parte di Diamoci una mano. Siamo sempre in compagnia di Arti Marziali Club Caslano.com. Possiamo dire se sono aperte le iscrizioni? Quali sono i prossimi appuntamenti, Giuseppe?
2: Allora, le iscrizioni, ormai siamo alla fine dell'anno scolastico, diciamo che partono dall'inizio di settembre, quando riaprono le scuole. Quindi le iscrizioni sono aperte per bambini dai sei anni in poi. Per gli adulti non abbiamo limiti di età, perché abbiamo avuto atleti che erano anche ultra ottantenni che

0: facevano la loro parte cercando di migliorare la loro mobilità e funzionalità articolare. Quindi le iscrizioni sono aperte a tutti. Da settembre accogliamo volentieri, divisi per gruppi di età e di cinture, il mercoledì e il venerdì nella palestra delle scuole elementari di Caslano.
1: Enrico Varsi, si è aperto un tema molto bello sul essere un genitore. Vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe? Samuele, dimmi
2: sì,
1: pure.
2: Sì, no, volevamo, visto che ne approfittiamo, ci facciamo un po' di pubblicità. Noi il 30 maggio festeggiamo i 50 anni nel club e a Caslano facciamo un
1: grande festa.
2: Facciamo grande festa, facciamo un pomeriggio di dimostrazioni.
1: Quindi dove e a che ora? 30 maggio, segnatevelo,
0: allora,
1: in agenda.
0: Alle 14:30 inizia questo spettacolo. Abbiamo invitato un gruppo internazionale di taiko. Taiko sono i tamburi giapponesi. Questo è un gruppo molto importante che conosciamo perché anche noi ci alleniamo con loro a suonare i tamburi, quindi facciamo dei corsi con loro e hanno accettato volentieri di venire a Caslano. Di solito fanno spettacoli molto importanti. A Caslano si esibiranno nella nostra palestra soltanto per quei poco che ci sarà, ma comunque pensiamo almeno 200-300 persone le possiamo accogliere.
1: Bisogna iscriversi, basta andare sul sito, basta presentarsi.
0: Basta presentarsi, non c'è biglietto d'ingresso, è tutto offerto dal club e così. Quindi poi ci saranno le dimostrazioni dei nostri ragazzi nel contempo, però diciamo il filo conduttore sarà questo. Poi ci sono dei musicisti che suonano degli strumenti giapponesi, che accompagneranno alcune delle dimostrazioni. Insomma, è uno spettacolo fino alle 5, dalle 2:30 alle 5 del pomeriggio. Sarà una bella cosa da vedere.
1: Può essere interessante anche per magari muovere i primi passi, capire qual è la disciplina.
0: Sì, certo, perché con le dimostrazioni si vedrà quello che fanno, perché faremo dimostrare i ragazzini anche piccoli, anche quelli di 5-6 anni. Cioè, tutti faranno qualcosa.
1: Che teneri.
0: Sì, è un saggio poi anche di fine anno per i nostri ragazzini piccoli. Riceveranno poi la cintura, il cambio di cintura e così via.
1: Quindi è anche un momento.
0: Sì, per tutti.
1: Per tutta la famiglia.
0: Certo.
1: Allora, segnatevi in agenda:
0: 30 maggio, ore 14:30.
1: Dove?
0: Caslano, palestra delle scuole elementari, via Baragia 34.
1: Ovviamente si trovano le informazioni anche sul vostro sito.
0: Certamente.
1: Quindi arti marziali club. Caslano.com
2: ci sono.

0: Adesso abbiamo un ospite speciale in collegamento. Lui è un cantautore, un performer bresciano, nato nel 1994, noto per la sua partecipazione alla Nazionale Italiana Cantanti e per singoli come Se fossi mia e Se ti ricordassi, uno stile che unisce pop, rock, insomma, con brani tra l'altro spesso personali e dedicati alla famiglia. Allora, benvenuto su Rete 1, diamoci una mano, Empi!
1: Ciao a tutti! Ciao.
0: Allora, buongiorno. Noi stiamo parlando questa mattina di arti marziali. Io vorrei sapere un po' da te, insomma, qual è il tuo rapporto con lo sport, magari proprio con le arti marziali, se ti è già capitato di provare qualche cosa.
1: Vabbè, per me lo sport è vita. Senza lo sport non potrei andare avanti, perché è il mio modo per scaricare la tensione, lo stress. E tra l'altro ero anche un buon boxer, c'è da dire che da ragazzino, perché ormai dopo i 30 non ti chiamano più ragazzo, ma ti inizia a essere vecchietto, non so come mai questa cosa. Però.
0: Allora qua in studio dicono no, vai piano, come a 30 anni sei ancora un giovanissimo.
1: Ah, meno male, è un supporto questo, è un conforto, mi state dando un conforto. Ormai nella musica dopo i 30 anni dicono che sei vecchio, non sei più nel mercato, invece noi con la mia musica sto continuando, sto seguendo i miei sogni e sembra che quello che sto sominando pian piano sto raccogliendo qualcosa.
0: Ecco, ma raccontaci un po' come hai mosso i primi passi nel mondo della musica, come ti è scattato questa passione?
1: Ma allora è stato tutto tramandato da mio padre, perché fin da piccolo, quando io ero piccolino, lui si recava in soffitta e si metteva a suonare, faceva un po', no, sono cresciuto col cantautorato italiano, da Celentano a Lucio Battisti a Zucchero, e quindi credo che già fin da piccolo mi incuccava le prime note musicali. Poi da lì, crescendo, ho voluto portare avanti questo suo sogno e anche il mio. E non è stato semplice, perché io vivo in un paesino montano della provincia di Brescia di 3.000 abitanti e diciamo che la musica era abbastanza lontana da dove venivo, quindi ho dovuto riuscire a inserirmi a Milano e poi pian piano ho iniziato a portare avanti i miei progetti e finché sono riuscito a pubblicare le mie prime canzoni. La mia prima canzone è stata prodotta a Cuba, tra l'altro, fuori proprio dall'altra parte del mondo.
0: Come mai a Cuba?
1: Boh, perché mi è sempre piaciuto la musica latina e credo di avere nel sangue un po' di reggae, il dembow, a Cuba lo chiamano il dembow, che è il ritmo cubano, e ho voluto fare questa esperienza e mi ha, diciamo, dato il primo lancio nel mondo musicale, anche perché la mia prima canzone è stata fatta con Michael Chacon, che è nonché l'artista che ha creato la banana, è l'unico frutto dell'amor. È la banana.
0: Senti, ma poi com'è che è andato a svilupparsi? Adesso spiegaci un pochino, ecco, la tua giornata tipo, com'è che vivi la musica, se poi continui anche a fare dello sport, visto che è stato anche quello un ambito un po' importante, no? Poi fai parte della Nazionale Cantanti.
1: Vabbè, il connubio perfetto è stato unire il calcio, che è una delle mie più grandi passioni, parlando di sport, alla musica, e non poteva esserci occasione migliore che far parte della Nazionale Italiana Cantanti. Giocare a pallone, cantare e comunque fare del bene a chi ne ha bisogno, quindi con partite del cuore dove tutto ricavato va sempre in beneficenza. Quindi credo che ho unito un po' tutti i tasselli, no? I tasselli più importanti della vita, per me almeno, dal mio punto di vista.
0: Ecco, cosa sono invece i tuoi sogni nel cassetto per quanto riguarda la musica? E magari c'è un artista con cui sogni di poter collaborare un domani?
1: Beh, allora, per me la musica è importantissima, perché essendo che mio padre l'ho perso 4 anni fa un po' così improvvisamente, è un modo per rimanere in contatto con lui. Dopo un paio d'anni ho conosciuto Sandro Giacobbe, che purtroppo anche lui è scomparso, che ha fatto un po' ha ricoperto un po' quella parte paterna che mi mancava, facendo insieme a lui anche una canzone come Sarà la nostalgia. E quindi per me, cioè, è una necessità fare musica, è un bisogno, quindi io ogni giorno vivo la mia giornata ascoltando musica in base un po' alle vibes che ho bisogno in quel momento, no? Se ho bisogno di fare palestra mi metto qualcosa che mi carica, se ho bisogno di piangere ascolto qualcosa di malinconico, e via via.
0: Ecco, come riconosci e come gestisci le tue emozioni?
1: Ma allora, sono abbastanza, diciamo che sono una persona che non fa trasparire molto le mie debolezze e cerca di tenersi sempre tutto con sé, piuttosto cerco sempre di strappare un sorriso a chi ha bisogno, anche se magari in quel momento sto passando io dei momenti difficili. Quindi diciamo che affronto le emozioni sempre un po' in solitudine, perché ho paura sempre magari di far star male qualcuno, rovinare la giornata a qualcuno, quindi ecco, me le vivo un po' nel mio mondo, me le vivo, me le gestisco, se sono felice ben venga, se sono triste cerco di tirarmi su in qualche modo, però ecco, faccio trasparire poco i miei sentimenti, le mie emozioni, sia nell'amore che nella sofferenza, in generale mi sento un po' abbastanza chiuso, diciamo che quello che ho bisogno di trasmettere lo trasmetto attraverso la musica, quindi credo che sia forse questo il modo più semplice per me per comunque parlare di me, di quello che ho bisogno di esprimere, e spero che quello che trasmetto attraverso la musica può servire anche a qualcuno per magari per uscire da momenti difficili, o comunque, come l'ultima canzone, se ti ricordassi, parlo di diverse sfumature che ci sono nell'amore, no? C'è chi vive l'amore in un determinato modo, e c'è chi invece tradisce e comunque pensa che sia nel giusto, c'è invece che c'è l'amore perfetto, c'è chi è materialista, quindi sta insieme a una persona solo perché magari vede degli interessi. E quindi questa canzone rappresenta diverse sfumature dell'amore.
0: Però tu come vivi l'amore? Come lo vivi? E vogliamo adesso sapere se tu sei innamorato in questo momento o no.
1: Allora sì, io sono innamorato dopo una relazione di 4 anni difficile, che è stata veramente complicata. Ho trovato forse la persona della mia vita da altri 4 anni, quindi già, vabbè, ormai diciamo che ormai è stabile la cosa. E devo dire che sono stato un ragazzo fortunato, aver conosciuto una persona che comunque mi supporta, anche perché non è semplice stare con me.
0: Per quale motivo non è semplice?
1: Comunque faccio musica, sei sempre al centro dell'attenzione, sembra sempre che vieni un po' prima magari della tua partner, no? E tante volte sembra che sminuisci o non dai attenzioni, ed è così, fondamentalmente tante volte succede questo. E quindi non è semplice stare con me, trovare una persona che comunque ti valorizza e ti incita a inseguire i tuoi sogni, credo che sia il vero amore, perché una persona che ti vuole, prima dell'amore devi avere in parte una persona che ti vuole veramente bene e che ti stimi, e dopo tutto il resto è una conseguenza.
0: Anche la tua compagna fa musica, com'è che ti ispira?
1: No, completamente tutta. Lei fa l'estetista, quindi fa microblading, quindi proprio non c'entra niente con la musica. Tra l'altro l'ho inserita anche in alcuni miei videoclip, anzi l'ultimo, nella canzone se ti ricordassi, è lei è la protagonista insieme a me, quindi diciamo che mi sta supportando in tutto.
0: Lei ti supporta a livello estetico, quindi? Si occupa del tuo look?
1: Sì, diciamo che la skincare me la procura lei.
0: La skincare è sua, hai capito?
1: Sua per forza.
0: Senti, prossimi appuntamenti per chi volesse così seguirti?
1: Allora, io sono Empi, l'ultimo brano che è appena uscito è Se ti ricordassi.
0: Adesso lo ascoltiamo tra pochissimo.
1: Ci vediamo, tra l'altro, alla partita del cuore il 26 maggio. È una partita del cuore dedicata a Mango, e poi ci sarà un'altra partita del cuore a Formigine il 6 giugno, quindi se volete seguirci, volete supportarci, vi aspettiamo.
0: Intanto invece presentaci allora il tuo brano, il tuo ultimo brano che andiamo ad ascoltare, Se ti ricordassi. Dov'è che hai scritto questo brano? Dov'eri? In che momento?
1: Ma ero in un momento di riflessione, stavo un po' cercando di, perché la vita comunque, l'unica cosa che è rimasta gratuita nella vita, che non si paga, è sognare. E quindi questa canzone qua ho voluto, dopo una, una delusione d'amore, ho provato a immaginare quello che poteva essere magari il mio sogno per riconquistare questa donna, no? E credo che in questo video possiamo ritrovarci in tanti, perché in momenti difficili, magari sei al bar sconsolato, sarebbe il sogno di tutti fare una serenata, la ragazza lascia il suo nuovo fidanzato e ti rincorre e torna da te, anche se poi ti risvegli ed è stato semplicemente tra un bicchiere di whisky e l'altro, è stata solo un'immaginazione.
0: Però... E allora cercheremo di sognare insieme a te. Adesso ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Se ti ricordassi. Empi, grazie di cuore, un abbraccio dalla Svizzera.
1: Grazie a voi, un bacione grande, ciao.
0: Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

0: di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o l'amica del caffè.
1: Allora, c'è un bel collegamento, Samuele.
2: Sì, avete scelto apposta perché MP è il nome di un katà, significa il volo della rondine.
1: Abbiamo scelto apposta. Allora, qui è tutto, nulla succede per caso, tutto è fatto apposta. Allora, siamo insomma in zona Cesarini, come si dice. Giuseppe, ricordiamo ancora i vostri appuntamenti.
3: Sì, 30 maggio, questa bella festa del 50° anniversario del Club di Caslano, dove abbiamo messo tante energie, perché ci sarà questo pomeriggio veramente molto professionale da tutti i punti di vista, tra chi partecipa, come è stato organizzato, gli strumenti che vengono utilizzati, quindi abbiamo investito molto su questo. Poi ci sarà una serata di gala dove è partito tutto, perché guarda caso la serata la faremo nella sala multiuso che c'è sopra il municipio di Ponte Tresa, e il municipio di Ponte Tresa è stato costruito dove c'era l'antico ristorante Giardino, dove ho iniziato a insegnare.
1: E quindi un cerchio si chiude, insomma tutto torna alla fine. Sì. Ci sono ovviamente le vostre pagine per seguire quello che fate, per iscrivervi. Laura.
4: Sì, allora noi abbiamo la pagina Instagram Caslano Nambudo e abbiamo Facebook Club Arti Marziali Caslano, e trovate tutte le nostre informazioni anche aggiornate, quindi ci potete seguire anche
1: quindi
4: lì.
1: Foto, video,
4: tutto quello
1: appuntamenti,
4: che facciamo, informazioni, numeri di telefono anche per contattarci.
1: Esatto, quindi artimarzialiclubcaslano.com. Prossima gara, Riccardo Pasquali.
5: Prossima gara importantissima, il programma di Aia Romania. Di nuovo, se riusciamo a partire, abbiamo un campionato mondiale.
1: Davvero, come se riusciamo a partire? Partite, dai, bisogna essere positivi.
3: È il problema dei voli.
1: Ah, certo, però siamo positivi. Quindi Romania quando?
5: Sarà a luglio, fine luglio se non sbaglio, e poi da lì a seguire ricomincia altri eventi importanti.
1: Allora io ringrazio tantissimo i miei ospiti per questo sabato mattina, vi aspetto sabato prossimo, diamoci una mano su Rete 1 e di cuore buon weekend.
6: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro, chiccodoro.ch.

0: Buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera continuerà a trascorrere un pomeriggio generalmente soleggiato con solo un debole rischio di rovesci isolati. Le temperature massime non supereranno i 23 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 10 maggio. A sud delle Alpi e a ovest sarà una domenica molto nuvolosa, nebbiosa e piovosa. Verso est sarà parzialmente soleggiato con l'addensamento della nuvolosità e verso sera arriveranno i primi rovesci. Nelle vallate alpine soffierà un moderato favogno. Le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Per ora è tutto. Dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: La Meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca, la Russia ha celebrato la vittoria contro la Germania nazista del 1945. Il presidente Putin nel suo breve discorso ha ringraziato i soldati che in Ucraina affrontano la forza aggressiva dell'intera NATO. Gli elettori lo puniscono e molti suoi compagni di partito lo invitano a farsi da parte, ma il premier britannico Starmer non si dimette. Ma quanto potrà resistere? Cosa lo attende nei prossimi mesi? Nel giornale le risposte di un esperto di politica britannica. La fine ingloriosa dell'aereo che aveva fatto il giro del mondo senza carburante. Solar Impulse 2 si è schiantato in mare. Oggi dunque la Russia celebra la giornata della vittoria con la consueta parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca. Il regime ricorda la vittoria dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Per l'occasione è stato anche negoziato dagli Stati Uniti un cessate il fuoco di 3 giorni con l'Ucraina.
4: Дорогі граждане России, дорогі ветераны,
3: il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso, queste le parole iniziali, ha ringraziato le truppe russe che combattono in Ucraina, dove affrontano, ha detto, la forza aggressiva dell'intera NATO. Noi siamo collegati ora con il nostro collaboratore per la Russia, Alberto Zanconato. Si diceva, Alberto, che sarebbe stata una parata in tono minore. Com'è stata?
5: È stata sicuramente in tono minore, una parata che è durata in tutto 45 minuti, una parata che si è svolta senza equipaggiamento militare e per la prima volta in 20 anni, e una parata che si è svolta fra rigide misure di sicurezza, con il blocco fra l'altro del internet mobile in tutto il centro cittadino, e infine una parata con pochi ospiti stranieri, fra questi il presidente del Kazakistan, l'alleato di ferro poi della Russia, c'è il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ma anche un rappresentante di un paese dell'Unione Europea, cioè il primo ministro slovacco Robert Fico.
3: Per la parata di quest'anno, appunto, dicevi che sono state approntate rigide misure di sicurezza perché si temevano attacchi ucraini, ma come detto un cessate il fuoco di 3 giorni è stato annunciato proprio all'ultimo dal presidente statunitense Trump. Ci sono prospettive di una tregua più duratura?
5: Beh, questa è una questione molto complicata, bisognerà vedere se questo annuncio di Trump, che è accompagnato dall'auspicio che questo porti all'inizio della fine della guerra, sia uno dei soliti annunci ottimisti di Trump su cui poi è costretto a fare marcia indietro. Sicuramente da parte di Putin oggi non è stato citato assolutamente nel suo breve discorso l'iniziativa americana, però sia il consigliere di Putin Ushakov ieri sera sia il presidente ucraino Zelensky hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, sperando che questo possa portare a nuove iniziative. Però bisogna dire che E proprio pochi minuti fa il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che comunque il percorso per arrivare a una soluzione negoziata sarà lungo e pieno di dettagli complicati. C'è da segnalare invece da parte dell'Unione Europea una nuova iniziativa, quella annunciata dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che un paio di giorni fa ha detto che anche l'Unione Europea vorrebbe aprire trattative con la Russia, e a questo il portavoce di Putin, Peskov, ha risposto nelle ore scorse dicendo: sì, siamo pronti a parlare anche con Bruxelles, ma spetta loro fare il primo passo.
3: Alberto Zanconato, nostro collaboratore sulla Russia in questa giornata della vittoria sovietica sul nazismo, 9 maggio 1945. Nel Regno Unito cresce la pressione sul premier Keir Starmer perché si dimetta all'indomani della cocente sconfitta subita dai laburisti alle elezioni amministrative in Inghilterra e nazionali in Scozia e Galles. Una richiesta di dimissioni è arrivata anche da una ventina di deputati del suo partito. Grande vincitore di questa tornata elettorale è stato il partito sovranista e populista di Nigel Farage, Reform UK. Quale futuro a questo punto si prospetta per il premier laburista in così rapido calo di consensi dopo soli 2 anni al governo? Sentiamo il politologo Edoardo Bressanelli, docente al King's College di Londra, intervistato da Mangiula Batia.
6: Siamo arrivati ad un punto in cui la domanda non è più se Starmer potrà stare al governo, ma è davvero se, quando Starmer lascerà Downing Street, perché dopo le elezioni del 2024 la maggioranza parlamentare laburista si è presentata subito come una maggioranza solidissima, con un margine parlamentare molto forte, e tuttavia questo margine parlamentare non si è trasformato in una forza politica. Questo ha fatto sì che gradualmente, elezione dopo elezione, scandalo dopo scandalo, il consenso popolare, ma anche, e questo è l'elemento cruciale, parlamentare all'interno del suo partito per Keir Starmer si è gradualmente eroso e si sta sempre più erodendo. Insomma, Keir Starmer è ancora Downing Street, forse ci resterà ancora per qualche mese, ma la sua fine politica è dietro l'angolo.
7: Quali sono le ragioni di questa così rapida discesa?
6: Starmer ha scelto un approccio conservativo, ha cercato di trovare la quadratura del cerchio dove era pressoché impossibile trovarla. Aveva un problema strategico e politico. Elettori laburisti classici, che sono stati pro-Brexit, che vivono nelle aree post-industriali del paese, che hanno un basso tenore di vita e sono schiacciati dalla crisi economica e di prezzi. E le aree metropolitane, Londra classicamente, dove invece l'elettore laburista è completamente diverso, è un elettore acculturato, cittadino, cosmopolita, ricco. E Starmer ha cercato di tenere assieme questi due elettorati, non scontentando l'uno e nemmeno l'altro. E tuttavia questo ha rappresentato una sorta di immobilismo per il suo governo. Faccio un esempio, ma potrei farne altri. L'Unione Europea, Starmer ha detto: Brexit significa Brexit, io non mi muoverò, quando invece la gran parte dei suoi stessi elettori invece non vorrebbe più la Brexit, vorrebbe non soltanto avvicinarsi all'Unione Europea ma addirittura ritornare nell'Unione Europea, come ha mostrato un recente sondaggio dove si è visto che la maggioranza dei britannici ora appoggerebbe un ritorno nell'Unione Europea.
7: Ecco, lei ha parlato di Brexit, il grande vincitore di queste elezioni è stato il partito di Nigel Farage, padre della Brexit, il suo Reform UK, ha fatto man bassa di consigli comunali in Inghilterra. Come si spiega questo suo ritorno alla ribalta, considerato che poi dopo aver ottenuto la Brexit si è un po' defilato dalla parte difficile, cioè dalla messa in atto di questa separazione dall'Unione Europea?
6: Innanzitutto mi lasci dire che Farage è uno straordinario animale politico. È una fenice, tante volte l'abbiamo dato per finito ed è sempre resuscitato, e ritornando sulla scena politica in realtà ha vinto più di prima. Il secondo elemento è che chiaramente in un contesto in cui la fiducia verso i partiti politici tradizionali, i laburisti, l'abbiamo commentato sinora, ma anche i conservatori, ovviamente la vittoria laburista del 2024 si spiega soprattutto alla luce del disastro dei 10 anni di governo conservatore precedenti. Cosa vuol dire? Che gli elettori, i cittadini britannici, assolutamente insoddisfatti della loro posizione e situazione, hanno scelto l'outsider. Un outsider relativo, perché l'abbiamo detto, Farage è sulla scena da 30 anni. Ecco, Farage, proiettato su scala nazionale però, e questo è un elemento che va al momento enfatizzato, viene accreditato di circa il 25% dei consensi, che darebbero una maggioranza a Reform UK, ma una maggioranza relativa. Ecco, se si andasse al voto adesso, stando ai sondaggi, stando alle proiezioni, Reform UK non avrebbe una maggioranza assoluta, quindi dovrebbe governare con qualcun altro, forse i conservatori. Questo lo vedremo.
3: Il politologo Edoardo Bressanelli, docente al King's College di Londra, nell'intervista di Manjula Bhatia. Ora andiamo a Milano, dove continua a lavorare, ad operare e ad insegnare il dottor Francesco Maisano, al centro dello scandalo sanitario che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro in Svizzera in questi giorni. Maisano è primario di cardiochirurgia al San Raffaele, istituto che non sembra intenzionato a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
8: Al momento il San Raffaele dice che preferisce non commentare, tantomeno il diretto interessato, il dottor Francesco Maisano, che si trincera dietro il più assoluto silenzio. Chi lavora nell'ospedale milanese sa poco o nulla di tutta la vicenda. Si limita a dire che Maisano è arrivato al San Raffaele nel 2021 attraverso regolare concorso e che all'interno dell'ospedale non si sono mai registrati casi anomali. Qualcuno si spinge a dire che il Cardioband, l'impianto cardiovascolare sviluppato da Maisano al centro dell'inchiesta interna dell'ospedale universitario di Zurigo, non è mai stato utilizzato in nessuna operazione nell'istituto, ma nessuno ne è sicuro. Quel che è certo è che per Maisano al momento non ci sono in vista cambiamenti del suo status, né al San Raffaele, dove è direttore della cardiochirurgia, né all'Università Vita Salute, collegata all'ospedale dove insegna come professore ordinario, e nemmeno nella Commissione Etica Regionale della Valle d'Aosta, di cui è membro. Insomma, in Italia l'intenzione sembra essere quella di aspettare eventuali nuovi sviluppi della vicenda dalla Svizzera, dove la relazione interna dell'ospedale di Zurigo ha confermato un eccesso di mortalità nei pazienti su cui è stato utilizzato il Cardioband, oltre che evidenti conflitti di interesse di Maisano.
3: C'è ancora un cittadino svizzero, un membro dell'equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius, su cui si è diffuso un contagio da antivirus andino che ha causato 3 morti e che è in viaggio verso Tenerife, dove è attesa domani. L'ho reso noto la direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, Anna Levy, questa mattina a SRF. Non ha sintomi e sta bene, ha poi precisato, nonostante abbia avuto contatti con persone infette. Cosa resta dell'iniziativa per cure infermieristiche forti? Ne parliamo nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori con il collega Mattia Serena, corrispondente da Berna per il telegiornale. Ricorderete, nel 2021 il testo era stato approvato in votazione popolare con un'ampia maggioranza. Chiedeva un netto miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale di cura. Ora siamo al passaggio dall'iniziativa all'applicazione e qui prevalgono i timori di un'ulteriore esplosione dei costi della salute.
9: Quindi abbiamo visto, l'iniziativa è stata fortemente annacquata dal Consiglio federale, dal Consiglio nazionale, come accade a molte iniziative. Adesso cosa succede? Il dossier passa alla Camera Alta, al Consiglio degli Stati. Cosa potrebbe succedere lì?
10: Beh, prima di tutto i tempi sono abbastanza lunghi. È difficile dire cosa succederà. Gli Stati ne discuteranno verosimilmente nella sessione invernale, quindi nel mese di dicembre. La sensazione è un po' che i rapporti di forza in Parlamento sono abbastanza chiari. Mi sembra molto difficile che gli infermieri ottengano molto di più. Qualcosina probabilmente sì, perché c'è sempre un po' di strategia. Vedremo se ci saranno dei miglioramenti o no. È chiaro che già avere una legge per la professione non è poco, ma effettivamente si va verso un'applicazione dell'iniziativa abbastanza blanda e che, stando ai critici, rispetterebbe solo in parte la volontà dei cittadini che hanno votato appunto l'iniziativa.
3: E questo era un estratto del podcast che trovate su RSI Play e nelle piattaforme per podcast, ma che potete anche ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1. Aumentano i richiami di prodotti non conformi in Svizzera. Il loro numero nel periodo 2022-2025 è cresciuto del 50%, passando da 120 a 180, e per l'anno in corso la tendenza fa pensare che si supererà quota 200. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
11: Solo questa settimana sono stati richiamati tre prodotti: un gel oftalmico per una possibile compromissione della sterilità, dei funghi a rischio listeria, dei bollitori per il pericolo di ustioni. Dall'inizio dell'anno sono già 90 i prodotti ritirati dal mercato. Manel Nobel, responsabile del settore coordinazione e sorveglianza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, ai microfoni RTS.
12: Il fatto che ci siano dei richiami non è un segno di debolezza del sistema, al contrario, alla fine dimostra che il sistema funziona.
11: Il sistema si basa soprattutto sull'autocontrollo. Sono i produttori a dover analizzare quanto mettono sul mercato. Un richiamo per loro può avere gravi conseguenze economiche. Le autorità effettuano controlli mirati in base al rischio, ma le risorse sono limitate. Un modello che per Sophie Michaud-Gigon, direttrice della Federazione Romanda dei Consumatori, andrebbe rivisto. La gestione del rischio è delegata ai produttori. Credo invece che la gestione del rischio debba essere assunta dalle autorità. Un aspetto problematico riguarda i prodotti acquistati online su piattaforme estere che sfuggono completamente ai controlli e non sono soggetti alla legislazione svizzera, come avverte Manel Nobel.
12: Se si acquistano cosmetici, giocattoli o integratori alimentari su siti stranieri, non c'è garanzia che i requisiti svizzeri siano rispettati.
11: Una mozione, accolta la scorsa settimana alle Camere, chiede ora di estendere queste garanzie anche ai prodotti acquistati su piattaforme estere, anche quando vengono importati per uso domestico privato. Il dossier è agli inizi. Servirà tempo per capire se e in che misura queste nuove regole diventeranno realtà.
3: Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare ideato dallo svizzero Bertrand Piccard, si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Dal 2019, di proprietà di una società ispanico-statunitense, Skydweller, stava svolgendo dei test per la Marina americana. L'incidente non ha causato vittime poiché da tempo il velivolo era stato convertito alla guida autonoma. Manuele Ferrari.
13: Una perdita di potenza sarebbe questa, stando al rapporto preliminare della NTSB, l'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei, la causa dello schianto in mare. Il velivolo, precipitato in acqua internazionale al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, è andato completamente distrutto. Un colpo duro per la Svizzera. Malgrado il passaggio a Skywaller, il contratto di vendita prevedeva infatti l'esposizione di Solar Impulse 2, dopo la sua dismissione, al Museo dei Trasporti di Lucerna. Una fine ingloriosa per l'aereo che una decina di anni fa aveva concluso il primo giro del mondo senza carburante. Il 26 luglio del 2016 Bertrand Piccard era atterrato ad Abu Dhabi dopo aver circumnavigato il pianeta, 42.000 chilometri che l'avventuriero aveva percorso alternandosi alla guida dell'aereo con André Borschberg in 17 tappe, uno storico periplo attorno al globo iniziato nella stessa città oltre un anno prima.
14: The future is clean. The future is you.
13: Un futuro pulito è possibile, aveva dichiarato Piccard appena atterrato, guardando all'impresa compiuta. Un progetto costato quasi 170 milioni di franchi. Il velivolo in fibra di carbonio costruito in Svizzera aveva un'apertura alare di poco superiore a quella di un Boeing 747, parliamo di oltre 65 metri, ma pesava solo una tonnellata e mezza, più o meno come un'automobile di grossa cilindrata. Le 17.000 cellule fotovoltaiche sulle ali gli permettevano di volare a velocità medie comprese tra i 50 e i 90 chilometri orari.
15: It's a success for the history of energy.
13: Un successo nella storia dell'energia, definirà sempre Bertrand Piccard la sua impresa. Tre anni più tardi Solar Impulse cambia di proprietà. Informazioni sul prezzo d'acquisto non verranno fornite. Skydweller, la nuova azienda proprietaria, annuncia di volerlo usare per sviluppare e commercializzare dispositivi autonomi, quindi senza pilota, da sfruttare ad esempio per la sorveglianza ambientale. Più tardi verranno resi noti i test finanziati dalla Marina statunitense per lo sviluppo di droni in grado di rimanere in volo per diverse settimane per scopi di telecomunicazione, sorveglianza e osservazione. Malgrado i numerosi cambiamenti subiti dall'aereo, Solar Impulse su LinkedIn fa sapere di essere rattristata dalla perdita di questa, citiamo, meraviglia tecnologica.
3: Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Sport.
16: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il moto mondiale. Il redivivo Francesco Bagnaia in pole position al Gran Premio di Francia. Stamane a Le Mans, il pilota della Ducati ufficiale è stato il più veloce delle qualifiche di MotoGP, precedendo il compagno di scuderia Marc Marquez e l'Aprilia del leader del mondiale Bezzecchi. Bagnaia, che scatterà così davanti a tutti nella prova sprint che avrà inizio oggi alle 15 con diretta TV su RSI La 2, e come pure nella gara lunga di domani. Nel calcio, la salvezza in Super League del Grasshopper passa oggi dal derby cittadino contro lo Zurigo, entrambe in difficoltà in questo finale di stagione. Le due squadre si affronteranno dalle 18 nel girone contro la retrocessione, che ha in programma anche Winterthur Losanna, e dalle 20:30 Lucerna Servette. Compromessa invece sembra la situazione del Beninzone in Challenge League. Ieri la sconfitta 5-0 subita in casa dello Stade Lausanne lascia i Granata all'ultimo posto della classifica, a 6 lunghezze di ritardo dallo Stade Nyonnais, quando al termine mancano sole 2 partite. Mentre in Italia, per il penultimo turno di Serie A, si giocano anche Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa, e Lecce-Juventus, Serie A in cui l'anno prossimo giocherà anche il Frosinone, promosso ieri dalla Serie Cadetta. A meno di una settimana dai mondiali di hockey, la nazionale svizzera gioca in amichevole questo pomeriggio in Svezia, partita che con diretta TV su RSI La 2 avrà inizio alle 16:15. Intanto il mercato sta raggiungendo i suoi apici con le varie squadre che stanno completando il loro pacchetto stranieri. Ieri Lugano ha scelto Lassie Thompson come nuovo difensore, lui è finlandese, proprio come chi nel suo stesso ruolo, dopo tanti anni e tentativi, sembra proprio essere rimasto ineguagliato.
17: Lassie Thompson non riuscirà a sottrarsi. A Lugano la valutazione di un difensore straniero, in più indicato come offensivo, si basa sulla scala di valori che va da un minimo di 0 a un massimo di... Inutile negarlo, da oltre un decennio sulle rive del Cereso si è alla perenne ricerca di un degno erede del fenomeno finlandese. Ne sono passati tanti, tra enormi delusioni e qualcuno che se l'è cavata senza però raggiungere i numeri dell'indimenticato 33. Tra i primi della lista, con Nummi, quarantenne ancora sul ghiaccio, il connazionale Eikinen. Tiro micidiale, soprattutto nei primi mesi di campionato, tanto da guadagnarsi il rinnovo, ma la stagione successiva non riuscì a confermarsi. Nel 2016 da Zugo, dopo due stagioni da quasi 40 punti, soprattutto assist, ecco Sundell, un buco nell'acqua. Lo svedese se ne andò dopo pochi mesi. Nell'anno dell'ultima finale non fece male il canadese Johnston, arrivato a stagione in corso collezionò 10 punti nei playoff e si comportò dignitosamente pure l'americano Sanguinetti, 11 reti, ma sulle sue spalle pesa quel disco perso sulla linea blu nei secondi finali di gara 7. Fu poi il turno di Chorney, nordamericano, che per contratto sembrava non potesse mai tirare, due campionati senza lasciare il segno. Tra i migliori degli ultimi anni, 14 gol e 20 assist, Tim Ed, che però non venne confermato. 2022, la delusione più grande. Oliver Kaski, il finlandese campione del mondo nel 2019, avrebbe dovuto essere il colpo di mercato. Rescisse già prima di Natale con un misero bottino di 4 assist. Poco convincente pure lo statunitense Laleggia, e ci si aspettava di più anche da Carrick, uscito forse alla distanza, ma non gli è bastato per rimanere. Sostituito da Lassie Thompson, proveniente dai Belleville Senators di AHL, dove indossava la maglia, indovinate un po', 33. A Lugano un numero che non potrà indossare, visto che è stato ritirato. Vedremo fin dove riuscirà a issarsi sulla famigerata e temuta scala Nummelin.
16: Contributo firmato da Paolo Laurenti. Al Giro d'Italia la seconda tappa si corre sempre in Bulgaria oggi, con un percorso vallonato di 221 chilometri, e dopo il successo in volata ieri all'esordio in rosa c'è il francese Magnier. Chiudiamo con il tennis e la serata rosso-crociata di Roma. Nel torneo femminile infatti scenderanno in campo per il secondo turno Golubic contro la numero 7 Andreeva, a seguire la Bencic se la vedrà con l'altra russa Kalinskaya. È tutto per questa edizione. Buona giornata.
2: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Buon sabato pomeriggio a tutti da Bettina Müller. Su Rete 1 adesso è il momento del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, e facciamo il punto sulle condizioni di lavoro del personale di cura negli ospedali. Non so se vi è mai capitato di essere ricoverati. Beh, un momento in cui si è particolarmente vulnerabili e la persona che si prende cura di noi è veramente centrale anche per il nostro benessere. È anche importante che questa persona non sia vulnerabile a sua volta, che non sia super stressata e che non sia la fine di un turno massacrante. La realtà però è che il personale di cura di base è molto sotto pressione, c'è un altissimo tasso d'abbandono della professione ed è per questo motivo che è nata un'iniziativa popolare. Ricordiamo che 5 anni fa in Svizzera era stata approvata in votazione popolare e a larga maggioranza l'iniziativa per cure infermieristiche forti. Ma ora che siamo nella fase di attuazione dell'iniziativa, insomma che bisogna tradurre l'iniziativa in legge, ecco che le principali rivendicazioni sono state cancellate dal Consiglio nazionale. E allora cerchiamo di capire perché e cosa resta da fare. Buon ascolto.
2: Che la volonté du peuple soit enfin respectée et que vraiment on améliore les conditions de travail. Il y a trop de personnes qui quittent la profession, c'est dommage.
3: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Le infermiere in Svizzera lavorano in condizioni sempre più stressanti. Parlo al femminile perché il 90% del personale infermieristico è femminile, ma naturalmente lo stesso vale anche per gli uomini, per gli infermieri. Turni massacranti, grandi responsabilità, se un collega si ammala, tutto il reparto è con l'acqua alla gola. E con i costi della salute che aumentano, e in parallelo le fatture per le casse malati per i cittadini, quando bisogna tagliare, si taglia spesso sul personale di cura. E le conseguenze sono meno infermieri nei reparti e un altissimo tasso di abbandono della professione. L'iniziativa per cure infermieristiche forti voleva cambiare questa situazione, migliorare le condizioni di lavoro ed è stata approvata nel 2021 con un ampio margine, il 61% di sì. Ora si tratta di metterla in pratica. Il Consiglio federale e il Parlamento stanno fortemente annacquando le richieste dell'iniziativa. Come e perché ce lo spiega Mattia Serena, corrispondente da Berna per la RSI. Ciao Mattia.
4: Ciao Bettina.
1: Andiamo indietro, Mattia. Da quanto tempo le condizioni di lavoro per le infermiere e per gli infermieri sono peggiorate?
4: Ma delle condizioni di lavoro del personale curante, quindi delle infermiere e degli infermieri, si parla da tempo. Negli ultimi, direi, 10-15 anni la situazione, diciamo, da problematica è diventata una vera e propria emergenza. Si è parlato molto degli infermieri durante la pandemia, ci ricordiamo tutti degli applausi dai balconi per ringraziarli, ma in realtà l'iniziativa popolare è stata lanciata 3 anni prima della pandemia. La raccolta delle firme è iniziata nel 2017 e addirittura in Parlamento le discussioni su questa professione sono iniziate ancora prima, precisamente con un'iniziativa parlamentare. Sono andato proprio a ricercarla, che era datata 16 marzo del 2011. L'aveva depositata l'allora consigliere nazionale UDC Rudolf Joder, che aveva una certa sensibilità sul tema, avendo la moglie infermiera.
1: Lì si trattava di superare un po' una rigida gerarchia che c'è negli ospedali. Oggi il problema principale qual è?
4: Oggi il problema, ed è un dato di fatto, ci sono delle situazioni nelle quali le infermiere sono sottoposte a eccessivi carichi di lavoro, che sono sempre più difficili da sostenere. Le infermiere e gli infermieri si assumono importanti responsabilità, alla fine spesso sono loro la persona di riferimento per il paziente, perché in una degenza normale il medico passa due volte al giorno. Gli ospedali e le case anziani, per esempio, sono operative 24 ore su 24, ci sono i turni, le notti, i fine settimana da lavorare. È difficile conciliare lavoro e vita privata. Molte infermiere e molti infermieri lamentano il fatto di non poter trascorrere quello che loro definiscono tempo di qualità con i pazienti, perché sono sempre di corsa, sono costantemente sotto stress. È vero, mi dirai, non è l'unica professione ad avere turni e a dover sempre essere operativa, ma qui le cose sono un po' diverse perché si parla dell'assistenza sanitaria, non è possibile sbagliare perché si è stanchi o di fretta. Tra l'altro è un tema generale molto sentito nella popolazione. Nel 2025 è uscito anche un film di Heldin, in italiano L'ultimo turno, una produzione svizzera passata anche al Festival di Locarno. In pratica è la giornata veramente al limite vissuta da un'infermiera.
1: Sì, era il film svizzero candidato anche agli Oscar e sì, si vedeva una giornata dove una collega era malata e tutto è andato completamente a rotoli. Quindi il problema principale è personale davvero contato. Quali sono le conseguenze dunque che si sono viste in questi 10 anni?
4: Ma le conseguenze sono note. Quasi un terzo degli infermieri e delle infermiere abbandona la professione nei primi 5 anni. Lascia non perché non gli piace più quello che fa, ma perché è troppo dura. Chi resiste rischia di ammalarsi, ci sono casi di burnout, sono sempre meno gli infermieri e le infermiere che lavorano a tempo pieno, tanto più che, tenuto conto della responsabilità e della formazione necessaria, gli stipendi non è che sono considerati altissimi. I primi anni sono poco sopra i 5.000 franchi al mese, quindi chi può in pratica va a fare altro.
5: Es ist wichtig, dass die Bevölkerung eine gute Versorgung weiterhin hat, damit die Pflegenden im Beruf bleiben, dass sie gesund bleiben können.
6: Anni dopo l'approvazione siamo qua a Berna, la nostra aspettativa è di riuscire a dar modo ai curanti, far sì che queste voci di noi lavoratori siano ben ascoltate.
4: E poi c'è il problema degli infermieri e delle infermiere con più di 55 anni. Molti smettono, vanno in pensione prima, e anche questo è un problema perché la loro esperienza è molto importante sia per i pazienti ma anche per i colleghi più giovani. Il risultato è che in questo momento, queste sono cifre che sono state anche ripetute nell'ultimo dibattito in Consiglio nazionale, ci sono 14.000 posti vacanti per infermiere in Svizzera e il loro numero è destinato ad aumentare, perché agli abbandoni si somma il fatto che avremo in futuro bisogno ancora più di infermiere, visto l'invecchiamento della popolazione e il bisogno di sempre maggiore di cure.
1: 14.000 sono tanti, spesso si importano dall'estero quindi queste figure professionali. L'iniziativa cosa chiedeva? L'iniziativa per cure infermieristiche forti?
4: Ma aveva essenzialmente due obiettivi. Il primo è promuovere la professione, fare in modo che ci siano abbastanza diplomati per coprire il fabbisogno di infermieri. Il secondo riguarda le condizioni di lavoro vere e proprie. In pratica, e qui leggo, preso il foglio dell'articolo 197 della Costituzione, cito: la Confederazione emana disposizioni per l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche, e poi in seguito emana anche disposizioni per condizioni di lavoro adeguate che devono soddisfare gli operatori delle cure infermieristiche. E quindi obiettivi chiari.
1: Ok, quindi il 61% della popolazione che ha votato di sì. Ci sono dei cantoni che hanno detto no.
4: Tutti i cantoni hanno detto di sì, anche questa è una cosa abbastanza rara, con l'unica eccezione di Appenzello Interno. Si è votato, lo ricordiamo, era la fine di novembre del 2021 e quindi c'era stato anche un po' l'effetto pandemia.
1: Sì, quindi insomma, approvazione, ampia maggioranza, quasi tutti i cantoni. E poi cos'è successo?
4: E poi è successo quello che succede sempre quando viene accolta un'iniziativa. Bisogna applicarla, in pratica fare una legge che trasformi appunto i principi che ci sono nella Costituzione. E qui cerco di semplificare perché non è semplicissimo. Prima di tutto il Consiglio federale, che tra l'altro era contrario all'iniziativa, ha deciso di separare in due tappe l'applicazione dell'iniziativa. È partito, diciamo, dalla parte facile. Il primo obiettivo, che dicevamo prima, era avere abbastanza giovani diplomati. Dico facile perché in realtà su questo punto in Parlamento erano praticamente già tutti d'accordo. Il risultato è stata quella che è stata definita una vera e propria offensiva formativa. Stiamo parlando di poco meno di 1 miliardo di franchi in 8 anni per promuovere la formazione nelle cure infermieristiche da parte di cantoni e confederazioni. Obiettivo, in pratica, avere abbastanza personale curante nei prossimi decenni e essere meno dipendenti dall'estero.
1: E dopo?
4: E dopo arriva il problema. Il problema è la seconda parte dell'iniziativa, quella che riguarda le condizioni di lavoro vere e proprie.
7: Die Lage im Gesundheitswesen ist prekär. Und in dieser herausfordernden Lage liegt uns eine Kommissionsvorlage vor, die den Volksentscheid in seinem Kern weder respektiert noch umsetzt.
8: L'urgence première, c'est si il n'y a personne pour nous soigner. Et c'est pour ça que nous devons faire mieux dans ce bloc.
9: Depuis le début de ce débat, nous rappelons que les mesures prévues par cette loi ont un coût. Ces coûts finiront quelque part. Dans les primes.
4: Qui l'applicazione divide chiaramente il Parlamento, l'abbiamo visto la scorsa settimana, il Consiglio nazionale ne ha parlato per oltre 6 ore e alla fine ne è uscita una legge con effettivamente ben pochi miglioramenti per le infermiere. Già quanto proposto dal Consiglio federale era ritenuto dagli iniziativisti il minimo proprio accettabile e la maggioranza del centrodestra al Consiglio nazionale ha reso la legge ancora meno incisiva, in pratica allineandosi a quanto aveva proposto la Commissione della Sanità.
1: Quindi alla fine cos'è che ci sarà in questa seconda parte? Cos'è che è rimasto?
4: Ma sì, qui entriamo proprio nel merito, perché le richieste degli infermieri erano anche molto concrete. Per esempio, uno dei punti più sentiti era la riduzione del massimo delle ore settimanali dalle attuali 50 a 45. Qui il Consiglio nazionale ha detto no, quindi il massimo di ore, compresi gli straordinari, restano, a meno stando quanto uscito pochi giorni fa dal Consiglio nazionale, restano 50. La settimana, diciamo, normale resta di 42 ore. È stata respinta l'idea di portarla a 40 o 38. E poi c'era la questione delle compensazioni a livello di stipendio per le ore supplementari che non possono essere recuperate, diciamo, sotto forma di tempo. Qui è previsto un supplemento salariale del 25%. Lo stesso supplemento vale anche per il lavoro nei giorni festivi, ma qui in realtà infermieri e Consiglio federale volevano il 50%, quindi ricevere di più quando si lavora durante i giorni festivi. Da qui la delusione degli infermieri, che erano tra l'altro in molti a seguire proprio in aula il dibattito del Consiglio nazionale.
10: On a une charge de travail qui est globalement augmentée en fait au lit du malade, ça épuise le personnel et c'est un espèce de cercle vicieux. Et là aujourd'hui, dans ce Parlement, on a la possibilité de pouvoir casser ce cercle vicieux en améliorant vraiment les conditions de travail et c'est ça en fait qu'on aurait souhaité.
1: Qualcosa hanno comunque ottenuto?
4: Sì, qualcosina hanno ottenuto. Per esempio, il tempo per cambiarsi all'inizio e alla fine del turno conta come tempo di lavoro. Questo è una cosa che vale in pratica per chi lavora dove si timbra. Le pause valgono anche come tempo di lavoro. I piani con i turni dovranno essere inviati con 4 settimane di anticipo. Oggi sono 2, anche se qui va detto che gli infermieri però ne chiedevano 6 di settimane di anticipo. Ma soprattutto gli infermieri, e questo è sicuramente il punto positivo di base, gli infermieri sono la prima professione ad avere una legge federale apposta per loro, dedicata alle loro condizioni di lavoro, ed è comunque un passo avanti.
11: Tout n'a pas été biffé. D'ailleurs, la loi comporte des aménagements. Nous sommes finalement rentrés en matière et il y aura des améliorations qui seront apportées. Mais effectivement, ce ne sera pas la version maximaliste.
1: Andiamo un po' nelle motivazioni di chi in Parlamento, nella Commissione della Sanità in particolare, ha affossato un po' queste richieste. Perché? Con quale motivazione?
4: Ma la principale motivazione è il timore che le richieste degli infermieri causino un forte aumento dei costi della sanità e quindi dei premi pagati dai cittadini. Le misure proposte dal governo, secondo l'Ufficio Federale della Sanità, costerebbero circa 2 miliardi, ma soprattutto in realtà a non piacere al centrodestra è una questione di principio, è il fatto di fissare in una legge le condizioni di lavoro di una determinata professione. L'idea di base è che queste condizioni di lavoro, che sì, devono essere migliorate, devono continuare ad essere il risultato delle normali trattative tra partner sociali che poi fissano le condizioni di lavoro nei normali contratti di lavoro. In più c'è chi teme che se effettivamente, per esempio, si dovesse abbassare il numero massimo di ore a settimana, poi alla fine, se gli infermieri lavorano ore in meno, vuol dire che ne servirebbero ancora di più, si parla di migliaia e già ne mancano, e quindi sarebbe un ulteriore problema. E dall'altra parte, risponde invece il centro-sinistra, è che i costi vanno visti nel loro insieme. Il personale meno stressato vuol dire anche cure di qualità, che riducono quindi i costi. Anche magari una dimissione da un ospedale affrettata, magari che causa un nuovo ricovero, ha dei costi. Senza dimenticare, ne accennavamo prima, il problema della sempre più marcata dipendenza del personale proveniente dall'estero.
1: Questi abbandoni, no? Questo personale formato che poi abbandona è uno spreco di soldi pubblici in realtà, no? Anche questo
4: sì,
1: è stato
4: questo è un problema importante, perché si formano migliaia di infermieri ma che poi soprattutto nei primi anni abbandonano e effettivamente tutte queste risorse vengono alla fine sprecate. Spesso si va a prendere anche, appunto, dicevamo prima, personale proveniente dall'estero, che anche questo suscita alcune critiche dagli altri paesi che dicono: beh, noi li formiamo e poi vengono a lavorare da voi.
1: Cerchiamo di vedere un po' chi sono i protagonisti di questa lotta per le cure infermieristiche. Ce l'hai detto, è da tanto tempo che se ne parla. Nella Commissione Sanità del Nazionale chi sono i tenori?
4: Diciamo prima di tutto che la Commissione della Sanità e della Socialità è una commissione molto importante in Parlamento, perché è lì che si discute nei dettagli tutto quello che ha a che fare con la sanità ma anche la socialità, quindi pensiamo anche alla VS. E per questo i partiti ci mettono alcuni dei loro esponenti più in vista. Per anni tra i big di questa commissione c'erano anche, per esempio, Ignazio Cassis e Marina Carobbio. In questo momento la presidente della commissione è la liberale radicale Regine Sauter, che è anche presidente di HPU, che è la federazione degli ospedali. C'è la copresidente del PS Mattea Maier, il capogruppo dell'UDC Thomas Esci, solo per fare qualche nome. È un dato di fatto, e non è evidentemente un caso, se molti dei parlamentari che ne fanno parte parte hanno dei legami di interesse nel settore, sono circa una decina su 25. Ci sono legami di interesse con ospedali, casse malati, dei servizi Spitex, ma anche con l'Associazione Svizzera dei Pazienti, con l'industria farmaceutica, questo vale in generale. Ora, detto che questo aspetto non va sottovalutato, la sensazione però è un po' che a giocare, soprattutto in questa specifica legge di applicazione dell'insieme degli infermieri, sia stata più una questione ideologica veramente tra destra e sinistra. La questione è proprio su cosa deve regolare lo Stato e cosa no.
1: Dopo è chiaro che chi rappresenta magari gli ospedali o le casse malati o l'industria farmaceutica magari non ha interesse che i costi aumentino nel settore infermieristico. Cioè, nella spesa sanitaria globale quanta parte è dovuta alle cure infermieristiche?
4: Diciamo che secondo le cifre dell'Osservatorio Svizzero della Salute nel 2024 le spese per il personale di cura sono state poco meno di 16 miliardi di franchi. Teniamo conto che il totale delle spese dell'intero sistema sanitario svizzero ha raggiunto i 97 miliardi, quindi ormai siamo quasi a 100 miliardi all'anno, e che il 60% di questi soldi è pagato o di tasca propria dai cittadini o tramite i premi di cassa malati.
1: Sì, bisogna bilanciare tutti questi interessi. Quindi abbiamo visto, l'iniziativa è stata fortemente annacquata dal Consiglio federale, dal Consiglio nazionale, come accade a molte iniziative. Adesso cosa succede? Il dossier passa alla Camera Alta, al Consiglio degli Stati. Cosa potrebbe succedere lì?
4: Beh, prima di tutto i tempi sono abbastanza lunghi. È difficile dire cosa succederà. Gli Stati ne discuteranno verosimilmente nella sessione invernale, quindi nel mese di dicembre. La sensazione è un po' che i rapporti di forza in Parlamento sono abbastanza chiari. Mi sembra molto difficile che gli infermieri ottengano molto di più. Qualcosina probabilmente sì, perché c'è sempre un po' di strategia. Vedremo se ci saranno dei miglioramenti o no. È chiaro che già avere una legge per la professione non è poco, ma effettivamente si va verso un'applicazione dell'iniziativa abbastanza blanda e che, stando ai critici, rispetterebbe solo in parte la volontà dei cittadini che hanno votato appunto l'iniziativa.
1: La situazione è destinata a restare così com'è, con turni massacranti per il personale infermieristico, o ci sono delle altre vie da percorrere, delle altre carte da giocare?
4: Di sicuro è una professione che resta molto impegnativa, lo è sempre stata e lo sarà verosimilmente anche in futuro. È che di fronte a una società che invecchia, che quindi avrà sempre più bisogno di cure, disporre di sufficiente personale è una sfida cruciale. C'è chi parla di importanza sistemica per il paese, vale per gli infermieri, ma a mancare sono anche i medici e altre figure professionali. La professione di infermiere e infermiera si sta inoltre sempre più specializzando, quindi ha anche un'evoluzione. Non dobbiamo più avere, diciamo, quell'immagine dell'infermiera e degli infermieri come semplici aiutanti dei medici. E l'applicazione dell'iniziativa, se ne parla forse poco perché ci si concentra più sulle condizioni di lavoro, ma l'applicazione dell'iniziativa guarda anche al futuro in questo senso. Viene per esempio inserita nella legge federale la figura degli infermieri di pratica avanzata. Sono infermieri con una solida formazione accademica a livello di master che, grazie alle loro competenze, possono svolgere anche compiti finora riservati ai medici, ad esempio prescrivere dei farmaci. È un po' una via di mezzo tra il medico e l'infermiere tradizionale, un ruolo forse che noi non conosciamo tanto, ma è già molto diffuso a livello internazionale. Magari qualcuno lo avrà notato perché queste figure ci sono ad esempio in qualche serie televisiva ambientata in ospedali nel Nord America.
1: Tipo quale serie? In quale serie l'hai vista?
4: No, non sai. Ma a me mi sembra di averla vista, per esempio, beh, io c'ho una certa età e guardavo IR Medici in prima linea e c'era questa figura di personale che era non un semplice infermiere ma neanche un medico, ecco, e penso lo si veda anche in altri.
1: e forse appunto sono figure professionali che già in Svizzera cominciano a esserci in certi cantoni.
4: Esatto, il primo cantone è stato il Canton Vaud con una legge apposita. Gli studi mostrano che l'integrazione di questi infermieri ha effetti positivi sul sistema sanitario, in particolare per la qualità e l'accesso alle cure, e questo è anche un lato importante, a costi inferiori, perché le prestazioni di questi, chiamiamoli infermieri super specializzati, sono meno care rispetto a quelle dei medici. Diciamo, la conferma, anche se nessuno ne ha mai dubitato, che la professione ha un futuro, se ne sta ritagliando uno sempre più importante, tocca ora alla politica gettare le basi per sostenere le infermiere e gli infermieri di oggi e motivare sempre di più anche quelli di domani. Poi è chiaro, ci sarà un prezzo da pagare.
1: Ecco, vedremo come e con quali mezzi proseguirà questa ricerca di condizioni di lavoro migliori per le infermiere e gli infermieri che ci ha raccontato Mattia Serena. Grazie mille. Ciao Mattia.
4: Ciao Bettina.
1: Ciao Mattia. Ciao.

In studio ha seguito attentamente questa conversazione e l'ha registrata Fabio Bosia. Alessia Fontana è la realizzatrice di questo podcast, Daniele Sola è responsabile della post-produzione. Da parte mia, Bettina Müller, ti saluto. Il mondo là fuori torna la prossima settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. Studio Fabiano Rizzi, la nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte, tra oggi e domani, e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. È stato identificato l'uomo morto giovedì sera travolto da un treno dopo essere caduto sui binari alla stazione di Burgdorf, nel canton Berna. Si tratta di un cittadino ucraino di 47 anni, domiciliato nel cantone. Il Ministero Pubblico bernese ha chiesto la detenzione provvisoria per uno degli uomini che si trovavano sulla banchina con la vittima al momento della disgrazia. Un altro dei presenti, fermato giovedì, è stato liberato ieri. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi, guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni la risposta del Cremlino. L'ex presidente brasiliano Bolsonaro ha presentato un nuovo ricorso per chiedere alla Corte Suprema di annullare la pena detentiva di 27 anni alla quale è stato condannato l'anno scorso. Un collegio della Corte Suprema aveva riconosciuto Bolsonaro colpevole di cospirazione per mantenere il potere dopo la sconfitta elettorale del 2022 contro l'attuale presidente Lula da Silva. I legali dell'ex presidente sostengono la nullità del processo poiché il caso avrebbe dovuto essere esaminato dall'intera corte. La cantante britannica Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino subito 3 giorni fa in Portogallo, dove vive da tempo. La notizia, circolata su diversi media, è stata confermata da un portavoce della cantante di Total Eclipse of the Heart. Il coma farmacologico è stato indotto dai medici per favorire la guarigione dell'artista 74enne.
2: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece.

0: marcia all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
1: Segnaliamo rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla A2 in prossimità della galleria della Piumogna in direzione nord. Su questo tratto infatti la corsia di destra è bloccata. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sempre sulla A2 in direzione sud. Tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è tuttora chiusa in direzione del Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Chi ama la musica italiana non può che ascoltare Un'ora per voi, e oggi partiamo con un pezzo meraviglioso estratto da un disco che ha riproposto i grandi successi di Tullio De Piscopo, perché il 18 aprile è uscito un bel cofanetto celebrativo con 4 LP dedicati proprio agli 80 anni di Tullio, divisi per capitoli che riescono ad affrontare un pochino musicalmente tutte le varie fasi della sua carriera meravigliosa, dal grande successo di Andamento Lento fino alle esperienze più sperimentali, alle collaborazioni con alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale come Astor Piazzolla in Libertango. Lui stesso ha sempre raccontato con grande passione quel momento lì, ai dialoghi musicali con Pino Daniele e a tutta l'allegria che sa portare Tullio De Piscopo, che tra l'altro io conosco molto intimamente. Vi posso dire che è una persona estremamente solare. A rendere tutto più prezioso è l'edizione limitata di vinile nero, soltanto 220 copie, in una speciale versione in vinile oro, numerata e autografata, soltanto 80 copie. Poi a rendere ancora più significativo questo momento della sua carriera è stato il premio che avevamo già commentato in una puntata di Un'ora per voi, il riconoscimento dato a Tullio De Piscopo per l'acclamata esibizione sul palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo assieme a LDA e H7 con Andamento Lento, proprio per la modalità, perché Tullio De Piscopo ha sempre suonato la batteria, non tenuto il ritmo. Con la sua batteria lui ha eseguito il fraseggio musicale, i ritornelli, ha cantato, e in questo cofanetto è contenuta anche Stop Bayonne, una canzone del 1984 che Pino Daniele scrisse per De Piscopo, convincendolo a cantare per la prima volta. Fu subito poi un successo, sia da parte della critica che del pubblico, che amarono subito questa canzone, questo rap ante litteram con un riconoscibilissimo sound napoletano e la sua batteria. Che cos'ha Stop Bayonne, che poi risentita in questa stagione è precisa, è perfetta e magica? Ha allegria, solarità e soprattutto primavera.

umanità, che è un requisito di solarità, soprattutto nella musica. Non potevamo cominciare meglio se non con Tullio De Piscopo e Stop Bayonne, scritta da Pino Daniele. Si aprono i battenti di questa puntata ufficiale di un'ora per voi, che si rivolge ovviamente alle novità. La prima che andiamo a esplorare è commovente. È commovente perché 40 anni di attesa e finalmente il 17 di aprile i Litfiba, Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo hanno pubblicato 17re, la canzone che dà il titolo all'album uscito nel 1986 ma che fu poi esclusa dalla tracklist perché all'epoca non ritenuta in linea con il resto del disco. E questa canzone è un urlo rock wave contro chi vuole cancellare il peso degli errori tragici del nostro passato. Pelù racconta quanto il 17re sia impressionabilmente confacente al periodo che stiamo vivendo, perché fu scartata, ma oggi è perfetta e oggi calza purtroppo a pennello con la realtà che stiamo vivendo. Ma non solo, dobbiamo dire anche che calza a pennello con quell'urlo rock che in quel periodo, con quella irruenza giovanile, faceva proprio scopa con quella che era l'attualità dei Litfiba, l'essere Litfiba. Per questo c'è in qualche modo grande attenzione per questo ritorno, che tra l'altro se ne frega tantissimo di tutte le modalità algoritmiche, per tornare a sognare con l'urlo rock, libero da qualsiasi censura e da qualsiasi legame. L'occasione è appunto risentire una canzone che era stata scartata e cominciare ad assaporarla, sapendo che tra l'altro i Litfiba, a partire dal prossimo 27 di giugno, la suoneranno, e la suoneranno dal vivo per i palchi di tutti i loro concerti, proprio nel tour 40 anni di 17re, tour 2026. 17re vuole azzardare a non vedere e a mettere via qualcosa che è successo. Un uomo è perso senza che la sua storia, e io non voglio dimenticare, dice questa canzone, un uomo è perso senza la memoria, io non voglio dimenticare, il tempo è mio, recita proprio così questo pezzo.

rock commovente, intenso e necessario, direi, e aggiungo anche quanto manca, e che peccato che non ci siano formazioni in grado, musicali intendo, di dare questa suggestione qua. Bravi Litfiba, vi vogliamo così e non vediamo l'ora di vedervi sui palchi un po' dappertutto. Parliamo di un'altra novità intensa, perché è uscito a metà di aprile l'album di Madame che si chiama Disincanto. È bellissimo, brilla di onestà, di profondità e di onestà. Secondo me Madame ha questa capacità, cioè la capacità di esprimersi con coerenza con quello che è, con un bel viaggio musicale animista, cupo, pieno di visioni, intellettualistico con il rap, ma questa non è una novità, portato però in una zona grigia in cui si mescola in scioltezza con il puro cantautorato, fra l'altro con la consapevolezza, come dice proprio il titolo dell'album, del disincanto, che è un momento della vita di tutti quanti, cioè tutti noi siamo passati a un certo punto per il disincanto, e il disincanto non ha età, è figlio di un meccanismo normale e mentalmente a volte perverso. Lei riesce a cantarlo molto bene. Il ritorno di Madame è stata una sua necessità. Quando uno canta per necessità e non per velleità artistica, non perché vuole finire in testa alle classifiche, allora fai veramente un buon lavoro. La canzone, la title track, Disincanto, nata durante una notte segnata da un'atmosfera creativa quasi tangibile e da lunghe conversazioni, dice lei, sul tema del disincanto, ha preso forma con riflessioni profonde, con l'urgenza di confronto e di consapevolezza proprio con l'ascoltatore. Il disincanto è il punto di rottura, potremmo dire, che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. A noi non resta che chiudere gli occhi e ascoltare Madame.

Carissima Madame, l'imbarazzo, il disagio rispetto a questioni umane che fanno sì che le sue parole arrivino su di noi veramente come delle pietre. Dà la sensazione, no? Come se qualcuno avesse messo delle cose sotto al tappeto e improvvisamente lei l'avesse sbattuto, tirandole fuori tutte e, come dice nella canzone, fregandosene, se ha gli occhi pieni di questo disincanto. Davvero molto brava. Allora, ora io cercherò di fare un discorso per il quale perderò un sacco di ascoltatori di Un'ora per voi, mi dispiaccio, ma devo dimostrarvi che questa è una trasmissione di critica, di ascolto, di ricordo, di commento, di divertimento in modo trasversale di tutta la musica italiana, però un'opinione ce l'abbiamo. Spesso mi dite: perché non hai commentato questo? Come mai non hai commentato quest'altro? Allora, commentiamo Comuni Mortali, che è l'ultimo lavoro, l'ultima canzone di Achille Lauro. Allora, io ero entusiasta quando Achille Lauro portò al Festival di Sanremo Rolls Royce. Ci ho creduto. Ho pensato a qualcuno di estremamente ribelle, qualcuno che potesse portare in musica qualcosa che mancava. Non è così. Guardate che Achille Lauro è un bluff. È il bluff del cantautorato maledetto, con versi piuttosto banali, strascinati, che hanno una autoreferenza. È un mondo quello che lui canta, che non è mai un mondo esterno al suo. È tutta una vendita di un personaggio, di un emblema, di una forma, di un'apparenza. Questo io lo definirei brand music, cioè uno stile, un personaggio. È roba che tu ascolti tranquillamente e piacevolmente alla radio, ma non provi la suggestione che, per esempio, abbiamo provato poc'anzi con il Litfiba o con Madame. È roba che passa via così. E ancora una volta, Comuni Immortali è un altro capitolo di Achille Lauro che fa Achille Lauro. Ora, questo è un lancio in negativo, che è una cosa che in Un'ora per voi non abbiamo mai fatto, ma ora ce l'ascoltiamo e, se fate attenzione a quello che ho detto, andrete in quella direzione, che è stucchevole. A un certo punto, secondo me, Achille Lauro o smette di fare questo o il pubblico se ne accorgerà.

Meravigliosa, splendida. Io confesso, La Cruz con il featuring di Carmen Consoli, canzone che al Festival di Sanremo raccontò tutto il disagio interiore del tradimento, che si accaparrò anche il premio della critica molti anni fa. Il 3 maggio sono 64 anni per Mauro Ermanno Giovanardi, più volte ospite anche qui alla RSI per Meravigliosi Showcase, che è una figura centrale della musica d'autore italiana contemporanea, capace di muoversi con naturalezza e intensità, come avete sentito in questa canzone emotiva, e soprattutto nella ricerca sonora. Lui si è sempre mosso nella scena alternativa, ha costruito col suo percorso con La Cruz questo rock poetico con una spruzzata di cantautorato, e nella sua carriera da solista ha poi sviluppato un bel linguaggio musicale che non ha mai cercato la semplicità immediata, ma l'atmosfera, come in questa canzone, la tensione emotiva, il dettaglio narrativo. La sua scrittura è sempre stata essenziale ma evocativa nelle immagini. Cambiamo argomento e occupiamoci della reunion dei Blu Vertigo, una reunion che è avvenuta a metà di aprile, il 14 di aprile, all'Alcatraz di Milano. I ragazzi Vari e Morgan, in occasione di questo momento, hanno detto delle cose. Innanzitutto il titolo di questa riunione è Essere Umani, questo è il nome del live. Qui ci sarà poi la possibilità, non è una sola data nostalgica, di godere ancora dei Blu Vertigo insieme con altre date durante l'estate, il cui nome sarà Non è stata nostalgia, anche perché normalmente le riunioni vengono fatte per motivi economici, per insomma questioni di marketing. Non è questo il caso. Chi è andato a vederli ha assaporato un momento molto reale, artistico, una vera e propria necessità. Con la frase importante, ovviamente pronunciata da Morgan, che non si è esentato da litigare e discutere con i presenti, dicendo: i ragazzi sono incapaci oggi di concepire la libertà in ogni sfera, dalla loro vita, dall'arte alla politica, fino alla filosofia e alle relazioni. Noi cinquantenni di oggi siamo i più lucidi di tutti, siamo le guide morali, i maestri. Queste sono state le parole pronunciate, in cui io ravvedo delle cose, prendendo con le pinze il personaggio Morgan, che indubbiamente è sempre sopra le righe, è sempre esagerato. Dice una cosa molto vera: la consapevolezza, che è un po' quella che prima abbiamo sentito cantata da Madame, è qualcosa che in un'età mezz'aria, per esempio intorno ai 50 anni musicalmente parlando, per esempio, può regalare una bella visione. E Morgan, Andy, Livio, Sergio Carnevale hanno raccontato in musica tutta la loro storia, che aveva la lungimiranza di assorbire prima e di traslare poi in musica una modernità che guardava più agli anni 80 che agli anni 90, quindi al passato nel loro periodo, con uno sguardo retrospettivo, capace ovviamente poi di eseguire sia nel live reunion sia nella loro storia canzoni emblematiche come questa.

Anche questa Sono come sono dei Blu Vertigo. Morgan ha dichiarato: io avevo bisogno di non cancellare quello che avevo costruito, è stato un impegno ed uno sforzo, ma avevo ragione, dice, perché è meraviglioso quello che abbiamo fatto con questa reunion. Non ho recuperato un progetto, ma delle persone. E ci sarebbero anche tante altre canzoni da ascoltare, ma probabilmente molti di voi magari parteciperanno a una delle date reunion dei Blu Vertigo e me le racconterete voi. A proposito di live, dopo i primi tre concerti della rinascita dopo la malattia di Luca Carboni, che sono stati sold out a Milano in novembre, nella sua Bologna in gennaio e a Roma proprio nel mese scorso, Luca Carboni torna a Bologna con altre tappe del suo tour che si chiama Rio Ario Tour e che è il racconto tra musica, parole, immagini con le canzoni del suo quarantennale viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di grande intimità. C'era bisogno della voce di Luca Carboni, che in sé, un po' come Bruce Springsteen, racconta tantissime cose. Uno dei pochi che riesce a fare questo solo ed esclusivamente con la voce. Ci sono tante canzoni di Luca Carboni che dipingono dei quadretti meravigliosi. Chi ha vissuto il suo periodo, il periodo di Persone silenziose, dell'album Luca Carboni, delle canzoni come Silvia lo sai, sanno esattamente di cosa sto parlando. E dopo il lungo periodo di assenza dovuto alle cure che il cantautore bolognese ha affrontato per combattere il tumore, poi la lunga carrellata di hit che stavano dietro di sé sono tornate più attuali che mai. Non a caso nel live le esegue tutte e parte con una emblematica che è Primavera, a simboleggiare la rinascita, il profumo di questa stagione, le giornate che si allungano, la difficoltà che hanno gli studenti a stare a scuola perché ormai è tempo di lasciare i banchi. E quello che io sto raccontando, Luca Carboni lo canta in maniera magistrale.

con Stelle, perché abbiamo ascoltato Joliet, perché lui si è aggiunto a ricca linea di cantanti che il primo di maggio hanno popolato il palco in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per il famoso concerto del primo maggio. Dall'Italia ci arrivano immagini musicali molto interessanti, anche perché quest'anno è stato il concerto di Dito nella Piaga, Angelica Bove, Emma Nolde, che secondo me sarà una delle prossime partecipazioni al Festival di Sanremo, fra Quintale, Piero Pelù e Ghigo Renzulli, ne sto dimenticando altri, Riccardo Cocciante, attenzione, e Saif, un bel momento musicale dove però, secondo me, Joliet è riuscito a dare moltissimo. Sono un fan di Joliet in questo senso, che è un'espressione musicale moderna, autentica, molto lontana dall'utilizzo sfrontato delle forti parole del rap, violente, ma è sempre delicato. Ovviamente c'è quella napoletanità che lo porta a essere molto melodico, molto dolce. È un ragazzo a posto, che è riuscito a trasformare il luogo dal quale proviene, un quartiere di difficoltà, in un luogo di vanto per chi ci abita, proprio perché attraverso la musica è riuscito a dire qualcosa. Joliet è stato molto bravo, secondo me al concerto del primo maggio era giusto, anche perché il concertone mette al centro delle performance rigorosamente live come strumento di racconto di un qualcosa, e lui racconta tutto quello che io vi ho in qualche modo sintetizzato. Occupiamoci di una bella iniziativa, un omaggio a una delle unioni artistiche più importanti della musica italiana, che arriva ed è arrivato in formato vinile. Si intitola Per sempre, il progetto discografico che riunisce Ornella Vanoni e Gino Paoli in una edizione speciale pensata per i collezionisti. È questo vinile che contiene due canzoni. L'appuntamento è senza fine in questa edizione speciale, arricchita da un testo firmato da Gino Castaldo. Il vinile Per sempre racchiude queste due canzoni diventate pietre miliari. L'appuntamento, interpretata da Ornella Vanoni, senza fine da Gino Paoli, due brani che rappresentano l'essenza di un sodalizio artistico importantissimo, unico, in cui la scrittura essenziale e poetica di Paoli si intreccia con quella interpretazione meravigliosa e raffinata di Ornella Vanoni. Un dialogo musicale che negli anni ha saputo trasformare il sentimento, io direi, in un linguaggio universale, sospeso tra eleganza e profondità emotiva. Ora, è vero che molte di queste iniziative si fanno ovviamente per andare a vendere determinati prodotti, e questo è assolutamente innegabile. Infatti, torniamo indietro, torniamo a un album che ho nel cuore della metà degli anni Ottanta, quando Gino Paoli e Ornella Vanoni giocavano a cantare insieme le loro canzoni, e a un certo punto, in una magia meravigliosa, Ornella prende il microfono e intona questa canzone.

0: Grande magia e grande commozione, aggiungo, per tutta questa magnifica atmosfera. Siamo arrivati in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e soprattutto che dovete dire a tutti coloro che amano la musica italiana che c'è un programma che fa per loro e che devono ascoltare Un'ora per voi. Ma dedichiamo un ultimo pensiero ai 75 anni di Massimo Ranieri. Il 3 di maggio è il suo compleanno. Giovanni Calone, che cresce nel quartiere San Ferdinando di Napoli cantando per strada e facendosi dare delle monetine in un cappello, fino a quando non viene notato da un importante impresario che lo propone come spalla di Sergio Bruni. Ed è vero il racconto di Massimo Ranieri, quando prese quel transatlantico piccolino e intimorito dal nero dell'oceano per andare in America a cantare. Massimo Ranieri, un attore, una voce prepotente, con oltre 35 dischi pubblicati, più di 8 Sanremi, e quel meraviglioso Sanremo dell'88 in cui vinse con Perdere l'amore. Perdere l'amore che ha una storia meravigliosa. Lui era in teatro quando a un certo punto uno dei suoi attori disse: maestro, c'è Giampiero Artegiani, un giovane paroliere che vuole farle sentire delle canzoni. E lui disse: sì, ma adesso sono stanco, voglio riposare. Ma Giampiero Artegiani spinse per far sentire le sue canzoni. Erano le 4 del mattino, si chiusero in auto, ascoltarono queste canzoni e Ranieri non fu convinto di quello che gli fu presentato, fino a quando Artegiani non disse: va bene, prima di andare via voglio cantarti dal vivo l'ultima, e disse: e adesso andate via, voglio restare solo, solo con la malinconia. Il resto è storia che conosciamo. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
1: E adesso

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
0: Rete 1.
2: Sono le 15. Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone è in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti purché l'esercito americano non torni a colpire navi iraniane o a tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniane. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Saranno rilasciati oggi 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in detenzione per oltre una settimana in Israele. Lo rende noto una ONG israeliana per i diritti umani. Il rilascio di uno dei 2 di origini palestinesi e cittadinanza spagnola è stato confermato anche da Madrid. Nel corso della sessione inaugurale del nuovo Parlamento ungherese, uscito dalle urne il 12 aprile, è stato eletto il nuovo primo ministro, Péter Maiar, con 140 voti su 199. Il suo insediamento mette fine ai 16 anni di potere dell'ex premier Viktor Orbán. Ha aperto i battenti questa mattina la 61esima Biennale d'Arte di Venezia, preceduta e accompagnata da polemiche sulla presenza della Russia, assente dal 2022, e di Israele. Ieri un corteo di protesta ha marciato verso il padiglione israeliano, oggi una manifestazione ha contestato quello russo, chiuso al pubblico. La giuria si è dimessa in blocco la settimana scorsa, la cerimonia d'apertura e l'assegnazione dei Leoni d'Oro sono state annullate. Quella che sarà ricordata come l'edizione della discordia si chiuderà il 22 novembre.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile, domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno comunque verso sera.
4: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono tuttora segnalate code di circa 1 chilometro con conseguenti ritardi di una decina di minuti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Io credo che sia molto importante che gli svizzeri capiscano che essere in Europa non significa essere dentro l'Unione necessariamente, e guardino cosa fanno anche altri. Pensate a cosa fa il Regno Unito, che è uscito dall'Europa quando guardava solo agli interessi materiali e praticamente ci sta rientrando quando sono in gioco i principi e i valori.

0: Era il professor Vittorio Emanuele Parsi, ha insegnato anche all'Università della Svizzera Italiana. Lo ritroveremo in altri luoghi nel corso della trasmissione. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Sono in gioco i principi e i valori e viviamo un momento molto delicato e controverso. Altri luoghi vi porta a provare a collocare la Russia sul mappamondo con la ministra della Cultura della Lettonia, Agnese Lace. Avremo modo di leggere il boicottaggio del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Il 9 maggio è una data importante. Nel 1945 termina la Seconda Guerra Mondiale, un evento ricordato da diverse nazioni europee, ma l'attenzione in questo giorno è riservata a cosa succede a Mosca. La Russia celebra infatti la fine della Grande Guerra Patriottica, così veniva definita la Seconda Guerra Mondiale, una data che ancora oggi segna l'identità nazionale. Ne parleremo con il professor Giampiero Piretto, che conosce bene storia, lingua e letteratura russa. Con il professor Vittorio Emanuele Parsi scopriremo invece i nuovi imperi. C'è davvero in costruzione un nuovo ordine mondiale e che ruolo può o deve avere la Svizzera? Vi proporremo alcuni passaggi dello scrittore francese Manuel Carrère, che ha presentato il suo nuovo lavoro col COZ al Teatro Dal Verme di Milano davanti a 1200 persone. Il COZ, la proprietà agricola collettiva della vecchia Unione Sovietica, c'entra poco, ma richiama il rapporto complesso e difficile con sua madre di origine aristocratica russa. La cartolina sarà spedita questa volta da Mendrisio, dove si inaugura la mostra dell'artista ticinese Felice Varini. Buon ascolto. C'è un formidabile legame tra Lugano e la Repubblica Baltica della Lettonia. I due più importanti patrioti della Lettonia, Rainis e Aspasia, simboli della cultura dell'indipendenza del paese, vissero quasi 15 anni a Castagnola, in esilio. Sulle sponde del Ceresio scrissero le loro opere più importanti, che invocavano l'indipendenza della nazione. Non c'è cittadino lettone che non effettui un piccolo pellegrinaggio al locale museo quando visita la Svizzera, una sorta di obbligo nei confronti dei luoghi che hanno ispirato la nascita della loro nazione. E anche noi ci sentiamo in obbligo di coinvolgere la ministra della cultura della Lettonia, Agnese Lace, sul tema del boicottaggio del padiglione russo alla Biennale di Venezia. La Lettonia ha invitato le altre nazioni europee a prendere posizione sulla partecipazione di Mosca all'evento lagunare. Ministra, soddisfatta dell'esito delle sue richieste? Il padiglione russo resta allestito ma non accessibile al pubblico, con performance registrate. È un compromesso accettabile?
1: I can't really say that this is a compromise, but first of all I would say that I am very thankful to every single European country that supported.
2: Non posso dire che si tratti di un compromesso, ma prima di tutto vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i paesi europei che hanno sostenuto la mia iniziativa. 25 paesi si sono ufficialmente opposti all'uso da parte della Russia delle piattaforme culturali internazionali a fini di propaganda. E abbiamo rivolto questa richiesta sia alla direzione della Biennale che al governo italiano. I membri del Parlamento europeo hanno assunto posizioni chiare. Il governo italiano ha preso le distanze dalla decisione della Biennale. Diversi ministri, tra cui il ministro della cultura italiano, non parteciperanno agli eventi di apertura. Anche il commissario europeo, Glenn Michalef, ha annullato la sua partecipazione. Eppure, allo stesso tempo, la partecipazione della Russia è ancora in piedi. Questo non è un compromesso. L'unica soluzione sarebbe quella di non avere la Russia presente alla Biennale. Un padiglione chiuso con una performance registrata è comunque una partecipazione. Tuttavia, penso che il carattere e il ruolo di uno degli spazi culturali più importanti al mondo siano stati ora messi in discussione. La giuria internazionale si è dimessa e la legittimità di questa partecipazione è ancora messa in discussione. Questo dimostra che la pressione dell'opinione pubblica funziona.
1: The legitimacy of this participation is still questioned. This shows that public pressure works.
0: Dunque, l'appello al boicottaggio è stato efficace? Ha in qualche modo coinvolto l'opinione pubblica?
1: We have always clearly stated that we respect the autonomy of cultural institutions. However, we still oppose the official national participation of an aggressor state that will use this participation.
2: Abbiamo sempre affermato chiaramente che rispettiamo l'autonomia delle istituzioni culturali. Tuttavia, ci opponiamo ancora alla partecipazione nazionale ufficiale di uno Stato aggressore che utilizzerà questa partecipazione come mezzo di propaganda. La libertà di espressione non può essere utilizzata per proteggere la propaganda ufficiale di Stato, specialmente quella di un aggressore. Stiamo difendendo la libertà artistica e l'indipendenza culturale. La nostra preoccupazione è l'uso di questa rispettata piattaforma internazionale da parte di uno Stato aggressore. Stiamo parlando di un padiglione nazionale, non di artisti indipendenti o di arte in generale. In quanto tale, ci deve sempre essere spazio per gli artisti indipendenti che si oppongono al regime. La pressione dell'opinione pubblica è importante perché l'obiettivo della Russia è la normalizzazione. Vuole dimostrare che nonostante la guerra, nonostante le sanzioni e nonostante la distruzione della cultura ucraina, è ancora benvenuta negli spazi culturali più prestigiosi d'Europa. E io non sostengo l'uso della cultura come camuffamento diplomatico per l'aggressione. Sì, la reazione ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.
1: Without public pressure, Russia's return could have been presented as an ordinary cultural exchange. Now it is understood as a moral, political and institutional crisis.
2: Senza la pressione dell'opinione pubblica, il ritorno della Russia avrebbe potuto essere presentato come un normale scambio culturale. Ora è vista come una crisi morale, politica e istituzionale. Il mondo la vede anche come una crisi di reputazione per la Biennale stessa e non potrei immaginare di essere lì e rappresentare il mio paese a livello politico mentre sta accadendo tutto questo. Tuttavia, vorrei anche sottolineare che, oltre alla mancata partecipazione di diversi ministri, a Venezia si sono svolte diverse attività di protesta in collaborazione con i padiglioni nazionali dei paesi baltici presenti a Venezia. Il team del padiglione lettone ha espresso il proprio sostegno partecipando alla performance delle Pussy Riot, La Tempesta di Venezia. Anche il Centro Lettone per l'Arte Contemporanea ha lanciato una campagna, Death in Venice, Morte a Venezia, alla quale tutti sono invitati a partecipare per tutta la durata della Biennale, nei molti mesi che ci separano dalla fine di novembre, e questa protesta utilizza un disegno creato dall'artista lettone Chris Salmanis. È liberamente disponibile per la stampa, per l'abbigliamento, per i manifesti o per altri supporti di comunicazione. Nell'interpretazione di Salamanis, l'emblema della Biennale di Venezia assume un nuovo significato. Diventa un richiamo alla violenza e al prezzo pagato da coloro che la neutralità istituzionale sceglie di ignorare.
1: And of the price paid by those whose reality institutional neutrality chooses to ignore.
0: È vero che la Biennale faceva fatica a intervenire, non c'è bisogno di invito alla Biennale, i padiglioni sono di proprietà dei singoli stati.
1: Well, of course, technically national pavilions have their own structure, but the question is whether an aggressor state should be allowed to use that infrastructure.
2: Beh, certo, tecnicamente i padiglioni nazionali hanno una propria struttura, ma la questione è se a uno Stato aggressore debba essere permesso di utilizzare quell'infrastruttura mentre continua a distruggere un altro paese. Il padiglione russo non è una missione diplomatica, non gode dell'immunità diplomatica ed è in fase di cambiamento. La direzione della Biennale ha preso una strada diversa, secondo quanto riportato dalla corrispondenza tra la direzione della Fondazione Biennale e il commissario del padiglione russo, già nell'autunno dell'anno scorso, il che suggerisce che i preparativi siano iniziati molto prima dell'annuncio pubblico di marzo. se questo processo riguardava davvero uno scambio artistico aperto, perché non è stato comunicato in modo trasparente? Le dimissioni della giuria confermano inoltre che la rappresentanza nazionale alla Biennale non può essere considerata politicamente neutrale. Ci poniamo anche diverse domande di carattere pratico. Come hanno ottenuto i visti le persone coinvolte? Chi paga l'elettricità, la manutenzione, internet e gli altri servizi? Come vengono effettuati questi pagamenti, date le restrizioni sulle transazioni finanziarie che coinvolgono la Russia? Quali controlli relativi alle sanzioni sono stati effettuati? La Russia non deve poter condurre una guerra in Ucraina trattata come un partner normale in Europa.
1: What sanctions checks were carried out? Russia must not be able to wage war in Ukraine while being treated as a normal partner in Europe.
0: Quali altre misure state adottando come governo lettone per minare la credibilità internazionale della Russia?
1: Well, first of all, I have to say that our focus is on showcasing Latvia and Latvia's culture, Europe and Europe's culture.
2: Prima di tutto devo dire che il nostro obiettivo è quello di mettere in mostra la Lettonia e la cultura lettone, l'Europa e la cultura europea. La Lettonia è stata occupata per 50 anni dall'Unione Sovietica. Circa 90.000 persone provenienti dalla Lettonia sono state deportate, tra cui 11.000 bambini. Molti non sono mai tornati e coloro che sono sopravvissuti hanno perso le loro famiglie, le loro proprietà e il loro futuro. Coloro che sono rimasti in Lettonia hanno dovuto affrontare la censura, le limitazioni alla libertà di espressione, la russificazione e il predominio della cultura russa accettata dal regime. Per i paesi che non hanno vissuto l'occupazione, questo potrebbe sembrare un dibattito astratto sulla cultura, ma noi lo sappiamo per esperienza diretta.
1: We also know that after regaining independence in the 1990s, Latvia and the other Baltic states still remained in focus for Russia's disinformation, for Russia's soft power attempts.
2: Sappiamo anche che dopo aver riconquistato l'indipendenza negli anni 90, la Lettonia e gli altri stati baltici sono rimasti al centro della disinformazione russa e dei tentativi di soft power da parte della Russia. Sappiamo anche che un dialogo costruttivo con il regime russo è impossibile fin tanto che esso continua la sua aggressione. La Lettonia, pertanto, sta lavorando per rendere impossibile alla Russia di condurre una guerra in Ucraina, pur essendo trattata come un partner normale in Europa. La Biennale è parte di una politica più ampia. La Lettonia sostiene l'Ucraina politicamente, finanziariamente e culturalmente. Combattiamo la disinformazione russa e le operazioni di influenza qui a casa nostra e abbiamo sollevato la questione a livello europeo. Il nostro obiettivo è applicare maggiori restrizioni alle figure legate al Cremlino nei contesti internazionali, anche a coloro che operano nel settore culturale, ad esempio coloro che coordinano la partecipazione della Russia alla Biennale del 12 maggio. La Lettonia solleverà la questione a Bruxelles e chiederà una revisione più ampia della partecipazione russa, in qualsiasi forma, agli eventi culturali cofinanziati dall'Unione Europea. La Russia non deve poter utilizzare le piattaforme culturali europee per la propaganda o la normalizzazione dell'aggressione. E questo è strettamente legato alla consapevolezza del grande pubblico, non solo in Lettonia, dove la gente lo ha imparato a proprie spese, ma anche nel resto d'Europa, dove forse l'impatto delle attività di soft power svolte dalla Russia non è stato avvertito con la stessa intensità con cui lo è stato qui.
1: Soft power activities performed by Russia has not been felt as harshly as it has been here.
0: Era Agnese Lasce, ministra della cultura della Lettonia.

0: il paese di Putin. Ce lo racconta il professor Giampiero Piretto, che all'Università Statale di Milano ha insegnato per 44 anni cultura russa e metodologia della cultura visuale, un punto di riferimento quando si parla di lingua e letteratura russa. Ha appena pubblicato per Raffaello Cortina Editore Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Dai cartoni animati Masha e Orso alle Pussy Riot, dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a Pushkin e Bulgakov, Piretto ci consegna le chiavi per capire davvero ciò che sta succedendo in Russia e in alcune regioni dell'Ucraina. Professore, perché questo libro?
1: Perché, non essendo io un politologo, ho cercato un ambito che potesse dimostrare la mia posizione rispetto a quanto sta succedendo in Russia, più ancora che rispetto alla guerra in Ucraina. Come il potere si serva anche del lessico, quindi delle parole, dei concetti culturali, per gestire il controllo e per imporre delle posizioni e dei punti di vista ben precisi. Sono partito dal nuovo dizionario che è uscito negli ultimi mesi del 2025, definito Dizionario della Lingua Statale della Federazione Russa, dove nell'introduzione si dichiara apertamente che la scelta dei lemmi e l'interpretazione delle parole è stata effettuata secondo il decreto putiniano, che impone il rispetto dei valori spirituali, tradizionali e morali della Russia antica, perché, come sappiamo, come stiamo vedendo da un paio di decenni, Putin sta investendo su una restaurazione di valori, non guarda al futuro ma volge il suo sguardo al passato. E la scelta dei termini e l'imposizione di una certa lettura delle parole, del significato, la risemantizzazione delle parole va di pari passo con la sua riscrittura della storia. Quindi seleziona momenti storici e termini lessicali anche della Russia antica, oltre che della Russia sovietica, per impostare e determinare il proprio discorso e la propria narrazione.
0: Cominciamo da ciò che non troviamo nel dizionario della lingua statale della Federazione Russa, ovvero la parola dusa, si pronuncia così?
1: Dusha.
0: Dusha, grazie professore. Perché questa parola non appare e quanto è importante?
1: Ci sono state molte ipotesi, nessuno ha la certezza. La lettura che io prediligo per questa assenza di un lemma così importante, visto che su altri fronti si ritorna allo stereotipo dell'anima russa, che era stata superiore a tutte le altre anime del mondo, eccezionale, unica e irripetibile. Allora, come mai proprio questo termine non è rientrato nel dizionario del 2025? Un'ipotesi è che il significato intrinseco della parola anima, oltre ad essere legato alla religiosità, che peraltro oggi è un punto forte della politica putiniana, evochi dolcezza, mitezza, pace, e sappiamo che la pace oggi è vista, a differenza della retorica sovietica, con sospetto. Oggi non si può parlare di guerra, ma si parla di operazione militare speciale, quindi altro gioco lessicale importante, e si invitano i giovani ad andare a morire per la patria, si invitano le madri a procreare più figli per soffrire di meno quando questi dovessero cadere in battaglia. Il metropolita Kirill garantisce la vita eterna e definisce santo questo conflitto in Ucraina, e quindi una parola come anima, che nella lingua russa, a differenza di quella italiana, è legata a una serie di espressioni che indicano quello che potrebbe in italiano tradursi con larghezza d'animo, ampiezza d'animo, larghezza di vedute, e nella sua forma diminutiva dushechka corrisponde al nostro tesoro, anima mia, si dice anche in italiano. Ripeto, queste sono ipotesi, perché nessuno ha la certezza, nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Stupisce che un termine così importante sia stato tralasciato, ma le sorprese contenute in questa edizione sono parecchie e varrebbe la pena di analizzarlo sistematicamente.
0: Lei parla di propaganda russa, l'impressione è di rivivere qualcosa di già visto, ma Putin inventa una nuova forma di propaganda o copia dal passato, dal suo passato?
1: Sicuramente si ispira ai passati della Russia, ai due imperi, all'impero zarista e all'impero sovietico. condannando il crollo di entrambi. L'impero zarista era crollato per la rivoluzione d'ottobre del 1917 e Putin ha messo da parte già da tempo sia Lenin sia l'epopea bolscevica successiva alla rivoluzione. Tutto questo per favorire e per riportare alla ribalta la figura di Stalin e del suo operato. Quindi per lui l'impero sovietico esiste, per così dire, da Stalin in poi. Addirittura la festa del 7 novembre non celebra più il 7 novembre 1917, bensì il 7 novembre 1941, quando Stalin, in Unione Sovietica già invasa dai nazisti, era riuscito a organizzare la parata sulla Piazza Rossa per salutare, per benedire i soldati che stavano partendo per il fronte. E ci sono moltissimi spunti del passato in quella che avevo definito riscrittura della storia. Quindi Putin non ha inventato sostanzialmente nulla di nuovo. È in atto una restaurazione e la sua posizione rispetto al mito della vittoria, rispetto alla riproposta dei valori staliniani e dei valori spirituali della Santa Russia antica, vorrebbe proporre un collegamento con l'Unione Sovietica che bypassi l'esperienza della perestroika e gli anni, i terribili anni 90 successivi al crollo dell'URSS, quando lui promette al suo popolo la stabilità, una delle parole chiavi della sua propaganda, intende proprio questo. Non torneremo ai momenti di difficoltà economica, sociale che abbiamo vissuto dopo il crollo del regime sovietico e colleghiamoci idealmente in modo che quanto sta succedendo oggi sia una diretta conseguenza di quella parte di storia sovietica che abbiamo scelto, così come l'intervento militare in Ucraina viene proposto come diretta discendenza della grande guerra patriottica, così i russi hanno sempre definito la seconda guerra mondiale, e come l'armata rossa nel 40 ha denazificato l'Europa dagli tedeschi hitleriani, così oggi la Russia putiniana denazifica l'Ucraina e con l'occasione rimanifesta il suo messianesimo e mostra anche al degradato e famigerato Occidente come si dovrebbe vivere. Quindi molti spunti del passato ritornano, rivisitati, risemantizzati, da qui la mia esigenza di rivisitare dei termini, dei concetti culturali del passato per vedere come siano stati rielaborati dal discorso putiniano.
0: Un altro termine che troviamo nel suo libro è prastor, ovvero lo spazio sconfinato. Ci dà una lettura differente della guerra in Ucraina, diciamo una lettura oltre cortina. Perché?
1: Perché prastor, appunto, è il termine più russo per definire il paesaggio specifico della Russia, quindi l'infinità della steppa, un territorio di cui non si vede il confine, che da un lato attraeva l'uomo antico russo, dall'altro suscitava in lui il timor panico per la sua grandiosità e per la sua inafferrabile bellezza. Da questa concezione, che è passata attraverso i canti popolari, attraverso molta letteratura, attraverso molta pittura, da una sensazione emotiva ed estetica, si è passati in una lettura politica. Quindi la Russia di oggi deve tornare ad acquisire il suo territorio immenso e sconfinato, quindi è diventato una giustificazione per l'espansionismo. Quindi si riguarda ancora una volta al passato storico, agli atlanti storici che affondano le radici addirittura nel Medioevo, per rivendicare il possesso di certi territori. Quello che sta avvenendo in Ucraina è l'esempio più eclatante, ma si pensa anche a ricostituire idealmente quello che era stato l'impero sovietico, quindi il timore di nazioni come la Georgia, l'Armenia o le Repubbliche Baltiche di essere di nuovo invase o annesse per ricostituire quel territorio immenso, infinito, che faceva paura all'uomo russo, ma faceva paura anche al resto del mondo. La promessa putiniana è anche questa, io voglio ricostituire un paese, la dignità perduta dall'Unione Sovietica dopo la svendita di Gorbaciov dell'impero all'Occidente, e torneremo ad essere una nazione che insegna, mostra la strada al resto del mondo e gli fa paura.
0: Per finire, professore, si comprende bene il destino storico della Russia di guidare il blocco continentale che comprende l'Asia centrale, l'est europeo e il Caucaso, il destino che coincide con l'idea russa.
1: Si parla, è un concetto filosofico, teorizzato soprattutto da un filosofo come Berdiaev. L'idea russa procedeva di pari passo con l'anima russa, appunto l'eccezionalità, lo spirito unico al mondo, la superiorità di quel sentire che chi non era russo non sarebbe mai arrivato a comprendere, e questo è diventato uno stereotipo che ha reso problematici anche gli studi russistici in Europa e nel resto del mondo. Io cito a un certo punto nel mio libro Virginia Woolf, che negli anni 20 dichiarava: per noi britannici, dal suo punto di vista, sarà impossibile entrare nelle maglie segrete della letteratura russa, perché a loro manca la razionalità. In parallelo, nel secolo precedente, negli anni 30 dell'Ottocento, il francese, il marchese di Custine, aveva scritto lettere infuocate durante un suo viaggio di esplorazione culturale in Russia, dove denunciava la servitù della gleba, dove dichiarava frasi tipo: i russi non saranno mai cittadini, detto da un francese, citoyen era un concetto estremamente importante, perché sono servi, la Russia sarà sempre un paese di servi. E questo era il grosso contrasto alla base di questa idea russa. Da un lato il messianesimo e la convinzione di essere speciali e incomprensibili al resto del mondo, dall'altro la consapevolezza mal dichiarata di essere arretrati rispetto all'Occidente, e da lì nella storia molti tentativi di occidentalizzazione o di europeizzazione. Oggi questa idea ritorna, quindi questa idea della superiorità del popolo russo, della cultura russa. Putin parla di Ruskij mir, di mondo russo. Questa è la sua idea di universo che dovrebbe unificare tutti i russofoni, anche quelli che vivono paradossalmente al di fuori del territorio del paese, della nazione. E a differenza dell'Unione Sovietica, che si proclamava almeno teoricamente multinazionale e multiculturale, i popoli della Federazione Russa e dell'ex impero sovietico dovrebbero oggi tutti russificarsi, perché la lingua russa, la religione ortodossa russa sono al di sopra di tutto e dovrebbero arrivare, come giusto, a dominare il mondo. Tutto questo viene promosso, appunto, si parlava prima di propaganda, non viene tralasciato nessun aspetto dello scibile umano, dalla musica alla letteratura, a nuove discipline scolastiche che sono state introdotte nel curriculum, al tempo libero, ai parchi patriottici, all'erezione di nuove statue e nuovi monumenti, ripercorrendo sempre i passi, le tracce che erano state di Stalin, per arrivare a dichiarare e a dimostrare questa superiorità assoluta.
0: Era il professor Giampiero Piretto, autore de Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda.
2: Altri luoghi.
0: Ordine o disordine mondiale? Il professor Vittorio Emanuele Parsi non ha dubbi con il suo saggio pubblicato da Bompiani intitolato Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie. Parsi è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Professore, perché si parla di ritorno degli imperi? Sembra una parola del passato.
3: Da un lato mi sembra che sia una sorta di riflesso pavloviano di fronte all'aumento della complessità del presente, l'aumento proprio delle variabili intervenienti, potremmo dire, nel corso delle nostre esistenze, che ci spinge a pensare che di fronte a tanta confusione l'unica soluzione è la riduzione dei punti decisionali e la gerarchizzazione nel mondo, perché è più semplice, come illusione, gestire un mondo gerarchico che confrontarsi con un mondo multilaterale istituzionalizzato.
0: Cosa significa allora un mondo dominato dagli imperi?
3: significa un'illusione di soluzione, perché un mondo dominato dagli imperi significa un mondo dominato dalla sopraffazione, dall'idolatria per la minaccia o per l'uso della forza, dalla sistematica svalutazione degli alleati, dal disprezzo per le regole, le norme, le istituzioni internazionali, e oltretutto un mondo in cui gli attori non soddisfatti, le medie potenze non soddisfatte, sarebbero talmente tante che è velleitario pensare che accetterebbero una situazione del genere. E soprattutto significa denunciare, rinunciare a quello che è stata la grande discontinuità novecentesca. Nel secondo Novecento abbiamo vissuto in un mondo che era fondato sull'idea di un mercato come strumento per consentire di attenuare le competizioni della sovranità, su un mondo in cui la presenza delle istituzioni era la caratteristica nuova rispetto al passato, e su una progressiva emarginazione della legittimità della guerra. Non significa che abbiamo vissuto nel paradiso, ma quello era il modello di riferimento. Avere quel modello di riferimento ci ha portato a vivere come abbiamo vissuto. Avere un modello che invece, diciamo così, si fonda sull'abuso, sulla violenza, non ti potrà portare che a una situazione ancora peggiore, insomma.
0: L'impressione è che questo modello di cui lei parla, l'ordine internazionale liberale, sia fallito allora.
3: Diciamo che più che ha fallito, ha richiesto, richiede, continuerà a richiedere adeguamenti per renderlo appropriato a una realtà che muta. Pensiamo alla cosa forse non è più semplice per alcuni aspetti, all'idea del mercato. Un mercato in libera concorrenza non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai, un mercato in concorrenza perfetta. Ma avere l'idea che le transazioni economiche funzionano sul presupposto che tutti gli attori riescano a trovare un proprio tornaconto, anche se differenziato nel tempo e nello spazio, consente di avere un approccio cooperativo alle relazioni tra gli attori. Uscire da questa logica significa che noi ipotizziamo che l'unica possibilità sia il patto leonino, per così dire, no? E lo vediamo molto bene con gli Stati Uniti di Trump. Trump ha una mentalità per cui il mercato che ha nella testa ricorda quella che ha nella testa Tony Soprano, ma non certo quello che ha in mente Adam Smith, no? Allora, a me sembra che il fallimento e le difficoltà sono state di fronte a due grandi questioni. Intanto, la trasformazione dei caratteri del potere. Il potere si manifesta non solo e non più esclusivamente in chiara grammatica e sintassi politico-istituzionale, ma sempre anche attraverso le concentrazioni di ricchezza che cercano poi di proteggere la loro posizione. Questa è una cosa che c'è sempre stata, ma le modalità con cui questo avviene sono nuove. In secondo luogo abbiamo avuto una nuova ridefinizione dei rapporti tra spazio, tempo e potere. È qualcosa che avevamo già conosciuto ai tempi della globalizzazione rampante, quando parlavamo di attori, se ricorda, apolidi o transnazionali che non si riconoscevano in nessuna identità, e pensavamo alla globalizzazione come una forma di dematerializzazione dell'economia. Oggi vediamo che le cose sono cambiate. Gli attori delle grandi big tech, le nuove sette sorelle, si comportano tutto sommato come le vecchie sette sorelle petrolifere degli anni 50 e 60. Hanno un passaporto molto ben definito, hanno una richiesta di collaborazione col potere politico per poter raggiungere i mercati target, liberandosi di quelli che sono vincoli alla loro azione. Pensiamo al mercato europeo, la lotta che conducono contro l'antitrust, contro la tassazione, e richiedono anche al potere politico di garantire l'approvvigionamento delle materie prime che servono, dalle terre rare all'energia, all'acqua, che è una questione sempre più cruciale. Ecco, queste cose ridefiniscono anche i rapporti di potere. Quando vediamo negli Stati Uniti Trump circondato dai grandi responsabili delle big tech, ci chiediamo qual è il rapporto reciproco. Stiamo vedendo che da un lato le grandi multinazionali cercano di controllare il potere politico, dall'altra parte il potere politico cerca di controllare il mercato, dando, diciamo così, a sua volta una gerarchia fondata sulla vicinanza rispetto al principe. Sono tutte cose in ridefinizione che ci costringono a riconsiderare tutta la nostra struttura, ma non a buttarne via i principi. Il punto è che noi vediamo che l'Europa, per esempio, oggi è un luogo in cui è garantito lo Stato di diritto, sono certe le regole, sono garantiti i diritti, è limitata la possibilità di prevaricare. C'è un mercato che con tutte le sue imperfezioni non è un mercato predatorio. Noi ci lamentiamo spesso dell'eccesso di regolamentazione, ma la regolamentazione è quello che consente di avere la riduzione dell'incertezza. Ecco perché noi dobbiamo chiederci se siamo disposti a buttare via quell'ordine che ci ha garantito di crescere e di trasformarci, o se siamo disposti invece a farcene carico e quindi a essere protagonisti di quell'ordine e non solo beneficiari. Questa è la grande domanda che dobbiamo porci.
4: Argue the middle powers must act together, because if we're not at the table, we're on the menu.
0: Le medie potenze devono agire insieme, perché quando non sei a tavola sei nel menù, ma direi anche che le grandi potenze possono permettersi di agire da sole, hanno le dimensioni di mercato, la capacità militare e la leva per dettare le condizioni. Le medie potenze no. Ma quando negoziamo solo bilateralmente con un egemone, negoziamo da una posizione di debolezza. Accettiamo ciò che ci viene offerto. Competiamo tra noi per essere più accomodanti. Questa non è sovranità, è la messa in scena della sovranità, mentre si accetta la subordinazione.
4: This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination.
0: Sono parole del primo ministro canadese Mark Carney, pronunciate a Davos lo scorso gennaio. Putin e Trump hanno una cosa in comune: vedono l'Europa come un problema. È corretto, professor Parsi?
3: L'Europa è nemico di tutti quelli che pensano che l'unico potere vero sia il potere senza limiti. Questa è una cosa che Putin e Trump condividono a livello regionale, lo condivide anche Netanyahu, ma è la stessa condivisione che ha Xi, anche se si acquatta nel suo manifesto del potere. Però questa è la questione. Noi siamo la dimostrazione che un altro mondo, come si diceva una volta, è possibile, con la differenza che non stiamo parlando di un'utopia. Stiamo dicendo che l'altro mondo possibile è quello da cui veniamo, che ha trasformato la nostra identità, che ci ha reso europei del XXI secolo, così in continuità con la tradizione culturale, economica europea, ma allo stesso tempo così diversi da quelli che erano gli europei del XIX secolo, che passavano il tempo a combattersi gli uni con gli altri.
0: È per questa ragione che la guerra in Ucraina è considerata destabilizzante e pericolosa?
3: Esattamente per questo, poi perché noi non possiamo accontentarci di essere lasciati in pace. Noi dobbiamo gettare le premesse perché la pace sia garantita. Dobbiamo essere pacifici come siamo, ripudiare l'uso della guerra per risolvere le questioni tra stati, ma non essere però imbelli. Noi dobbiamo essere capaci di garantire che valori, norme, principi e prassi siano vigenti secondo un modello che è costato ai nostri avi a poter costituire attraverso due sanguinose guerre mondiali. È il nostro momento per tanti aspetti. E se noi manterremo quest'ordine e dimostreremo che siamo in grado di rappresentare ancora un orizzonte in cui pacta sunt servanda, per così dire, le regole valgono, i principi valgono, c'è un mondo che è disposto ad aggregarsi intorno a noi, riconoscendo la novità di questa Europa. Perché c'è un mondo che è fatto di democrazie che stanno oltre gli oceani, non solo il Canada, come immediatamente vediamo, ma pensiamo a paesi come il Brasile e l'India, che dobbiamo smettere di considerare, come potrei dirle, destinati a essere i BRICS solo perché l'acronimo è di successo. Sono paesi che si guardano intorno, non sono favorevoli a un'Europa che si continua a comportare come la vecchia Europa, sono interessati a un mondo multilaterale e in questo momento guardano a chi possa meglio assicurarlo.
0: Infine, una considerazione sulla Svizzera. Che ruolo può avere allora, professore? Lei ha insegnato anche a Lusi, qui a Lugano.
3: La Svizzera è un grande paese, è un paese dal reddito pro capite elevatissimo, è un paese in cui regole e istituzioni valgono, è un paese che oscilla sempre tra una grande dimensione cosmopolita e una tentazione talvolta un po' provinciale a chiudersi all'interno di un confine. Io credo che sia molto importante che gli svizzeri capiscano che essere in Europa non significa essere dentro l'Unione necessariamente, e guardino cosa fanno anche altri. Pensate a cosa fa il Regno Unito, che è uscito dall'Europa quando guardava solo agli interessi materiali e praticamente ci sta rientrando quando sono in gioco i principi, i valori, sostanzialmente oltre che il tema della sicurezza. Questo lo condividiamo, penso che sia molto importante. L'aggregazione non significa uniformità, significa un pluralismo rispettoso e responsabile. Penso che la Svizzera possa dare un contributo anche attraverso la sua stessa storia, e però possa scegliere di stare da questa parte pensando al suo futuro, non al suo passato.
0: Era il professor Vittorio Emanuele Parsi, Contro gli imperi, è pubblicato da Bompiani.

0: Altri luoghi non poteva dimenticare lo scrittore del momento, Emmanuel Carrer. Ha presentato anche a Milano il suo lavoro Col Coz, uscito l'anno scorso in Francia e ora pubblicato anche in italiano per le edizioni Adelphi. Sul sito di Altri Luoghi trovate un lungo reportage che racconta la serata al Teatro Dal Verme, 1400 posti a sedere, code chilometriche fuori dal teatro e per farsi un selfie con l'autore mentre firma autografi. Vi propongo un estratto della presentazione al pubblico.
1: C'est tout de même lié à la mort de mes parents, mais avant cela, à l'événement considérable qu'est la guerre en Ukraine.
2: Il libro è comunque legato alla morte dei miei genitori, ma prima ancora al fatto di grande rilevanza che è la guerra in Ucraina. Ci sono altri eventi storici molto importanti. In questo momento si può dire che c'è una certa competizione. Non si può sapere cosa sia più importante in questo momento. È praticamente impossibile stabilire un ordine di priorità, ma per ragioni personali, per ragioni familiari, la guerra in Ucraina mi ha particolarmente coinvolto. Perché in fin dei conti la Russia è una questione di famiglia per noi. Io sono di origine russe da parte di mia madre. Mia madre era una slavista, una storica dell'Unione Sovietica e della Russia. Anch'io a un certo punto mi sono appassionato alla Russia. E in fondo amavo la Russia. E la guerra in Ucraina ha cambiato, ha alterato il mio amore per la Russia. E ho voluto scrivere qualcosa al riguardo. Ho iniziato a realizzare una serie di reportage in Ucraina e in Georgia per cercare di raccontare qualcosa su questa guerra. E poi, in quel momento, è morta mia madre e queste due cose si sono scontrate.
1: Per cercare di raccontare qualcosa su questa guerra. E poi a ce momento-là, il y a eu la mort de ma mère e queste due cose si sono telescopate.
0: Come detto, trovate una sintesi della serata al Teatro Dal Verme con Emmanuel Carrer sulla pagina di Altri Luoghi sul sito rsi.ch. La cartolina arriva dal Museo d'Arte di Mendrisio, dove dal 10 maggio fino all'11 ottobre sono presentate installazioni dell'artista locarnese trapiantato a Parigi, Felice Varini. Una mostra monografica che occupa tutte le stanze del museo in modo immersivo, si entra insomma nelle opere e a ogni passo si cambia la prospettiva dell'esposizione. Felice Varini.
3: L'edificio è uno spazio complesso, questo museo è uno dei rari musei con tanti spazi, ogni spazio è molto differente dall'altro, siamo sempre in una realtà che si muove tutto il tempo. È molto sorprendente a livello delle luci, degli spazi e dei volumi. Ho cercato di intervenire in ogni luogo, cercando di favorire le caratteristiche di questi volumi e delle luci con dei lavori, con queste pitture che giocano tanto con queste micro realtà.
4: Le installazioni, chiamiamole così, non si possono vedere senza mettersi dietro a un telefonino.
3: Prima del 2000 i telefonini non c'erano, si guardava ancora con l'apparecchio fotografico, ma quello interveniva meno regolarmente che il telefonino oggi. Io direi che sono piuttosto legato allo sguardo generale, alla come si guarda normalmente, naturalmente. Attraverso il telefonino esiste una realtà sempre più presente. Però il telefonino limita tutto, è come se lei vedesse il mondo in due dimensioni e punto e basta. Qui siamo in una realtà tridimensionale, siamo nello spazio con le sue luci, con i suoi volumi, chiaramente con le sue realtà, e tutte queste realtà favoriscono, diciamo, il mio gioco pitturale direttamente nei volumi, e questi sono importanti da vedere, perché lei dice del telefonino, ma la gente col telefonino si mette al punto di vista e poi si dimentica, non vuole più guardare quello che capita dopo. Adesso siamo fuori dal punto, vede cosa capita di questo lavoro arancione fatto di triangoli che fa da cornice a una cornice data da questo volume, da questi due incontri dell'antico e del più recente, e dunque tutto questo gioco qui che è in corso. Telefonino non so, diciamo, non so se è un po' una specie di chiusura del campo visivo che limita la comprensione e la vista delle cose.
4: Come ha realizzato tecnicamente questo lavoro?
3: Tecnicamente lavoro con dei sistemi di proiezione, degli adesivi, con dei primari e poi dopo con delle pitture. Tutto questo è messo secondo un ordine ben preciso e poi dopo si arriva a smascherare, a liberare tutte le forme da loro non so se si dice mascherazione in italiano, ma il mio italiano è un po' grezzo, la tecnica che è data un po' del risultato che ho bisogno, e dunque ci sono tutti questi movimenti che sono precisi e ben sperimentati, si può dire così. Se non cammino sulle opere, cammino nello spazio, non bisogna evitarle, anzi noi facciamo parte dello spazio, non siamo fuori dal quadro, ma siamo nella realtà.
0: Era Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre. Anche voi potete mandare la vostra cartolina come formato testo o con un file audio di un paio di minuti a rete1@rsi.ch, rete1 in lettere. La cartolina selezionata riceve un gadget esclusivo Rete 1. Altri Luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1. Agri.

0: Coronavirus, costato la vita a 3 persone, è in viaggio verso Tenerife nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Grave incidente della circolazione ieri pomeriggio a Vald, nell'Appenzello Esterno, dove una 23enne alla guida di un'auto ha sfondato la barriera di un cantiere, per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, investendo 3 operai e ferendo 2 di questi in modo grave. Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula, alla schiena e di un taglio dietro l'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato stamattina il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua mediata dagli Stati Uniti dovrebbe durare fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri, dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni, la risposta del Cremlino. Il leader di TISA, Péter Maiar, ha prestato giuramento come primo ministro dell'Ungheria dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento di Budapest con 140 voti favorevoli, 54 contrari e un'astensione. Il conservatore filo-europeo aveva vinto le elezioni parlamentari dello scorso 12 aprile, conquistando una maggioranza qualificata di 2/3 e mettendo fine a 16 anni di potere del primo ministro sovranista euroscettico Viktor Orbán. Sport, moto mondiale, lo spagnolo Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Francia, precedendo gli italiani Bagnaia e Bezzecchi, fuori Marc Marquez.
1: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche rovescio possibile. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
2: L'ora di Felix, buongiorno, buon sabato pomeriggio con Claudia Demirkan. E abbiamo ancora tempo per goderci ben bene il weekend. E infatti anche oggi, tra poco, curiosiamo tra gli eventi del fine settimana. Ci facciamo poi delle belle pedalate tra storie, aneddoti e curiosità sul mondo delle biciclette, un mezzo di trasporto che non smette di affascinare. Spazio poi anche ai libri, nero su bianco, e poi molto, molto altro di cui parlare. Partiamo con WhatsApp dei Four Non Blondes e poi Agenda.

0: E apriamo dunque l'agenda di Felix con un appuntamento per stasera alle 20 all'HAC di Lugano. FS in viaggio, un'avventura musicale nata dall'incontro tra due straordinari interpreti e compositori che sono Paolo Fresu e Giovanni Sollima, uniti dall'inesauribile curiosità artistica e dalla capacità di superare con originalità i confini tra i generi. La Sardegna e la Sicilia sono i punti di partenza di un viaggio tra jazz e barocco, musica contemporanea e tradizionale. Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello, è un musicista e compositore davvero fuori dal comune. Si esprime attraverso una musica unica nel suo genere, dai ritmi mediterranei al barocco e addirittura al metal. Al suo fianco Paolo Fresu, uno dei musicisti più emblematici del jazz europeo. La sua tromba unisce le note del jazz mediterraneo con l'eleganza della tradizione classica e l'espressività della world music. Stasera alle 20 all'HAC di Lugano. Andiamo ad Ambrì, all'aerodromo, dove si sta tenendo un weekend di motori, il Supermoto Swiss Championship. Oggi e domani si può assistere allo spettacolo delle supermoto tra gare serrate, piloti e qualifiche e poi DJ set serali per chiudere la giornata. Non mancano momenti speciali come la gara dei meccanici, le sfide tra minibike e la presenza dei piccoli piloti nella categoria Kids. Oggi e domani all'aerodromo di Ambrì. E va avanti fino a domani anche Festa Danzante. Si balla davvero ovunque in questa 21esima edizione che coinvolge più di 40 località in tutta la Svizzera. E tra poco ne visitiamo una in particolare.
1: Felix.

0: Gaia Bossa Nostra, la cantante italo-brasiliana, è uscita proprio una settimana fa con questo brano che è chiaramente una bossa nova. Ma dicevamo che è in corso fino a domani la 21esima edizione di Festa Danzante. Si balla davvero ovunque in Svizzera, in oltre 40 località, anche a Poschiavo. Sentiamo Caterina Righenzi e la sua ospite.
1: Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l'edizione 2026 della Festa Danzante, che terminerà proprio domani, domenica 10 maggio. Un evento che si è svolto in tutto il nostro paese e nei nostri diversi cantoni, anche nel Grigioni italiano. In particolare andiamo a Poschiavo. Allora parliamo insieme a Paola Gianoli, la coordinatrice di Festa Danzante Poschiavo, del programma di questo fine settimana. Intanto, Paola, ben arrivata su Rete 1.
2: Grazie a voi dell'invito, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, oggi e domani gli ultimi appuntamenti, questo pomeriggio diverse le cose che succederanno in piazza Poschiavo.
2: Sì, il programma poschiavino sarà all'insegna dell'inclusione e prevede oggi alle 14 una performance in piazza con tre diverse esibizioni. Ci saranno le allieve della sezione danza della scuola musicale con un balletto, poi c'è una performance con una formazione ad hoc e utenti dell'associazione Movimento di Poschiavo, e sarà seguita da ballo liscio che poi con il coinvolgimento del pubblico in piazza. Questo è sempre veramente un bel momento conviviale. Poi la performance è seguita da quattro corsi di ballo nel pomeriggio, uno per i bimbi dai 4 ai 7 anni e tre per adolescenti e adulti, come danza orientale, ballo liscio e la sala e il pop.
1: Quindi insomma un qualcosa che coinvolge persone di tutte le età, di diverse generazioni. Questo è molto bello perché crea, no, aggregazione e segna momenti di grandi emozioni.
2: Sì, sì, la festa danzante è effettivamente proprio un momento veramente molto gioioso, conviviale, e questa sera tra l'altro poi ci sarà in Casa Torre, sarà presentato lo spettacolo Goodbye Stracciatella alle ore 20 con la compagnia inclusiva di Berna Beveggrund, uno spettacolo adatto a tutti, anche ai bambini a partire dai 6 anni. E questo è uno spettacolo gioioso, anche che mette il buon umore e che tratta il tema della rinuncia. Dopo lo spettacolo ci sarà un altro momento da stare insieme, c'è ballo per tutti con il duo svizzero-belga Ultra Tagadà, dunque musica dal vivo, che combinando melodie ancestrali e vento nuovo saprà far ballare e divertire il pubblico. Mentre poi domani continua, alle 9:30 alle 11:00, ci sarà un laboratorio aperto a tutti e molto indicato per le famiglie con la compagnia Beveggrund in relazione allo spettacolo Goodbye Stracciatella.
1: Sono Paola, su iscrizione?
2: Allora, gli eventi di oggi la gente viene e non ci sono iscrizioni, mentre per il laboratorio di domani sì, saremmo grati per l'iscrizione, sul sito della Festa Danzante si trova, altrimenti basta scrivere poschiavo@festadanzante.ch e mi arriva l'email per l'iscrizione.
1: Domani poi, domani mattina, diciamo, quello che sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa edizione 2026, a partire dalle 11:30 nella piazza comunale di Poschiavo, va in scena questo spettacolo dal titolo Le Chef. Ci racconta di cosa si tratta?
2: Allora, Le Chef è quel che inizialmente appare come una semplice preparazione culinaria, diventa gradualmente un rituale giocoso, un po' caotico e umoristico, a cui il pubblico è invitato a unirsi con l'osservazione e la percezione dei sensi. Lo spettacolo è di Clara Delorme, che è una danzatrice e coreografa attiva a Losanna, che ama creare nei suoi progetti degli spazi animati da personaggi che brillano per la loro eccentricità, per un certo décalage con il mondo esterno. Lei è anche pluripremiata, ha ricevuto il premio Spettacolo Svizzero di Danza nel 24.
1: Non sarà da sola.
2: Non sarà da sola, infatti, lei praticamente nel corso di un soggiorno artistico che ha svolto a Roma nel 25, presso l'Istituto Svizzero di Roma, è stata messa in contatto con Alice Herron, che è chef di cucina e artista, che era in residenza a sua volta a Villa Medici, e insieme hanno creato Le Chef. Il progetto di per sé già esisteva perché Clara Delorme l'aveva già creato, una versione breve, sulle musiche dell'artista losannese Garon Sinà, l'aveva creato in occasione di una festa. La coreografia, dunque, era già quindi fortemente influenzata dalla sua musica. Per quest'ultima versione che vedremo a Poschiavo, Delorme ha quindi lavorato molto con Alice Herron per adattarla affinché i movimenti della cucina, dettati dalla scelta di un menù a base di piatti vegani, si adattassero alla musica e alla coreografia. Dunque, durante la performance, Clara Delorme danzerà sulle musiche appunto del losannese Garon Sinà, assemblando i piatti già preparati da Alice Herron, secondo sue ricette. Tre piatti gourmet saranno distribuiti al pubblico nel corso della performance. L'idea era proprio quella di preparare un menù con ricette di questa chef a passi di danza e in coordinazione con la musica per far trascorrere agli spettatori un momento conviviale durante lo spettacolo. Penso che piacerà al pubblico perché questa performance è allegra e festosa. C'è da mangiare, il che è già di per sé una bella cosa, e la
1: Piace.
2: musica fa venire voglia di muoversi, per cui la si può immaginare come una vera e propria festa.
1: E sicuramente lo sarà. In caso, Paola, di cattivo tempo,
2: In caso di cattivo tempo,
1: cosa succede?
2: questa performance, anche quella della piazza, saranno in Casa Torre, che è proprio adiacente alla piazza.
1: Quindi ci si
2: Sì.
1: sposta al coperto.
2: Al coperto, e questo vedremo e speriamo in bene.
1: Festadanzante.ch, il sito di riferimento, lì trovate tutte le informazioni, trovate anche i biglietti. Alcuni corsi, alcuni laboratori sono su iscrizione, fate ancora in tempo ad iscrivervi. Grazie Paola Gianoli, la coordinatrice di Festa Danzante a Poschiavo. In bocca al lupo e buon divertimento.
2: Grazie mille a lei, a voi e a buon divertimento a tutti alla festa danzante in Ticino e a Poschiavo. Vi aspettiamo.

che Strange World, ed è un po' uno strano mondo anche quello delle bici, no? Siamo in piena stagione di bici, non soltanto perché sono in corso gare importanti come il Giro d'Italia che è partito ieri e che tra l'altro vi ricordo potete seguire ora in diretta su RSI la 2, ma poi arriverà, lo sappiamo, no? Il Tour de France previsto in luglio, poi la Vuelta in Spagna tra agosto e settembre. Insomma, è stagione di bici, ma lo è anche sulle strade della Svizzera italiana e della Svizzera tutta, con buona pace degli automobilisti che a volte mal sopportano i ciclisti, diciamolo. Comunque, in moltissimi amano davvero questo mezzo straordinario, ma sapete in quanti? Almeno 1 miliardo di persone in tutto il mondo. È questa la stima di quante bici circolano nel globo, è una stima, E la maggior parte si trovano in Cina, è il paese con più biciclette, oltre 450 milioni. I paesi dove invece si usa di più, dove si usa di più la bicicletta, sia come mezzo di trasporto quotidiano, sia come attività ricreativa, sono Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Finlandia. Se consideriamo invece i centri urbani, in termini di ciclabilità, in testa abbiamo Copenaghen e Amsterdam. Beh, lo abbiamo detto, no? Danimarca e Olanda sono super organizzate con le piste ciclabili. E noi? Allora, non abbiamo un numero preciso di quante biciclette ci siano in Svizzera, ma si possono fare anche qui alcune stime basate sui dati di vendita. Allora, nel 2025 in Svizzera sono state vendute 316.050 biciclette e e-bike, con un calo tra l'altro del 7,4% rispetto al 2024. E il mercato si divide tra modelli tradizionali che arrivano al 59% e bici elettriche che stanno al 41%. In aggiunta sappiamo che ci sono circa 240.000 bici elettriche in circolazione nella Confederazione, quindi tra quelle vendute nel 2025 e le elettriche che sappiamo essere in circolazione siamo più o meno sul 500.000, ma poi vanno aggiunte tutte le altre, no? Beh, non lo so, secondo me diciamo che almeno al 1 milione arriviamo, se non di più. Comunque, da dopo la pandemia si registra, questo bisogna dirlo, annualmente un lieve calo delle vendite. Un po' ovunque c'era stato il boom, no? Attorno al 2020. Probabilmente la cosa era legata appunto alla pandemia. Strade vuote, meno pericoli. Lo confesso anch'io avevo acquistato la bici, usata 3 volte, ma lasciamo perdere. E in effetti comunque va detto che la bici è spesso legata a un certo, diciamo, andamento sociale. E tra poco approfondiamo proprio questo aspetto.

0: il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, e ci sono tante persone che al mare ci arrivano in bici, ma da qui dico, non puoi a fare solo i giretti sul lungomare, proprio partono da casa, magari qui dalla Svizzera italiana, e arrivano in bici fino al mare. Dicevamo prima, a proposito di biciclette, che ce ne sono almeno 1 miliardo nel mondo. Ma come siamo arrivati ad averne tante? Allora, vediamo un po' le origini. Le origini potremmo risalire addirittura a Leonardo da Vinci, a un suo disegno che sembrerebbe rappresentare una bici primordiale. Ma no, no, ve lo dico subito, Leonardo non inventò la bici. La bicicletta nella sua forma moderna, perché poi ce ne sono svariate di invenzioni e di modelli, si dice sia stata inventata nel 1817 da Carl Drais, che inventò la cosiddetta draisina senza pedali. Avrete visto qualche vecchia immagine, no? C'è chi attribuisce l'invenzione anche a un inglese di nome John Kemp Starley e a suo zio James Starley, che aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. In ogni caso, l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha davvero trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa all'epoca, paragonabile alla rivoluzione degli smartphone negli ultimi 20 anni. Intorno al 1890 la bici era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto in grado di portarti ovunque, in qualunque momento, e poi soprattutto a gratis. Praticamente chiunque poteva imparare a pedalare. E in effetti così avvenne. Dallo zar di Russia all'emiro del Kabul, no? Si racconta che acquistò delle biciclette per tutto il suo harem, insomma tutti in bici. Ma fu soprattutto la classe media e quella operaia a salire in sella, davvero in tutto il mondo. Per la prima volta nella storia le masse potevano spostarsi come volevano, non servivano più i costosi cavalli e carrozze. Il ronzino dei poveri, in effetti così veniva chiamata la bicicletta, era leggero, economico e facile da mantenere soprattutto, ed era il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. Così la società si trasformò. E questa cosa è bellissima, particolarmente entusiaste furono le donne, che per pedalare comode cominciarono ad abbandonare le ingombranti gonne in stile vittoriano e a infilare i pantaloni o comunque abiti più adatti ad agevolare la pedalata. Beh, viva la bici!
2: Felix,

0: E al ritmo della buona musica di Rete 1 in Felix siamo saliti in sella e abbiamo pedalato tra mercato, storia e curiosità del meraviglioso mondo delle biciclette, che è un mondo vastissimo, no? Con oltre 200 anni di storia. Lo dicevamo, la sua invenzione è attribuita a Karl Drais nel 1817. Il tedesco inventò la draisina, inizialmente, pensate un po', per sostituire i cavalli decimati dalla carestia causata dal Tambora, che era il vulcano indonesiano famoso per la sua devastante eruzione del 1815, che ebbe conseguenze appunto anche in Europa. E quindi, contrariamente a quanto dice la leggenda, non fu Leonardo da Vinci a inventare la bicicletta. Il disegno a lui attribuito pare sia addirittura un falso. E poi il ruolo chiave che ebbe la bici alla fine dell'Ottocento contribuì all'emancipazione femminile, no? Ad esempio, permettendo alle donne maggiore libertà di movimento e abiti più pratici per pedalare. Oggi il paese delle bici possiamo dire che è l'Olanda. Ci sono più biciclette che abitanti in Olanda, con oltre 400 chilometri di piste ciclabili solo ad Amsterdam. E poi curiosando tra record e primati, cosa scopriamo? Scopriamo che ETA, progettata da Aerovelo, è la bicicletta più veloce al mondo. Ha raggiunto i 137,9 km all'ora su strada pianeggiante. Pazzesco. La bici più leggera al mondo pesa solo 2,7 kg. E pensare che la prima mountain bike pesava 35 kg. E quanto può essere lunga una bici? Allora, ce n'è una che detiene proprio questo record. È lunga 35,8 metri. È un tandem, no? Bisogna guidarla in due, che comunque in due pare pochissimo per quasi 36 metri. E poi per andare dove con una bici così non è dato sapere. In ogni caso, buona pedalata a tutti, sempre con estrema prudenza, mi raccomando.
1: Felix. Thank you.

0: cercare.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

L'ex Take That, che si è fatto una sua brillantissima carriera da solista, You Know Me, era Robbie Williams. Adesso c'è una chicca imperdibile del 78, bellissimo brano di Claudio Baglioni, E tu come stai? E poi alle 17 l'informazione.

0: Motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato stamattina il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, dovrebbe durare fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri, dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni, la risposta del Cremlino. Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore e padre, Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro l'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Saranno rilasciati oggi 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in detenzione per oltre 1 settimana in Israele. Lo rende noto una ONG israeliana per i diritti umani. Il rilascio di 1 dei 2, di origini palestinesi e di cittadinanza spagnola, è stato confermato anche da Madrid. Intanto, la fragile tregua tra Israele e Libano, in vigore da metà aprile, non impedisce le ostilità, con almeno 11 persone rimaste uccise nei bombardamenti israeliani delle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Ha aperto i battenti a tarda mattinata la 61esima Biennale d'Arte di Venezia, preceduta e accompagnata da polemiche sulla presenza della Russia e di Israele. La giuria si è dimessa in blocco la settimana scorsa, la cerimonia d'apertura e l'assegnazione dei Leoni d'Oro sono state annullate. Quella che sarà ricordata come l'edizione della discordia si chiuderà il 22 novembre. Le previsioni del tempo per domani: molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera. Le temperature saranno comprese tra 13 e 16 gradi al sud e tra 9 e 22 al nord.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Il Football Club Lugano ha comunicato 4 addii a fine stagione. Non giocheranno più nella AIL Arena, o meglio, non giocheranno nella AIL Arena il portiere Berbic, il canadese Broghiara, il francese Mau e il tunisino Belagi. In Italia, penultimo turno di Serie A, nel pomeriggio la vittoria del Udinese 2-0 sul campo del Cagliari. Si gioca a con la nazionale svizzera impegnata in amichevole in Svezia contro la selezione delle Tre Corone. Ebbene, Svezia dopo 20 minuti in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Johansson, diretta televisiva su La 2. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la sprint del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota dell'Aprilia, partito dall'8ª posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia, che domani partirà in pole position, il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Da segnalare la caduta all'ultimo giro per Marc Márquez, in quel momento 7º, lo spagnolo si è fratturato la caviglia destra e salterà l'appuntamento di domani e quello di settimana prossima in Catalogna. Márquez stasera verrà trasportato a Madrid, dove verrà operato. Infine, nel ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva, in volata, ha vinto la 2ª tappa del Giro d'Italia. indossando anche la maglia rosa, una tappa caratterizzata da un'altra caduta a 23 chilometri con tra i sfortunati protagonisti

0: artisti, anche Adam Yates.
1: Felix. Le 17:05 minuti, ancora un'oretta con Felix e Claudia Demirkan. Tra poco apriamo il nostro club del libro con Nero su Bianco.

0: America, Horse with No Name, era Rachele Bianchiporro e Nick Mottis, se ve lo ricordate. La scorsa settimana ci hanno invitato a leggere un classico della letteratura per ragazzi e oggi ce ne parlano, sentiamo.
1: Nero su bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano molto. Io sono Rachele Bianchiporre, con me c'è sempre il fido
2: Nick Mottis. Ciao Rachele, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, questa settimana il nostro piccolo, intimo club di lettura si è chinato su un grande classico, uno di quei grandi classici che secondo me tutti pensano di conoscere a fondo, anche per qualche reminiscenza disneyana, diciamo, e però poi tante cose ci sfuggono, almeno per me è stata così. Stiamo parlando delle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, siamo nell'anniversario dei 200 anni dalla nascita dell'autore e quindi ci siamo detti, ma vediamo se un classico di questo tipo ha ancora qualcosa da raccontarci al di là della bellezza delle parole, del racconto, dell'avventura, ma vediamo se ancora può parlare a un lettore del mondo che lo circonda. Io penso proprio di sì. Tu come l'hai vissuta questa lettura?
2: Penso anche io di sì, ma farei un appunto. La prima cosa che mi è venuta in mente leggendo il libro, rileggendolo, è che dal mio punto di vista parli ad un pubblico un pochettino diverso rispetto al pubblico per il quale era inteso originariamente. Quindi Pinocchio è un burattino dell'età di un bambino delle elementari. Io ho avuto l'impressione personalmente che questo libro al giorno d'oggi parli di più a un pubblico di giovani adulti, ragazzi nella tardo adolescenza, insomma quei ragazzi, quelle ragazze che si trovano a un punto della vita in cui devono prendere delle decisioni fondamentali rispetto al loro futuro professionale o scolastico. Ecco, l'età si è un po' spostata in questo senso.
1: Quello non c'è dubbio, diciamo, questo era un racconto a puntate che usciva su un giornalino domenicale, credo non solo rivolto ai più piccoli, ma comunque a un pubblico molto vasto, e penso che da subito abbia avuto poi più livelli di lettura. È chiaro che oggi, noi che bambini non siamo più, lo leggiamo in chiave molto metaforica, no? Siamo nel pieno del romanzo di formazione e tutti abbiamo molto in mente questa parabola del burattino di legno che deve fare di tutto per diventare un bambino vero, e il bambino vero rappresenta la crescita, naturalmente, fuori di metafora. Ecco, una cosa che mi ha stupita nella lettura è che per una metà abbondante del libro Pinocchio questo sogno non ce l'abbia affatto, e non so se questa possa essere un'idea che a Collodi venne data più dal feedback dei lettori che al burattino tanto si erano affezionati.
2: Ho avuto anch'io la medesima impressione. Infatti l'obiettivo di Pinocchio nella prima parte del libro non è mica diventare un bambino vero, a lui non gliene frega niente. Mm-hmm. L'obiettivo di Pinocchio è fare il meno possibile e divertirsi, no? E stare e vivere il maggior tempo possibile, potenzialmente tutta la sua vita, in maniera spensierata e in maniera divertita. E su questo, tornando anche un po' al target del libro, all'attualizzazione, mi viene in mente che perché risuona così tanto al giorno d'oggi questo libro? Perché ho trovato questa statistica che viene da uno studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un'organizzazione che è attiva a livello globale da oltre 60 anni, che ci dice che il 39% dei quindicenni non ha nessuna idea della carriera che vorrebbe intraprendere.
1: Io mi sono molto immedesimata nella lettura di un certo paesaggio che tutti ricordiamo legato a queste avventure di Pinocchio, che è il fantomatico paese dei Balocchi. Ti leggo come viene descritto.
2: Sì.
1: La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno, questi facevano mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa, chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglia e lo squadrone di cartapesta. E si va avanti per due buoni paragrafi ancora. A me è venuta in mente non la strada popolata di monelli, naturalmente, che non vediamo più nei nostri paesi, nelle nostre città, ma un posto che tutti in un modo o nell'altro frequentiamo molto assiduamente.
2: Sì, infatti citavi i due paragrafi successivi, io proprio lì mi sono segnato un altro spezzone dove descrive questo arrivo nel paese dei Balocchi. Si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda, in pochi minuti diventarono amici di tutti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. E qui
1: stiamo parlando dei social, diciamolo, facciamola questa parola, i social sono il paese dei Balocchi di oggi.
2: È impossibile staccarsi dal mondo dei social, esatto, e in particolare degli influencer, quindi gente poco adulta, ma qui non parliamo tanto di età anagrafica, che ostenta uno stile di vita superficiale, basato sul divertimento costante. Ecco, a me viene in mente il personaggio di Lucignolo tantissimo in questo senso, no? Che se vuoi rappresenta un po' questo mondo, anche se poverino magari lo fa inconsapevolmente.
1: Sì, Lucignolo, che è davvero il cattivo, il bambino cattivo che tutti ricordiamo anche dal cartone di Walt Disney. Mentre, per esempio, mi attacco con questa curiosità, io non sapevo che per una buona parte della sua carriera scolastica Pinocchio fosse stato l'allievo migliore della scuola, e addirittura lui parte per il paese dei Balocchi in un giorno in cui avrebbe dovuto ricevere il premio come miglior studente dell'anno, e però Lucignolo, al quale lui voleva tanto bene, se lo trascina là, lontano dal mondo che si stava costruendo tanto a modino come la fata turchina desiderava.
2: E arrivano infatti in questo paese dei Balocchi fatto di bambini che non vogliono crescere. E a questo proposito ha colto un po' di tempo fa la mia attenzione questo fenomeno, che è anche un hashtag sui social, quindi un contenuto di tendenza, che si chiama Adult Money, oppure Kids with Adult Money.
1: Cioè traduci bambini, allora, con soldi d'adulto.
2: Esattamente, ragazzini con i soldi d'adulti. Quindi ragazzi cresciuti, chiamiamoli pure adulti, che hanno finalmente accesso a del denaro loro, che però spendono in cose futili, magari anche un po' nostalgiche, le ostentano sui social. Pensiamo a tutti quegli oggetti per i quali mamma e papà ti avrebbe detto no, aspetta, che perché non sarebbero serviti a nulla. Quindi maxi schermi televisivi, tutte firmate, videogiochi, gadget appariscenti pressoché inutili, ma comunque assolutamente firmati. E ora che sono grandi e sono degli ometti, per così dire, questi lussi se li possono permettere e li ostentano. Ma è proprio qui che la faccenda si fa interessante, secondo me, perché sono loro che, con questa definizione che si autodanno, adult money o kids with adult money, ammettono che di adulto hanno solo i soldi, ma di fatto si autodefiniscono ancora dei ragazzini, vogliono rimanere nel mondo dei bambini, no? Perché lì ci si può divertire.
1: Quindi in quella fascia che Collodi metteva tra gli 8 e i 14 anni, no?
2: Esatto, che adesso probabilmente si è estesa fino ben oltre i 30 anni in alcuni casi, immagino.
1: Sì, è facile fare insomma anche del moralismo su questioni di questo tipo, ed è molto vero che questo racconto, questa parabola, diventa anche per noi lettori di oggi un monito importante, perché proprio come succedeva appunto nel cartone animato, comunque a un certo punto Pinocchio sente uno strano prurito in testa e sente che gli sono spuntate le orecchie d'asino, e lì le avventure proseguono. Però credo anche che sia importante ricordarsi come questo sia un libro che parla di un mondo che forse oggi noi non conosciamo così bene, o che rimane fuori dai radar più raccontati, mettiamola così, perché questo è un mondo che aveva una grandissima consapevolezza rispetto al tema della fame. In questo mondo, nel mondo dei personaggi di Carlo Collodi, tutti i personaggi hanno fame. Pinocchio si sveglia, viene intagliato dal pezzo di legno dal buon Mastro Geppetto, e immediatamente ha fame. E Mastro Geppetto vuole dargli delle pere, ma Pinocchio non vuole mangiare il torsolo, e poi non vuole mangiare le bucce perché è un pochino schifiltoso, e però un attimo dopo le mangerà, perché quello rimane.
2: Sì, lui infatti ha una fame da lupi, e la cosa che mi ha sorpreso, che non mi ricordavo dal racconto originale, è che in cambio riceve solo tre pere, perché quello c'era, quello è quello che, tutto quello che Geppetto è riuscito a racimolare.
1: Tra l'altro, se voi girate per ristoranti e avete questa passione e vi riferite di tanto in tanto alla fantomatica guida del Gambero Rosso, ecco, forse non tutti ricordano che l'osteria del Gambero Rosso è quella in cui il gatto e la volpe portano il buon Pinocchio. E qui stiamo parlando di tutti quei personaggi collaterali, se vuoi, rispetto al racconto, che poi vengono un po' misconosciuti e raccontati così e così. Per esempio il grillo parlante.
2: Però prima, scusa se ti interrompo, c'era anche questo momento bellissimo e molto commovente in cui Geppetto, per mandare Pinocchio a scuola, esce e gli compra l'abecedario, giusto?
1: Sì, vendendo la propria giacchetta e sì, rimanendo al freddo in maniche di camicia. E Pinocchio quell'abecedario se lo rivende in 5 minuti per poter entrare allo spettacolo di Burattini.
2: Ma sai perché ne parlo? Non sono riuscito a resistere, però ho notato che tu hai risolto entrambi i problemi oggi con la tua camicetta, perché stai di fatto indossando una camicetta che è anche un abecedario.
1: Sì, è vero, ho una bellissima camicia con tutto l'alfabeto. E beh, perfetta per Nero su Bianco, direi.
2: Sì, purtroppo dovete fidarvi, non la potete vedere, ma magari la postiamo sui social.
1: Lo facciamo sui social, così lanciamo anche il libro della prossima settimana. Ma torniamo ai personaggi, quelli di contorno. Dicevo, io sono rimasta anche abbastanza sconcertata dall'apprendere, non me lo ricordavo, che il buon grillo parlante morisse a pagina 10, ucciso da Pinocchio, peraltro.
2: Muore subito, e come lui muore subito anche il merlo, che appare per un tempo brevissimo e nel giro di un quarto di pagina viene ammazzato anche lui, se non ricordo male.
1: Mangiato dal gatto.
2: Dal gatto, del gatto e la volpe, esatto.
1: Perché loro sono i personaggi che cercano di dare un momento buono a Pinocchio, ma Pinocchio li vuole sentire queste voci interiori che lo spingono al meglio, in un mondo che peraltro tutto è fuorché guidato dai più buoni e dai migliori.
2: No, ma infatti, perché loro si presentano un po' come delle guide, no? Che pretendono di sapere cosa è meglio per Pinocchio, però intervengono in un momento di incertezza, quindi risultano fastidiosi. Lui alla fine ce la fa, però ce la fa perché ha vissuto delle esperienze e ci arriva da solo in qualche modo.
1: Allora, oggi siamo pieni di grilli parlanti, o forse siamo pieni di gatti e la volpe, e Pinocchio, abbiamo capito, ci dà ancora molto molto materiale su cui riflettere. Allora, è stato bello come sempre leggere un libro in tua compagnia. Lanciamo il libro della prossima settimana, magari qualche ascoltatore si mette con noi a rileggere, siccome sarà la settimana di Tutti i colori del giallo, che è dedicata alla grande giallista Agatha Christie. Allora ci mettiamo a rileggere un grande classico. Io pensavo che ancora si chiamasse 10 piccoli indiani, e invece abbiamo scoperto che in libreria si trova con che titolo?
2: E poi non rimase nessuno.
1: Chiaro per chi ha letto il libro, e se invece vi abbiamo incuriositi, andate a scoprire perché così hanno deciso di intitolarlo. Da Rachele Bianchiporro
2: e Nick Mottis,
1: una buona continuazione di serata e soprattutto buona lettura a tutti.
3: Sfida accettata dunque, o meglio consiglio accettato, tutti a leggere Agatha Christie, Nero su Bianco versione TV. Vi ricordo che in onda domani alle 18:30 su RSI La 1. Tra poco noi parliamo ancora di libri con la classifica di vendite nella Svizzera italiana.

0: libri e curiosiamo tra i titoli più venduti nell'ultima settimana in 5 librerie della Svizzera italiana, da Grono a Mendrisio. E possiamo riassumere un po' il tutto dicendo che maggio per ora è all'insegna di amore, politica e menopausa. Allora, c'è chi l'ha presa molto sul serio e mica troppo bene, la letterina recapitata via TV da Luciana Littizzetto domenica scorsa, nella quale la comica italiana affrontava l'ampiamente dibattuta questione delle fatture sanitarie inviate alle famiglie dei feriti di Gran Montana. Le polemiche non stanno però nuocendo alle vendite del suo ultimo libro e primo romanzo, Il tempo della la la, che racconta tre amiche attraverso gli anni della menopausa e finora sembra essere appunto piuttosto apprezzato dai lettori locali. Altri autori, allora, c'è Petros Markaris, celeberrimo giallista greco che viene definito il Camilleri ellenico, e c'è Melissa da Costa, bestsellerista francese già autrice dei vendutissimi Quaderni botanici di Madame Lucie. Markaris nasconde un forte contenuto politico dietro il noir del suo La ricchezza che uccide. Da Costa invece non ha paura di parlare seriamente d'amore in Ci sono anche i giorni di primavera. Da segnalare anche la presenza di un'autopubblicazione, Pianista della mente, di Leo Silvabrites, giovane scrittore di Cadenazzo, che racconta la depressione in un flusso di coscienza. Vi ricordo che il dettaglio dei libri più venduti nell'ultima settimana nella Svizzera italiana lo trovate alla pagina cultura di rsi.ch. Tra poco invece tutti gli aggiornamenti sul traffico con Via Swiss.
1: Felix.

0: Attenzione sull'autostrada 13 Coira-Sarganza, tra Bad Ragaz e Sarganserland un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A13 Coira-Sarganza, tra Bad Ragaz e Sarganserland un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Attenzione sull'autostrada 13 Coira-Sargans, tra Bad Ragaz e Sargans-Erlando un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo sull'autostrada 13 Coira-Sargans, tra Bad Ragaz e Sargans-Erlando un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Mi raccomando, prudenza sulle strade, e però non dimentichiamoci comunque che domani è la festa della mamma e la madre da noi si celebra sempre la seconda domenica di maggio. Un regalo che molti fanno alla mamma, e se ancora ovviamente hanno la fortuna di averla, è sicuramente la rosa. Di solito te la cavi con una, no? Che fa sempre chic, fa molto elegante e spendi anche un po' meno, diciamolo. E la festa della mamma con le sue rose ci porta a parlare di un fatto curioso, di un'analisi genomica fatta proprio su questi splendidi fiori. Uno studio che riguarda il loro colore. E si sa, nel linguaggio dei fiori il colore è davvero molto importante. Ma lo è oggi perché in questo studio effettuato dalla Beijing Forestry University in Cina, i ricercatori hanno ripercorso la storia evolutiva delle rose, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano, pensate un po', tutte gialle. La coltivazione intensiva delle rose è cominciata nel XVIII secolo con l'incrocio di antiche rose selvatiche cinesi e antiche varietà europee, e ad oggi abbiamo ottenuto 150, se non addirittura 200 specie di rose e più di 35.000 varietà, con un'ampia gamma di fioriture, profumi e colori. C'è da dire che le rose sono le piante ornamentali più coltivate, con il 30% delle vendite di fiori recisi, ma anche loro sono minacciate dai cambiamenti climatici, al punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione delle varietà più resistenti e più facili da curare, piuttosto che sui tratti puramente estetici. Conoscere la loro origine ed evoluzione serve quindi non solo a migliorare gli sforzi di selezione, ma anche la conservazione delle varietà di rose a rischio estinzione. E proprio per questo i ricercatori dello studio cinese hanno analizzato centinaia di campioni utilizzando il sequenziamento genomico e sono riusciti a tracciare la storia evolutiva e geografica delle rose. Ne è uscito appunto che l'antenato comune dei campioni di rose studiati era un fiore giallo, un fiorellino piccolo con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Poi con l'evoluzione e la coltivazione le rose hanno sviluppato nuovi colori, segni distintivi sui petali e anche la capacità di fiorire a grappoli.

0: Shakira e Alejandro Sanz, la tortura. Ma noi, cari amici e amiche, soprattutto di Felix, stavamo curiosando nel profumato e colorato mondo delle rose, no? Anche visto che domani è la festa della mamma e molte madri almeno una rosa la riceveranno. Si spera perlomeno, ricordatevene. E dicevamo che le rose sono fiori antichissimi, coltivati pare da oltre 5.000 anni, poi in maniera intensiva dal XVIII secolo, e originari dell'Asia. Il loro antenato risalirebbe addirittura all'era cenozoica, che in realtà è l'era che ancora è in corso, ma è iniziata comunque 65 milioni di anni fa. E una ricerca sul genoma delle rose effettuata in Cina ha scoperto che l'antenato comune delle rose era, lo dicevamo, un fiore tutto giallo, un fiorellino. Oggi di tipologie ce ne sono moltissime, oltre 150 specie, con varietà che vanno da cespugli compatti a rampicanti alti oltre 5 metri, e tutte con il loro colore e il loro significato, naturalmente, no? Una su tutte, e vabbè, va da sé, lo sappiamo tutti, la rosa rossa, col significato simbolico legato all'amore. La rosa bianca rappresenta purezza e silenzio, almeno qui da noi, perché poi anche lì ogni paese magari ai colori attribuisce altri significati. Comunque quella gialla rappresenterebbe gelosia o invidia, mentre quella rosa gratitudine. Pensate, esiste persino la rosa nera, una delle più rare al mondo, ed è una rosa naturale, il cui colore dipende soprattutto dai nutrienti che la pianta trova nel terreno. La rosa nera può rappresentare nella simbologia un amore profondo, molto passionale, ma anche molto tormentato. Curiosità, vediamo qualche curiosità sulle rose. Allora, le rose sono in gran parte commestibili e molto ricche di vitamina C. Occhio, ovviamente, non mangiate le rose quelle trattate, cioè ci sono proprio le rose apposite, quelle eduli, E poi in particolare le bacche di rosa canina sono davvero ricchissime di vitamina C, più degli agrumi. Pare poi che le rose coltivate in città spesso crescano più sane di quelle che crescono in campagna. Si dice così perché l'aria cittadina ridurrebbe la formazione di funghi, il che non so se è positivo o negativo, perché immagino che l'aria cittadina ridurrebbe la formazione di funghi perché è molto più inquinata. Comunque, e ancora, vediamo un'altra curiosità: vanno potate dimezzando i rami dopo la sfioritura per stimolare la nuova crescita, e poi preferiscono annaffiature profonde e non sopportano i ristagni d'acqua. La rosa, poi, concludiamo così, c'è anche nella mitologia greca. Secondo il mito più diffuso, Afrodite si ferì con le spine di un rovo mentre correva verso l'amato Adone morente, e il suo sangue tinse di rosso le rose bianche, rendendole simbolo di amore eterno. Amore eterno come quello di una madre, per cui un po' in anticipo, ma per domani, auguri a tutte le mamme.
1: Felix.

Raff, stai con me, un bel brano del 1993, ma adesso è il momento di ascoltarci una bella novità, la nuova hit dell'estate di Francesco Gabbani, che si intitola Summer Funk, un brano sospeso tra leggerezza estiva e quella vena riflessiva che da sempre caratterizza, no, il percorso artistico di Gabbani. Uscita ieri, proprio ieri, Summer Funk è il primo tassello di una nuova fase creativa dell'artista, che si intreccia con un momento simbolico della sua carriera, visto che quest'anno ricorre anche il decennale di Eternamente Ora, l'album che conteneva Amen e che rappresentò l'inizio della sua affermazione nel panorama musicale italiano. E allora ce l'ascoltiamo, Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, l'ultimo pezzo di Francesco Gabbani uscito proprio ieri e pare comunque azzeccatissimo, anche questo. È difficile che Gabbani non ci azzecchi con i suoi pezzi, pare proprio il nuovo tormentone estivo, da ballare ma anche con la sua vena riflessiva tipica di Francesco Gabbani. Per oggi noi ci dobbiamo salutare, cari amici e amiche. Felix torna sabato prossimo puntuale alle 16. Tra poco vi lascio alla meteo e poi l'informazione con 6 di sera. Da Claudia un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 10 maggio. A sud delle Alpi e a ovest sarà una domenica molto nuvolosa, nebbiosa e piovosa. Verso est sarà parzialmente soleggiato con l'addensamento della nuvolosità e verso sera arriveranno i primi rovesci. Nelle vallate alpine soffierà un moderato favonio. Le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto e dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, scuola di commercio con diploma AFC, istitutosantacaterina.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. Una lettura dei fatti del passato per

0: E alle celebrazioni moscovite era presente anche un solo rappresentante europeo, non più l'ungherese Orban, ma il premier slovacco Fico. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di hantavirus, c'è uno svizzero. È asintomatico e arriverà domani a Tenerife con tutti gli altri, fra misure di precauzione di ampia portata da parte del governo spagnolo. In Ticino invece è stato un sabato di assemblee riunite la Corsi, l'Alleanza Patriziale Ticinese, la Federazione Cacciatori Ticinesi, e ogni settore ha le sue sfide.
1: La sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità ambientali e territoriali che impongono al mondo della caccia un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie e che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
0: Questi temi che svilupperemo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Un'occasione per giustificare l'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi 9 maggio il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale e lo ha fatto con uno sguardo rivolto comunque al presente.
2: Дорогі друзі, великий подвиг покоління победителей вдохновляє воїнів, виконуючих сьогодні задачі спеціальної воєнної операції.
0: Il grande eroismo della generazione dei vincitori ispira i soldati che oggi stanno svolgendo i compiti dell'operazione militare speciale. Essi si oppongono ad una forza aggressiva che viene armata e sostenuta da tutto il blocco della NATO. Questo è quanto ha detto Putin. Putin ha parlato durante la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa, avvenuta quest'anno in realtà in formato ridotto e fra grandi misure di sicurezza per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Al posto dei mezzi militari impegnati sul fronte ucraino è stato mostrato un video sulle ultime tecnologie militari russe. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina di soli 3 giorni. E mi collego allora con Alberto Zanconato, nostro collaboratore di base a Mosca. Ecco, ti chiedo per prima cosa com'è stata vissuta questa giornata e poi affronteremo anche il tema tregua.
3: È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca e le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati, che si sono visti corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa, sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino.
0: Due scenari dunque assai differenti nello spazio di 365 giorni. Alberto, parlavamo della tregua, una tregua di breve durata, 3 giorni. Potrà essere la premessa per qualcosa di più duraturo oppure a Putin in questo momento non interessa?
3: A leggere i segnali che vengono da Mosca, no, non sembra che questo possa rivelarsi veramente come una possibilità concreta, una svolta nei negoziati per la pace, al di là delle affermazioni ottimistiche di Donald Trump, che parlava appunto della possibilità di estendere questa tregua per arrivare alla pace. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che in realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto

0: quindi non sembra che ci sia spazio per ottimismo, e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, 1000 per parti, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci verrà del tempo e bisognerà lavorarci.
1: Gli aggiornamenti e le valutazioni in diretta di Alberto Zanconato. E oggi a Mosca non era presente alcun leader politico europeo, con un'unica eccezione, ovvero il primo ministro slovacco Robert Fico. Occhi dunque puntati su di lui, chiamato a ricoprire il ruolo che è stato fino a poche settimane fa dell'ex premier ungherese Viktor Orban. E allora siamo in collegamento con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Fabio, com'è stata questa giornata del 9 maggio dalla prospettiva appunto di Fico, e cosa possiamo dedurne?
2: Sì, è stata una giornata che potremmo definire di investitura per il primo ministro slovacco. In mattinata Fico si è recato al monumento al Milite Ignoto e ha incontrato Vladimir Putin al Cremlino. È stato un incontro caloroso in cui il presidente russo ha sottolineato come non sia stato facile per Fico essere presente oggi a Mosca. Un'allusione al fatto che la Polonia e i paesi baltici hanno impedito al leader slovacco di sorvolare il proprio spazio aereo. Fico ha deciso invece di non partecipare alla parata militare, a differenza di quanto era accaduto l'anno scorso. Ma al netto di questo rimane il dato politico. Fico è stato l'unico leader europeo presente in questa giornata di celebrazioni e in questo senso raccoglie l'eredità di Viktor Orban, cioè quella di alfiere degli interessi del Cremlino in Europa. Negli ultimi 2 anni e mezzo, ovvero da quando è tornato a capo del governo, Fico ha affiancato l'ex primo ministro ungherese in molte battaglie, ostacolando di fatto il supporto europeo alla causa ucraina. Oggi, dopo la sconfitta di Orban alle ultime elezioni, Fico è rimasto solo e quindi il suo ruolo assume un'importanza particolare. E proprio a proposito di Ucraina si è sviluppato un piccolo giallo. Nella giornata di ieri fonti interne sia al governo russo che slovacco hanno diffuso la voce che oggi Fico avrebbe potuto consegnare a Putin un messaggio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Finora non è arrivata nessuna conferma circa l'avvenuta consegna di questo messaggio, sul cui contenuto c'è comunque il massimo riserbo, ma questo rimarca una volta di più il ruolo primario che il primo ministro slovacco potrebbe andare a ricoprire da qui in avanti sulla scena internazionale.
1: Fico dunque prende idealmente il posto di Viktor Orban, dell'ungherese Viktor Orban. Oggi in Ungheria è stata anche la giornata in cui è stato effettuato il passaggio di consegne fra il vecchio sistema politico e quello nuovo.
2: Sì, è una giornata che non si è ancora del tutto conclusa, ma che ha segnato la fine di un'epoca, o meglio l'inizio di una nuova. Questa mattina ha giurato il nuovo parlamento ungherese uscito dalle elezioni dell'11 aprile. Un Parlamento che per la prima volta dopo 16 anni vede Fidesz, il partito di Viktor Orban, all'opposizione, mentre i 2/3 dell'aula sono appannaggio di Tisza, il partito di Peter Magyar.
3: Tisztelt honfitársaim, magyarok! Határon innen is túl.
2: Giornata di giuramento anche per lui, che da oggi è ufficialmente il nuovo primo ministro ungherese. A livello simbolico, oggi la bandiera dell'Unione Europea è tornata a sventolare sulla facciata del Parlamento di Budapest. Orban l'aveva fatta rimuovere nel 2014. Il gesto segna un deciso riavvicinamento a Bruxelles. Sul piano europeo, infatti, Magyar sta lavorando per garantire una serie di riforme richieste dall'Europa e ottenere lo sblocco dei fondi congelati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Sul piano interno, invece, nel suo primo discorso da premier, Magyar ha invitato il presidente della Repubblica Tamás Szulyok e tutti i rappresentanti pubblici legati al precedente governo a dimettersi entro la fine di questo mese. Per Magyar, che ha fatto della lotta al sistema politico di Orban la sua bandiera, riuscire a ottenere le dimissioni del presidente sarebbe un grande risultato politico. In un secondo discorso, pronunciato nel pomeriggio, il neo primo ministro ha ricordato che l'Ungheria è la casa comune di tutti. Quindi è necessario un nuovo inizio dove i servizi pubblici, la società, la speranza e l'economia siano ricostruiti mattone su mattone. Insomma, un discorso all'insegna dell'unità.
1: Collegato con noi da Varsavia, Fabio Turco. E intanto menzionavamo la tregua di 3 giorni fra Russia ed Ucraina. Allora andiamo sul terreno di guerra, lungo le strade per Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove la minaccia dei droni russi ha trasformato la viabilità in un rischio costante. Qui ci sono reti che corrono per chilometri sopra le carreggiate nel tentativo di proteggere i mezzi in transito. Anche a decine di chilometri dalle linee di combattimento, muoversi è diventato estremamente difficile perché il cielo è costantemente sorvegliato da velivoli pronti a colpire in qualsiasi momento. Lo sanno bene non solo i militari, ma anche i volontari che quotidianamente aiutano ad allontanare persone e animali dalle zone di combattimento. Il reportage è di Cristiano Tinazzi.
4: Siamo sulla strada per Kramatorsk. I segnalatori di droni si sono attivati. Stiamo correndo sotto questa rete che va per chilometri. In questo momento stiamo andando a circa 130 km all'ora. Siamo stati con un furgone blindato donato da associazioni italiane e volontari di Kharkiv a evacuare civili in fuga da Kramatorsk e Slavyansk, le principali città del Donbass, ormai a meno di 20 km dal fronte e sotto tiro di bombe guidate e droni. Un lavoro questo che è diventato sempre più difficile. Queste reti che proteggono ai lati e sul cielo dai droni russi non sono di certo invincibili e i droni si possono tranquillamente infilare e attendere che un mezzo passi per poi colpirlo. Arriviamo nella cittadina di Slavyansk. Qui, in una scuola della zona nord della città, i volontari caricano le prime persone. Dopo aver effettuato un secondo stop a Kramatorsk, la colonna di mezzi raggiunge la cittadina di Lozova, circa 50 km a ovest. Qui sono ospitate centinaia di persone assistite dalle Nazioni Unite e dalla Caritas. Ne incontriamo alcune, come Valentina, che è scappata da Kostiantynivka con la figlia minore. Guardate, si vede tutto qui. Ora vi mostro. Sono iscritta a questo gruppo su Viber. È la chat della nostra città. Ogni mattina scrivono quante persone sono morte durante la notte. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo perse 10. La gente usa questa chat per cercare i propri cari. Scrivono, qualcuno sa nulla di lui? Oppure, quest'uomo è scomparso. C'è un uomo che cercano da più di una settimana. Sua figlia scrive persino dalla Polonia. C'è stata un'esplosione in casa sua e da allora è svanito nel nulla. In questa stanza si trova anche Andriy, 16 anni. Siamo partiti da Kostiantynivka in macchina alle 4 del mattino di una domenica, circa una settimana fa. Lungo la strada c'erano tantissimi mezzi militari che lampeggiavano per segnalare la loro presenza. Per tutto il tragitto, ogni 50 metri si vedeva un cadavere, c'era una macchina bruciata o un tank distrutto. Inoltre sulla carreggiata c'erano mine anticarro.
5: На трассе стоять противотанкові міни.
6: Бомбу точно кинули.
4: Putin gli avrei lanciato una bomba. Per тutti quei bambini che sono morti, per i conoscenti che sono morti, ho proprio rabbia. Rabbia, onestamente.
6: За дітей, за всім, за тих дітей, які погибли, за знайомих, що там погибли.
1: E questo era il reportage di Cristiano Tinazzi. Torniamo ora sul caso della nave da crociera Ondius, dove, come noto ormai, si è manifestato un focolaio di antivirus. La nave sbarcherà domattina nel porto di Granadilla, Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre che un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche uno svizzero e ce ne parla Maria Iannuzzi.
7: 6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Anne Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio equipaggio non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene.
8: Geht ihm gut, zum Glück.
7: Non appena la nave attraccherà a Tenerife, saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra che si trovava su un volo tra St. Helena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno, dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
1: Nella Svizzera italiana, ora, dove quella odierna, possiamo ben dire, è stata una giornata all'insegna delle assemblee. Cominciamo allora dal mondo della caccia. Fra i compiti più classici, come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti sulle catture della scorsa stagione, oggi la Federazione Cacciatori Ticinesi ha voluto riportare al centro delle discussioni il valore della caccia tradizionale, e questo in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Per noi c'era Luca Berti.
9: I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai due anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero. Un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
10: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
9: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero, e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
10: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci e dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
9: E allora che cos'è la caccia di tradizione?
10: Uno dei motti della caccia tradizionale di montagna è che la notte è degli animali. Oggi come oggi sul cinghiale, per esempio, per la questione della peste suina, si è aumentato la pressione venatoria durante la notte. Sul cervo si comincia ad andare anche qui in questa direzione per delle operazioni di contenimento. Solo la caccia di tradizione fa sì che vengano mantenuti certi valori come la pazienza, la perseveranza e l'impegno, che dovranno essere propri anche in un futuro.
9: Tornare indietro, tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
11: La caccia tradizionale, i suoi valori etici, determinati obiettivi di questa caccia devono scendere dei compromessi con la situazione attuale, in cui evidentemente questo tipo di impostazione è un po' fuori dal tempo. Il territorio si trasforma, il territorio di caccia viene eroso, vi sono le specie invasive, il riscaldamento climatico. Il cacciatore deve fare delle concessioni rispetto all'approccio tradizionale e mettersi un po' a disposizione, e lo fanno, devo dire, anche nella cura del territorio, nel mantenimento dell'ecosistema.
9: Lo fanno anche per il problema dei lupi.
11: Era già previsto la formazione di un certo numero di cacciatori, porterà anche in questo ambito a chiedere maggiormente il loro aiuto per l'esecuzione degli ordini di abbattimento, e quindi nuovamente saranno un po' il braccio armato dello Stato. Spero che possano farsi carico anche di questa incombenza.
10: Il cacciatore inteso con queste regolamentazioni non è la soluzione per il lupo.
1: Così il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti. Da Mendrisio a Lugano, dove la SSR Svizzera Italiana Corsi, questo è il nome corretto, ha tenuto la sua assemblea annuale. Si è fatto il punto della situazione dopo la votazione dell'8 marzo sull'abbassamento del canone e si sono inquadrate le sfide che dovrà affrontare la SSR, chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2020. Sentiamo Umberto Gatti.
8: 150 i soci presenti alla prima assemblea della Corsi dopo il respingimento dell'iniziativa 200 franchi bastano. I vertici della società regionale, che rappresenta il pubblico della RSI, hanno fatto un bilancio di quella che è stata la campagna di votazione, sottolineando la necessità di concentrarsi fin da subito su quelle che saranno le prossime sfide della SSR. L'azienda è infatti chiamata ad affrontare un'importante manovra di risparmio, 270 milioni di franchi entro il 2029, e un conseguente processo di trasformazione attraverso il progetto Enavon, che prevede una verticalizzazione per alcuni settori delle unità regionali. Il direttore della RSI, Mario Timbal.
12: Quando un'azienda decentralizzata come la SSR deve risparmiare una parte importante di budget, la via più facile sarebbe la centralizzazione. Questo però andrebbe a snaturare totalmente il servizio pubblico svizzero e questo non è mai stato in discussione. Come abbiamo quindi proceduto? Abbiamo cominciato lavorando su tutti quelli che sono i ruoli di supporto, cercando di evitare doppioni e quindi delegandoli a una regione che lo fa poi centralmente, perché anche una direzione generale come c'era prima non esiste più. Tutti i posti di lavoro, anche quelli verticalizzati, rimangono nelle regioni, così come l'autonomia editoriale, salvo per quello che è fiction e sport, dove è una gestione comune.
8: Una verticalizzazione che per il momento non andrà ad intaccare l'offerta, è stato dichiarato durante l'assemblea. La presidente della Corsi, Giovanna Masoni Brenni, ha dal canto suo fatto un appello alla SSR affinché continui ad ascoltare le società regionali, soprattutto in questa fase di trasformazione che potrebbe anche modificare i meccanismi della chiave di riparto finanziario.
13: Si sta trasformando, ma anche lì siamo molto attenti, vegliamo. Il principio è chiaro, è riconosciuto, è passato. Non sarà la Helvetia Schlüssel, sarà comunque una chiave di ripartizione che tiene conto del federalismo e della compensazione federalista, del federalismo culturale. Sarà simile a quella che oggi applichiamo, questo lo pensiamo anche se non è ancora un punto fermo, però è chiaro che c'è tutto un meccanismo di che cosa viene attribuito e come viene calcolato l'applicazione della chiave, che è ancora tutto da discutere e su quello ancora avremo le nostre discussioni.
8: Tra le rassicurazioni anche quelle del presidente SRG SSR Jean-Michel Cina, che ha sottolineato come la necessità di risparmiare in questa fase limiti molto i margini di manovra, ma che la produzione dei contenuti nelle regioni resta fondamentale per l'azienda.
14: Le società regionali giocano un ruolo importante nella SSR e continueranno a farlo, perché è la vicinanza con il pubblico nelle regioni che conta davvero. In questo ambito posso rassicurare che a Comano si continuerà anche in futuro a produrre i contenuti per la Svizzera italiana.
15: A Comano continuerà a produrre le contenuti per la Svizzera italiana.
1: Le parole del presidente della SSR Jean-Michel Cina. E oggi, per chiudere il cerchio delle assemblee, si è riunita anche l'ALPA, ovvero l'Alleanza Patriziale Ticinese, l'associazione che raggruppa 198 patriziati in Ticino. Lo sguardo è stato posto sul futuro, c'è stato il rinnovo parziale del consiglio direttivo e c'è stato anche il lancio del nuovo sito internet, oltre che la riconferma per i prossimi 4 anni del presidente Tiziano Zanetti. Proprio con lui abbiamo inquadrato questa attenzione all'innovazione. Sentiamolo.
16: Dobbiamo cominciare a parlare adesso dei patriziati moderni, patriziati che si sono allineati, e lo stanno facendo quasi tutti gli enti, con l'MCA2, il modello contabile armonizzato 2, così come i comuni, patriziati che stanno investendo sul territorio non solo in modo veramente importante, patriziati che potranno beneficiare del nuovo applicativo GRIPA, gestione registro patriziali, che è un applicativo richiesto da anni per la gestione dei 90.000 nominativi dei patrizi ticinesi.
1: Pensiamo proprio all'utilità di una piattaforma di questo genere. Voi parlate anche di un passo quasi rivoluzionario.
16: certo, atteso da 10 anni, snellirà tutte le questioni amministrative, sarà molto immediato e fruibile.
1: Ecco, qualcuno potrebbe in effetti associare il patriziato ad una realtà molto presente sul territorio, ma quasi un po' legata al passato.
16: Assolutamente no, c'è il legame al territorio, al passato, alle nostre origini, certamente, ma stiamo guardando avanti in modo concreto. Se pensiamo alle collaborazioni con gli enti regionali di sviluppo, le organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, al cantone, se pensiamo a tutti gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni, decine e decine di milioni, abbiamo ristrutturato tutti gli Alpi. Due esempi concreti: l'Alpe Pertusio, 3 milioni di franchi investiti negli ultimi anni, l'Alpe Predasca, lavoro in corso, 5 milioni investiti. Sono enti per la maggior parte vivi, che producono, che si mettono a disposizione, che danno un grande supporto ai comuni e al cantone.
1: In questo processo generalizzato così di rinnovamento riuscite ad attirare anche l'attenzione dei giovani?
16: Ma direi proprio di sì. Negli ultimi 4 anni abbiamo cambiato 8 membri del consiglio direttivo, persone estremamente valide, motivate, giovani, con una grande attenzione verso quello che è il territorio. Non dimentichiamo poi la grande collaborazione che c'è con la Fondazione Lingue Sport. Tutte le estati portiamo circa 4.000 giovani su 15 centri di interesse in tutto il cantone, e lì cerchiamo di far passare questa passione verso il territorio, verso le attività patriziali.
1: Lo stato di salute dunque dell'Alleanza Patriziale Ticinese e di tutto questo patrimonio lei come lo definirebbe?
16: Sono sempre un ottimista, direi che sono contento. Si può ancora migliorare, non tutti hanno ancora fatto questo cambio di passo, però nostro obiettivo è quello anche di supportare, come speriamo che continui anche la sezione enti locali, a supportare quegli enti che si trovano magari ancora un po' in difficoltà.
1: Il presidente dell'Alleanza Patriziale Ticinese, Tiziano Zanetti. È su un sistema alimentare più sostenibile che sta puntando Greenpeace Svizzera. Lo ha fatto qualche giorno fa attraverso un'iniziativa che ha avuto luogo a Viganello, nell'area del campus Usi Supsi, dove 3 chef hanno preparato un pranzo a base di proteine di origine vegetale per studenti, docenti e curiosi, con un obiettivo, appunto, ovvero sensibilizzare sull'impatto ambientale della produzione di carne tramite proposte culinarie vegane. Ci dice di più Stefano Lordi.
17: Riso, cavolo bianco, carote, cipolle, nuggets di tofu e sminuzzato vegano. Il menù proposto è tanto semplice quanto gustoso. Infatti sono quasi 300 le persone che si sono fermate per un pranzo a base di proteine di origine vegetale. Un'iniziativa promossa da Greenpeace che mira a rendere coscienti studenti e curiosi del fatto che una dieta senza prodotti animali non si limita per forza alle classiche verdure bollite. Come ci dice Abraham Dalì, coordinatore di Greenpeace per la Romandia e il Ticino.
18: Alla base è una mancanza di informazione, non abbiamo accesso a queste informazioni e noi siamo qui per rimediare a questo problema. Perché se guardiamo anche recentemente si vede un sacco di pubblicità di Proviant, di Swiss Milk, c'è una promozione permanentemente delle proteine a base animale quando non serve di avere tutto questo assortimento. E noi vogliamo questo mix, questo quello che chiamiamo noi il protein shift. Vuol dire cambiare l'apporto di proteine dall'animale al vegetale.
17: Un cambiamento che non punta unicamente a modificare le abitudini a tavola, ma che vuole agire anche sulla catena di produzione e sulla vendita al dettaglio.
18: Abbiamo fatto una ricerca sui siti internet di Coop e Migros e abbiamo visto che il loro assortimento di prodotti da base vegetale è 10%. Tutto il resto, e se guardate la pubblicità, è praticamente esclusivamente a livello di carne, uova, latte di mucca. Noi chiediamo il 60% del loro assortimento che sia su base vegetale. Bisogna calcolare che in Svizzera c'è più di 50% delle terre che possiamo coltivare che sono destinate unicamente a nutrire gli animali.
17: Tra i fornelli troviamo la chef Sophie Nessian, che ci ha dato qualche consiglio per preparare velocemente delle pietanze a base vegetale.
19: Quello che faccio è preparare le cose in anticipo, così durante la settimana posso scegliere un po' quello che mi va. E per quanto riguarda le proteine, il tofu è un'ottima fonte, ma si trova davvero di tutto, come ad esempio prodotti già pronti, ma ci sono anche tutti i legumi che spesso si dimenticano. E proprio con i legumi si possono fare tantissime cose, ma è vero che bisogna esercitarsi un po' e imparare.
17: Un po' di preparazione o forse anche qualcosina in più è quindi il minimo per far colpo sui commensali, un po' come ha fatto Sofia Viganello.
20: Cos'è che stai mangiando?
21: Allora, ci è stato offerto una specie di poké vegetariana dove c'è appunto del riso, carote e del tofu impanato, molto buono.
22: Io mangio un po' di tutto, ma devo dire che questa opzione qua mi ha stupito, molto buona.
23: Negli ultimi anni c'è molta più sensibilità, per fortuna anche, perché ci sono comunque molti allevamenti intensivi in giro per il mondo. Però nel mio caso personale, togliere la carne dalla mia alimentazione non mi soddisferebbe abbastanza.
17: Insomma, un cambiamento non scontato, ma che può avere un impatto non indifferente sulla nostra impronta ecologica.
1: E con questo contributo siamo arrivati alla fine di questa edizione. Ora c'è lo sport e poi a seguire il nostro magazine di approfondimento culturale. A domani.
24: Buonasera da David Conti. Iniziamo dalla stretta attualità e quindi dall'hockey, perché la nazionale svizzera ha perso pochi minuti fa 3-0 contro la Svezia nell'amichevole premondiale. Svezia in gol con Johansson, doppietta De La Rose del Friburgo a porta vuota. Nel calcio, il Lugano ha comunicato 4 addii a fine stagione, non giocheranno nella AIL Arena il portiere Berbic, il deludente canadese Pro Ghiar, l'altalenante Mahou, ma soprattutto il tunisino Belagi, dei quattro sicuramente il giocatore con più qualità. Super League, che non vuole invece salutare il Grasshopper. Nella 36esima giornata le cavallette dalle 18 sono in campo contro lo Zurigo, 0-0 il risultato al Letzigrund. Della stessa ora ha preso il via Winterthur Losanna con il Vinti avanti 1-0 a Winterthur, lo ricordo, Lanterna rossa del campionato. Alle 20:30 poi Lucerna contro Servette. In Italia, penultimo turno di Serie A, nel pomeriggio l'Udinese ha vinto 2-0 a Cagliari. Dalle 18 si gioca Lazio-Inter, dunque anche qui siamo al 33esimo minuto con i nerazzurri campioni d'Italia in vantaggio 1-0. Alle 20:45 Lecce contro Juventus. Campionati esteri e nazionali che avvolgono pian piano al termine e che nelle ultime settimane hanno messo in evidenza un giocatore svizzero in particolare, soprattutto qualche giorno fa in Europa League.
25: Origini angolane e congolesi, cresciuto nelle giovanili del Servette, soli 20 anni di età, ma Johan Manzambi sembra avere già tutto: fisico da centrocampista totale, visione di gioco, gol, assist e la capacità di prendersi sulle spalle una partita intera, come ha fatto giovedì sera all'Europa Park Stadium di Friburgo.
26: Manzambi, attenzione a Manzambi, può anche provare il destro. Manzambi! Johan Manzambi, una sentenza allo svizzero che porta il Friburgo sul 2-0.
25: Una prodezza che ha regalato alla sua squadra la finale di Europa League, una rete bellissima, solo l'apice però di quanto più profondo stia dimostrando il giovane ginevrino, ovvero è semplicemente diventato troppo forte per il Freiburg. In molti oggi lo definiscono uno dei giocatori svizzeri più interessanti di sempre, in campo e ovunque, gode di ampia libertà datagli dal suo allenatore e i risultati sono straordinari: dinamismo, velocità, resistenza fisica straripante, nei test atletici stacca tutti e il suo stile box to box si adatta a qualsiasi sistema di gioco. Il mercato lo sa già, appena 18 mesi fa il suo valore era di 750.000 euro, oggi è già di 35 milioni, ma internamente il Freiburg sembra abbia già fissato il prezzo a 50 milioni, forte di un contratto rinnovato fino al 2030. Una prima offerta sarebbe già arrivata da Napoli, mentre dall'Inghilterra si stanno muovendo Tottenham e West Ham. Il suo agente ha messo le cose in chiaro: prima il Friburgo, poi il mondiale con la Svizzera e solo dopo si valuterà il futuro. La nazionale, appunto, oggi Manzambi sembra imprescindibile per Yakin, che lo ha visto segnare due volte in rosso crociato pur schierandolo quasi esclusivamente sulla fascia. Nel suo club invece domina da padrone nelle zone centrali del campo. Il CT elvetico dispone di un centrocampo collaudato attorno a Xhaka e Freuler e i posti da titolare sono contesi, ma dopo una semifinale di Europa League giocata così, ignorarlo diventa sempre più difficile anche per perché potrebbe essere il fattore decisivo per la nostra nazionale. Prima dei mondiali, Yakin ha ancora qualche settimana per decidere, ma la vetrina di Istanbul, il 20 maggio, potrebbe togliergli ogni dubbio.
24: Era un servizio di Giordano De Lucia. Nel moto mondiale, Jorge Martin ha vinto la sprint del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota della Aprilia è partito dall'ottava posizione in griglia, preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia, che domani partirà in pole position, e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Da segnalare la caduta all'ultimo giro per Marc Márquez, in quel momento settimo, lo spagnolo si è fratturato il piede destro e salterà l'appuntamento di domani. Quello di settimana prossima in Catalogna verrà operato a Madrid. Nel ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva in volata ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia indossando anche la maglia rosa, una tappa bulgara caratterizzata da un'altra caduta a 23 km dal traguardo, che ha visto coinvolto tra gli altri anche Adam Yates e che ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la gara per qualche chilometro. Infine nel tennis, la Master 1000 di Roma eliminati, la campionessa uscente l'italiana Paolini, la numero uno al mondo Sabalenka e il canadese Ogier Aliassim nel tabellone maschile. In serata scendono in campo per il secondo turno sempre femminile Victoria Golubic contro la russa Andreeva, a seguire Belinda Bencic contro l'altra russa Kalinskaya. È tutto per lo sport, buona serata.

0: 6 di sera magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con la nuova mostra al Museo del Castello di San Materno ad Ascona, dal titolo Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Poi parliamo di un tema delicato e purtroppo sempre attuale, pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Infine, la Fondazione Monte Verità propone oggi e domani Giardini in Arte, un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti e visioni condivise. Museo Castello San Materno di Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Nel corso dei secoli l'Italia ha sempre esercitato un forte richiamo sulle popolazioni del Nord Europa, dai pellegrini del Medioevo ai nobili uomini colti dei Grand Tour fino agli artisti dell'epoca moderna. Anche tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo il paese della dolce vita continuava a essere una meta privilegiata e una fonte inesauribile di ispirazione, nonché un vivace crocevia di scambi culturali. In particolare gli artisti sono stati attratti dalla straordinaria ricchezza del patrimonio artistico e architettonico italiano, dall'antichità al Rinascimento fino al Barocco, oltre che dai paesaggi e dalla luce mediterranea. Allo stesso tempo la vita semplice e autentica delle comunità locali appariva come un'alternativa alle trasformazioni dell'industrializzazione e alle tensioni politiche che attraversavano l'Europa a nord delle Alpi. La dottoressa Sara Kinzel, storica dell'arte, che ha scritto un prezioso contributo nel catalogo della mostra, ci illustra appunto la storia di questi artisti tedeschi in Italia dal 1865 al 1915.
2: L'Italia è da sempre, come sappiamo bene, una meta prediletta per gli artisti tedeschi. Si pensi soltanto ad Albrecht Dürer e ai suoi due viaggi in Italia tra il 4 e il 500. Nell'Ottocento l'interesse da parte dei tedeschi, ovvero dobbiamo parlare degli artisti di lingua tedesca, perché venivano anche dall'Austria, dall'Ungheria o dalla Svizzera, il loro interesse per l'Italia raggiunge l'apice. Diverse accademie bandiscono i cosiddetti premi di Roma, che erano un'occasione per gli studenti più talentuosi di farsi finanziare viaggi in Italia e appunto a Roma. Ma anche indipendentemente dai sostegni accademici, tanti artisti andavano per conto loro in Italia. Viaggiare diventava più facile per tutti in questo periodo. L'ingrandimento della rete ferroviaria rendeva molto più semplice il viaggio in Italia. Con l'apertura della tratta del Brennero nel 1867 si poteva viaggiare da Monaco a Roma senza cambi, una grande rivoluzione. Nell'Ottocento alcuni centrali momenti per l'evoluzione della pittura tedesca sono da collocare in Italia. Tanti movimenti artistici importanti dell'epoca, come i Nazareni e i pittori romantici all'inizio del secolo, o i famosi Deutschrömer, tra cui Arnold Böcklin, che è svizzero, Anselm Feuerbach e Hans von Maré, non solo viaggiavano in Italia, ma trascorrevano lì anche una parte notevole della loro carriera artistica. Solo negli ultimi anni si è scoperto però che non finisce qui. Negli ultimi decenni dell'Ottocento e fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che sarà poi una vera e propria cesura, l'entusiasmo per l'Italia da parte degli artisti di lingua tedesca rimane costante. La mostra al Museo Castello San Materno si dedica proprio a queste nuove generazioni di artisti che seguono le orme dei classici Deutschrömer. 14 di loro vengono presentati, alcuni ben conosciuti come Max Klinger o Adolf Menzel, altri meno noti ma assolutamente degni di essere riscoperti, come il pittore ungherese Adolf Jeremy Hirschel e il suo collega Sigmund Lipinski da Berlino.
1: Dottoressa, lei ha citato Roma, ma era solo Roma il luogo prediletto per questi artisti o c'erano altri luoghi in Italia dove si recavano?
2: Gli artisti che viaggiavano in Italia alla fine dell'Ottocento avevano due principali interessi: conoscere dal vivo la grande arte del passato, soprattutto dell'antichità, del Rinascimento, e poi vedere con i loro occhi il paesaggio italiano. Le specie di piante, i fiori diffusi nel meridione, la luce del sud, completamente diverso da quello del nord. In conseguenza, le destinazioni più popolari erano, come dicevo già, Roma e anche altre città d'arte come Firenze e Venezia, ma anche i dintorni, nel Lazio per esempio Terracina o Santo Stefano, poi il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la penisola di Sorrento, le isole Ischia e Capri, tutti i luoghi ben rappresentati anche in mostra.
1: Ecco, e dunque arriviamo alla mostra. Sono tre le sale, come avete organizzato, diciamo, il percorso espositivo?
2: Sono esposte in totale 36 opere, dipinti, disegni e sculture. Si comincia con i dipinti di Oswald Achenbach del Golfo di Napoli e di Ischia e con gli acquarelli di Ludwig Pasini eseguiti a Roma e Venezia, che introducono il paesaggio italiano tramite uno sguardo più classico, tradizionale. Un approccio simile vediamo nelle opere esposte nella seconda sezione, questa volta però diretto verso la figura umana. Vediamo tra l'altro studi di teste e studi delle vesti di due muse di Frederick Lord Leighton, disegni preparatori per dipinti di grande formato, di cui uno si trova oggi al Metropolitan Museum of Art in New York. Leighton, un artista inglese, visse quasi un decennio a Francoforte sul Meno e parlava perfettamente tedesco. Nella stessa sala si può vedere anche l'opera che funziona come immagine guida della mostra. Si trova infatti anche sulla copertina del catalogo. È un dipinto di Sigmund Lipinski del 1907 intitolato Le Spiridi, che fa vedere le tre ninfe che secondo il mito greco sorvegliano l'albero di mele d'oro che appartiene alla dea Era, la moglie di Zeus. Anche se le tre ninfe, rappresentate nude o seminude, occupano quasi l'intero spazio pittorico, Lipinski presta molta attenzione alla raffigurazione del paesaggio mediterraneo intorno a loro. Il prato ponteggiato di cislamini viola, l'albero di mele, che qui sono trasformate in arance, e il mare, il bellissimo mare sullo sfondo. L'ultima sezione è dedicata ancora a paesaggi e anche a qualche ritratto. Questa volta sembrano però più liberi e moderni, come il delizioso dipinto Capri di Otmar Prioschi, per cui l'artista sceglie un'inquadratura particolarissima e gioca abilmente con i contrasti chiaroscurali. In questa sezione si trova anche la sala dei disegni con dei paesaggi di Sigmund Lipinski e Otmar Prioschi, disegni molto raffinati e dettagliati che rilevano il grande talento di questi artisti. Ma non si fermano qua. Le rappresentazioni della Villa d'Este a Tivoli di Prioschi, per esempio, non sono soltanto meticolosissimi studi dal vero. L'atmosfera cupa e elegiaca contiene in sé una forte nota simbolista che ricorda i mondi visivi di Arnold Böcklin, che abbiamo citato già all'inizio.
1: La Biblioteca Cantonale di Bellinzona ospita martedì 12 maggio un incontro dal titolo Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Relatore della serata Claudio Ferrata, geografo e membro del comitato direttivo di GEA, Associazione dei Geografi. I media diffondono ogni giorno immagini di distruzione e di abbandono, le guerre portano con sé, oltre che un numero elevatissimo di vittime, una scia di macerie e di distruzione degli insediamenti, a volte totale, cui si affianca l'annullamento di quel particolare legame che le collettività tessono con i luoghi. Altri episodi distruttivi estremi sono legati alle catastrofi cosiddette naturali, con tragiche conseguenze sugli insediamenti e sulla vita quotidiana di chi vive quei territori. Nell'intervento di Claudio Ferrata, le catastrofi sono invece presentate come l'incontro tra cause geofisiche e un contesto sociale che sovente porta grandi responsabilità. Sentiamo dunque il geografo Claudio Ferrata.
0: Un evento naturale non necessariamente può essere considerato come una catastrofe. La natura non genera catastrofi. Le catastrofi si verificano al momento in cui un evento naturale disastroso incontra una collettività, una società, per cui le società umane hanno una loro responsabilità di fronte alle catastrofi, per esempio rispetto ai luoghi dove hanno costruito, dove abitano, l'attenzione che portano per il territorio, per la sua pianificazione. Il tema delle catastrofi, soprattutto a partire dagli anni 70-80, è effettivamente stato letto come un tema sociale e non necessariamente come un tema esclusiva considerazione delle scienze naturali. Quindi le scienze sociali si sono messe a interpretare la tematica delle catastrofi, le rappresentazioni, le azioni, le capacità di intervento di fronte a questi eventi. Quindi è una tematica che ha una dimensione sociale molto importante.
1: Ecco, a proposito di pianificazione territoriale, in che modo la pianificazione territoriale potrebbe ridurre gli effetti delle catastrofi?
0: La pianificazione territoriale, la pianificazione urbanistica deve prestare attenzione al rischio, a tutta la tematica del rischio. Molte catastrofi cosiddette naturali hanno avuto degli esiti assolutamente letali anche a causa del fatto che si è costruito dove non si doveva costruire. Penso ad esempio alla grande catastrofe generata dallo tsunami nell'Asia del Sud nel gennaio del 2004, ha colpito soprattutto le zone costiere molto abitate, dove erano state anche tagliate le piantagioni, le foreste di mangrovie, e quindi l'esito di queste catastrofe è stato particolarmente significativo.
1: Ecco, dopo una distruzione profonda, come si ricostruisce il legame tra collettività e luogo?
0: È un tema molto, molto complesso e anche molto contemporaneo, molto, molto attuale. Ci troveremo nei prossimi anni confrontati con la ricostruzione dei territori di Gaza, dell'Ucraina, di altre zone distrutte da guerre. Quindi è una tematica estremamente attuale. Beh, ricostruire vuol dire certamente mobilitare importanti capitali, mobilitare conoscenze tecniche, ingegneristiche, ma vuol anche dire riflettere sul senso dell'abitare. La ricostruzione mette anche in gioco tutto un insieme di valori simbolici che devono essere ricostruiti, ma quella che l'antropologo Franco La Cecla a suo tempo aveva chiamato mente locale. Ecco, c'è questa dimensione che non deve essere dimenticata al momento della ricostruzione.
1: Grazie Claudio Ferrata. Io vi ricordo che la conferenza Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi, si terrà alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona martedì 12 maggio dalle 18:30. La Fondazione Monte Verità propone oggi e domani Giardini in Arte. Si conferma l'appuntamento di maggio che torna a nutrire un dialogo tra uomo e natura e anche memoria. Un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti, visioni condivise, dove ogni pratica diventa connessione. Alla sua nona edizione, la manifestazione si conferma come un ecosistema vivo in cui le radici culturali e naturali si intrecciano generando nuove forme di incontro. Ce ne parla Nicoletta Mongini, direttrice cultura della Fondazione Monte Verità.
3: Siamo infatti alla nona edizione di Giardini in Arte che è iniziato proprio oggi pomeriggio e come ogni anno questa manifestazione tende a mettere in relazione l'arte e la natura che sono sostanzialmente alla fondazione di Monte Verità e quindi ogni anno il programma mette in relazione appunto queste tematiche chiaramente declinandole con programmi diversi. Oggi siamo appunto partiti con l'arte, in particolare con l'artista Claudia Losi, un'artista italiana che propone una performance animule, una performance immersiva, un teatro di ombre proiettate che evocano tra l'altro con la parte sonora anche il libro di Ida Hoffmann, Monte Verità, Verità senza poesia, che è la prima testimonianza su Monte Verità. La performance di Claudia Losi è stata anticipata da una conversazione tra l'artista e l'antropologo e geografo Matteo Meschiari. Hanno dialogato sul tema dell'alterità, sulla relazione tra l'uomo e il paesaggio. Domani ci sarà una giornata molto intensa con alcuni appuntamenti culturali e con un mercato di primavera che accompagnerà l'intera giornata, quindi dalle 10 della mattina sino alle 17 Monte Verità ospiterà appunto espositori che proporranno prodotti gastronomici, prodotti artigianali, racconteranno anche quelle che sono le loro storie, le loro esperienze, perché diciamo quello che ci ha guidato in questo mercato che è stato organizzato in collaborazione con Amici del Ticino, quello che ci ha guidato, dicevo, è stato proprio selezionare artisti, designer e produttori a chilometro zero che potessero in qualche modo portarci una testimonianza anche della loro storia, quindi del rapporto che hanno avuto con il territorio, con i materiali o i prodotti che nascono nel nostro territorio, proprio perché diciamo il filo rosso di questa manifestazione vuole proprio essere concentrato sulla relazione, come dicevo, tra l'uomo e la terra. Ci saranno poi, come dicevo, anche due appuntamenti, il primo la mattina alle 11, che è un appuntamento che si colloca nell'ambito della festa danzante che, come sappiamo, appunto sta animando il Ticino in questo lungo fine settimana e farà appunto una tappa per la prima volta anche nel Parco di Monte Verità, quindi ospiteremo per la festa danzante alle 11 il collettivo Imprevisti, che propone appunto un progetto site specific creato proprio nel nostro parco. Invece alle 3, appunto sempre domani, ci sarà un incontro dedicato al libro di Rosa Luxemburg, Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere di Rosa Luxemburg. Questo libro è stato pubblicato lo scorso anno da Casa Grande con una nuova edizione curata da Danilo Baratti e Patrizia Candolfi, che saranno appunto i relatori del nostro incontro di domani, e dialogheranno con Nicola Schönenberger, che è autore di uno scritto pubblicato in questo volume. Ricordo che nella giornata di domenica c'è un servizio navetta dal cimitero di Ascona a Monteverità, e che sul nostro sito www.monteverita.org si trovano le informazioni e gli orari della navetta.
1: Per oggi è tutto, appuntamento a domani, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.
4: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sarah Flood. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Buon sabato sera da Fabio Degli Antoni in studio. Lucerna, diverse centinaia di persone si sono radunate in Kurplatz su invito di Masfol, l'organizzazione nota per la sua opposizione alle misure anti-Covid. La protesta era contro gli accordi istituzionali tra l'Unione Europea e la Svizzera. Le autorità erano in stato di massima allerta, siccome è stata anche organizzata una contromanifestazione sull'altra sponda del lago da un'alleanza di sinistra, in protesta contro la presenza annunciata di attivisti di estrema destra, in particolare provenienti da Bulgaria e Ungheria insieme a Masvol. Sulla nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus, c'è anche un cittadino elvetico. L'ha confermato l'Ufficio Federale della Sanità, precisando che si tratta di un membro dell'equipaggio che sta bene e non presenta sintomi. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri poi nel pomeriggio ci ha precisato che l'uomo, essendo parte dell'equipaggio, domani non scenderà a Tenerife, ma rimarrà sulla nave insieme a un team che si occuperà di riportarla nei Paesi Bassi. Intanto proprio a Tenerife è tutto pronto per l'accoglienza della nave. Il suo

0: Passiamo alla posizione del presidente russo Vladimir Putin riguardo la sua disponibilità a incontrare l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che rimane invariata. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza Yuri Ushakov. Ha poi aggiunto che Putin ha risposto più volte che se Zelensky vuole incontrarlo dovrebbe chiamare Mosca. Prima il portavoce del Cremlino ha annunciato che gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo, escludendo un'estensione della tregua di 3 giorni che terminerà, come da accordi, l'11 maggio. Infine, secondo Kiev, sia le forze armate russe che quelle ucraine stanno sfruttando l'attuale cessate il fuoco per far affluire rinforzi e ruotare le truppe. Nuove armi e munizioni vengono inoltre consegnate al fronte. Questo lo ha dichiarato in TV il portavoce dell'esercito ucraino Viktor Trehubov. Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia, piano piano però, neve sopra i 2400 metri. Eccovi servita una domenica da mura di casa con minime 10 gradi e massima poco più alta, 16, isoterma di 0 gradi dai 2600 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, sulla Svizzera tedesca precipitazioni, anche temporalesche verso est, schiarite per effetto del vento inizialmente ancora asciutto. Temperatura minima 8 gradi, massima 18.
1: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nell'Odissea di Omero i mangiatori di loto sono un popolo che abita su un'isola identificata oggi come Gerba, nutrendosi del fiore che avrebbe proprietà inebrianti e capace di far dimenticare il passato e il desiderio di tornare a casa. È un bel grattacapo per Ulisse che, arrivato sull'isola, deve costringere i compagni che, dopo aver mangiato il loto, cadono in uno stato di apatia che potrebbe interrompere il viaggio. I lotofagi sono periodicamente citati anche nella cultura di massa attuale. Dallo scrittore americano Rick Riordan nella saga di Percy Jackson, in un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e hanno dato il nome al gruppo che apre la puntata di oggi, i Lotus Eaters. La band nasce a Liverpool nei primi anni 80 e il debutto è molto fortunato. Il primo singolo ha un buon riscontro nella classifica britannica e nelle programmazioni radiofoniche.

I Lotus Eaters sono stati scoperti e lanciati dallo storico conduttore radiofonico John Peel di BBC Radio 1. The First Picture of You è registrata la prima volta per il suo programma, scatenando una vera guerra tra le principali case discografiche che vogliono mettere il gruppo sotto contratto. Produttore dell'album è Nigel Gray, qualche anno prima già dietro ai primi dischi dei Police. Il singolo dell'84 resterà però solo un caso isolato nella storia della band, che si scioglie poco tempo dopo per riunirsi senza fortuna negli anni 2000. Un anno dopo scompare tragicamente il principe del soul Marvin Gaye, ucciso dal padre dopo una lite. La sua eredità musicale ha lasciato un segno indelebile ed è considerato uno dei più grandi cantanti e autori della storia. I Heard It Through the Grapevine è diventato un classico della Motown Records grazie alla sua versione.

Surate 1 Vintage Café con Marco Trovesi. O che sarà è una storica canzone brasiliana del 76 di Chico Buarque, leggendario cantautore, chitarrista, compositore, drammaturgo, scrittore e poeta. I suoi testi spesso contengono riflessioni sociali, economiche e culturali sul Brasile. Il brano è stato percepito anche come una metafora politica di libertà contro la dittatura militare che più volte ha censurato Buarque, ma è soprattutto un inno all'amore e alla sua passione. Nell'89 è ripreso in italiano da Fiorella Mannoia con la traduzione poetica e la voce di Ivano Fossati. Scende la pioggia è invece una delle canzoni più famose di Gianni Morandi, che nel 68 vince per la seconda volta Canzonissima, popolare trasmissione televisiva e concorso Canoro. La musica è quella di Eleanor, hit del gruppo americano dei Turtles, nata come parodia del loro successo precedente Happy Together.

0: Vintage Cafe.
1: Oblivious è uno dei singoli del primo album degli scozzesi Etsy Camera, band nata nell'80 e durata lo spazio di 15 anni, con uno stile raffinato che l'ha portata a collaborare con prestigiosi musicisti come Mark Knopfler dei Dire Straits e Ryuichi Sakamoto, rispettivamente produttori del secondo e del quinto e penultimo disco. Dopo lo scioglimento del gruppo, il chitarrista, cantante e fondatore Roddy Frame ha intrapreso la carriera solista pubblicando 4 album molto apprezzati dalla critica, ma dallo scarso successo commerciale. Anche nei prossimi minuti restiamo oltre manica con Robert Palmer, cantautore britannico ma cittadino del mondo, avendo vissuto anche a New York, alle Bahamas e in Svizzera, a Villa Luganese, prima di spegnersi a Parigi nel 2003. No By Now del 94 è stata una delle ultime hit della sua carriera, tratta dal 12° disco Honey.

Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ospitato anche i Blackbirds, band statunitense che in solo 4 anni di carriera ha inciso una manciata di singoli di successo e la cui musica è stata in seguito campionata da diverse generazioni di artisti hip hop. Walking in Rhythm del 75 è la loro più grande hit, singolo prodotto dal compositore e trombettista jazz Donald Byrd, che vende più di 1 milione di copie e che guadagna una nomination per il Grammy Award. Ora torniamo in Gran Bretagna con i Cure. Il leader cantante Robert Smith ha ipotizzato che il 2029, anno del 50° anniversario del gruppo, potrebbe segnare il ritiro definitivo dalle scene. Nell'estate 2026 sono impegnati nel tour europeo che passa anche dalla Svizzera, ospiti del Paleo Festival di Nyon. La loro musica ha influenzato molti artisti con il suo mix di sonorità cupe, malinconiche e new wave, ma Close to Me rappresenta una piccola eccezione, soprattutto nella versione remixata che comprende un arrangiamento esteso della sezione fiati.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Sissy Peniston, ex reginetta di bellezza dell'Arizona, inizia a cantare gospel in chiesa sin da bambina, prende lezioni di pianoforte e nell'adolescenza scrive le prime canzoni. Dopo esperienze come corista, debutta nel 91 con il brano che dà il titolo al primo album. Finally diventa uno dei brani più rappresentativi della musica dance degli anni 90, un successo internazionale da più di 3 milioni di copie vendute. Nel frattempo continua la carriera con il gospel, diciamo ad alto livello, esibendosi per esempio in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II ed è stata anche la prima artista straniera nel Sudafrica del post-apartheid. La prossima selezione ci riporta in Italia con Le Orme, insieme alla PFM e al Banco del Mutuo Soccorso, i principali esponenti del rock progressivo della penisola. Nel 2026 festeggiano i 60 anni di carriera con un album che rivisita i loro classici con l'aggiunta di sonorità della musica colta. Fra questi, Canzone d'amore.

Nonostante l'apparente solarità e il titolo Sentirsi come in paradiso, Feels Like Heaven, la stessa band scozzese dei Fiction Factory descrive la canzone come un brano anti-amore. Racconta infatti della fine traumatica di una storia e del senso di liberazione che ne deriva dopo avere dato tutto. Resta l'unica hit del gruppo che si scioglie dopo il flop del secondo disco, ma diventa comunque un classico degli anni Ottanta, presente in numerose compilation dedicate al decennio che ha visto a livello internazionale una grande popolarità della musica britannica dopo il trionfo degli anni 60. In contrasto all'antiamore del brano precedente, chiudiamo questa puntata con una dichiarazione d'amore pura e incondizionata. In I Belong to You, Lenny Kravitz esprime devozione totale verso l'amata, la fiamma nel suo cuore e la stella che illumina il suo cammino nell'oscurità. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Ritmi latinoamericani, o meglio colombiani, ci hanno portato alle notizie delle 21. In studio Fabio degli Antoni in Ticino c'è stata l'assemblea dei cacciatori, accanto ai compiti più classici come ad esempio le nomine statutarie e aggiornamenti su catture della scorsa stagione. Oggi la Federazione Cacciatori Cantonali ha voluto riportare al centro della discussione il valore della caccia tradizionale, in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Dibattito sul loro ruolo sempre più centrale nella gestione della fauna. Il presidente Davide Corti ha avvertito: il cacciatore non è la soluzione per il lupo. I numeri presentati mostrano poi un calo della selvaggina catturata nel 2025. I capi abbattuti, tra cervi, camusci, caprioli e cinghiali, sono stati poco meno di 6.000, in diminuzione rispetto ai due anni precedenti, soprattutto per il forte calo delle catture di cervi e cinghiali. Lucerna, centinaia di persone hanno manifestato oggi alla Kurplatz contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Massfall, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti-Covid. Contemporaneamente, un migliaio di persone si è riunito sul lato opposto del lago, in Europa Platz, per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti da Bulgaria e dall'Ungheria al fianco di Massfall. La polizia è intervenuta antisommossa, tenuto separate le fazioni antagoniste a 50 metri l'una dall'altra. Dall'estero, la speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Tuttavia, ha sottolineato, l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. La posizione del presidente Vladimir Putin riguardo la sua disponibilità a incontrare l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky rimane invariata. Basta che Zelensky chiami Mosca. Saranno rilasciati ancora oggi i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in detenzione per oltre una settimana in Israele. Ron Denot,

0: su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Ancora sera e notte abbastanza serene, poi Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia, neve sopra i 2400 metri. A nord delle Alpi, sulla Svizzera francese, precipitazioni anche temporalesche, questo domani. Verso est schiarite per effetto del vento, inizialmente ancora asciutto. Temperatura minima 8 gradi, massima 18. Informazione sulla viabilità quando sono le 21:03 per segnalare problemi o disagi al traffico sulla 9 Sion in direzione di Briga tra Sion Est e Sierre Ovest a causa appunto di un veicolo in avaria. Musica, ci risentiamo per il prossimo appuntamento informativo in diretta. Quello delle 22 a più tardi e buon ascolto.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Paul McCartney ci ha portato una manciata di secondi dalle 22. Informazione con Fabio Degli Antoni in studio. Incidente di tutelare avvenuto oggi a Nims in Austria, ha coinvolto anche una cittadina svizzera rimasta gravemente ferita. La 32enne si è scontrata con una 48enne tedesca durante un volo che coinvolgeva in tutto 15 saltatori, secondo le prime ricostruzioni. Ha perso conoscenza, il suo paracadute si è aperto automaticamente, ma dopo aver toccato una linea ad alta tensione è precipitata nelle acque del Reno, da dove è stata portata a riva da due bagnanti. La cittadina tedesca è riuscita ad aprire il suo paracadute, ma ha a sua volta colpito anche lei una linea elettrica ed è caduta da 10 metri d'altezza. Il gruppo, conclude la polizia austriaca, si è lanciato da un aereo a circa 4.000 metri di quota. Il gruppo filo-iraniano in Libano, Hezbollah, ha dichiarato di aver colpito il nord di Israele con un drone in risposta agli attacchi israeliani contro il Libano, che continuano nonostante il flebilissimo cessate il fuoco. Mojabah Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro l'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha ricevuto a Damasco il primo ministro libanese Nawaf Salam per discutere di cooperazione bilaterale e sicurezza. Beirut e Damasco hanno ristabilito le relazioni diplomatiche dopo la caduta nel dicembre del 2024 di Bashar al-Assad. La nave da crociera adesso sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus ha costato la vita a 3 persone in viaggio verso Tenerife nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani o di primo mattino, e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave, 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni dei colleghi svizzero-tedeschi di SRF ha assicurato e rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Ancora sera e notte abbastanza

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Il tempo scorre, si sono fatte le 11 di sera. Le notizie con Fabio Degli Antoni. In studio in Ticino c'è stata l'assemblea dei cacciatori e accanto ai compiti più classici come ad esempio le nomine statutarie, gli aggiornamenti su catture della scorsa stagione, oggi la Federazione Cacciatori Cantonale ha voluto riportare al centro della discussione il valore della caccia tradizionale, in contrapposizione con quella puramente di regolazione, dibattito sul loro ruolo sempre più centrale nella gestione della fauna. Il presidente Davide Corti ha avvertito: il cacciatore non è la soluzione per il lupo. I numeri presentati mostrano poi un calo della selvaggina catturata nel 2025. I capi abbattuti tra cervi, camosci, caprioli e cinghiali sono stati poco meno di 6.000, in diminuzione rispetto ai due anni precedenti, soprattutto per il forte calo delle catture di cervi e cinghiali. Parliamo adesso del conflitto ucraino che sta volgendo al termine. Questo però lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall'agenzia russa RIA. In giornata a Mosca si è tenuta in tono minore la parata per il giorno della vittoria che commemora il successo sovietico sulla Germania nazista il 9 maggio del 1945. Nel suo breve discorso Putin ha attaccato la NATO per il suo sostegno all'Ucraina. Per la prima volta, da tempo, erano praticamente assenti carri armati e mezzi corazzati, oltre all'artiglieria pesante. Ridotta all'osso anche la presenza di leader stranieri, unico europeo lo slovacco Fico, e il tutto è durato appena 45 minuti. Il grande timore del Cremlino erano i possibili attacchi di droni ucraini, uno scenario scongiurato in extremis con la tregua di 3 giorni annunciata ieri da Donald Trump. Per Vladimir Putin la possibilità di tenere un discorso dai forti toni patriottici. Google ha firmato un accordo da 50 milioni di dollari, pari a circa 38,8 milioni di franchi, in un'avvertenza per disparità razziali sistemiche portata avanti da un gruppo di dipendenti afroamericani. Le discriminazioni andavano dalle assunzioni alle retribuzioni e agli avanzamenti di carriera. Infine torniamo in Svizzera. Nei 25 anni dall'installazione della prima baby box del nostro paese a Einsiedeln nel canton Svitto, poi sono diventate 8, 31 neonati sono stati abbandonati anonimamente in queste strutture in diverse località. Si tratta di 31 vite salvate con un risultato positivo. L'introduzione delle baby box è nata in seguito al ritrovamento di 2 neonati abbandonati morti nel 1999, uno proprio vicino a Einsiedeln e l'altro a Basilea, come ha ricordato l'associazione svizzera per la madre e il bambino in occasione del 25esimo dalla fondazione. Ancora sere e notte abbastanza serene, poi Meteo Svizzera ci fa sapere che a sud sono in arrivo nebbia e pioggia, neve sopra i 2400 metri. Nord delle Alpi, sulla Svizzera francese, precipitazioni anche temporalesche. Verso est schiarite per effetto del vento, inizialmente ancora asciutto. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per il giornale della notte, adesso ancora la musica di Rete 1. A più tardi.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI. Lo sai?

Informazione sulla viabilità quando sono le 23:22. Attenzione per chi viaggia sulla 2 San Gottardo in direzione di Chiasso. Tra la galleria del Stalvedro e Piotta c'è del pericolo causato da persone sulla strada, in particolare da ciclisti sulle carreggiate. Quindi vi ripeto, A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra la galleria di Stalvedro e Piotta, persone, in particolare ciclisti, possono trovarsi sulle carreggiate. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Il cacciatore non è la soluzione per la lotta al lupo, assemblea con dibattito sull'arte venatoria o sul ritorno alla semplice passione. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, c'è uno svizzero e asintomatico e in arrivo a Tenerife con tutti gli altri, fra misure di precauzione di ampia portata. La paratina sulla Piazza Rossa. Il messaggio è sempre di grande portata dal presidente russo Putin in occasione della giornata che celebra la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Per questo che anche nel riassunto dei principali fatti del giorno, un 9 maggio 2026 in cui la cronaca ha visto momenti di tensione controllata a Lucerna. Centinaia di persone hanno manifestato a Kurplatz contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Massfall, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti-Covid. Contemporaneamente un migliaio di persone si è riunito sul lato opposto del lago in Europa Platz per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti da Bulgaria e Ungheria al fianco di Massfall. La polizia, in tenuta antisommossa, ha tenuto separate le fazioni antagoniste a 50 metri l'una dall'altra. In Ticino, ora, dove c'è stata l'assemblea dei cacciatori, accanto ai compiti più classici come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti su catture della scorsa stagione, la Federazione Cacciatori Cantonale ha voluto riportare al centro della discussione il valore della caccia tradizionale in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Luca Berti.
2: I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai due anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
3: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
2: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
3: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci, dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
2: Tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
4: La caccia tradizionale, i suoi valori etici, devono scendere dai compromessi.

0: SSR, la società svizzera di radiotelevisione chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2029. Nave da crociera Ondius, adesso dove si è manifestato un focolaio di antivirus, la nave sbarcherà nelle prossime ore nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre a un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche un elvetico, ce ne parla Maria Iannuzzi.
1: 6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Ann Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà a Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra, che si trovava su un volo tra St. Helena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
0: Intanto a Tenerife è tutto pronto per l'accoglienza della nave, il suo arrivo è previsto di primo mattino. Alle 8 potrebbero, alle 9 ora svizzera, potrebbero iniziare a sbarcare. I contagi confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 6. A bordo ci sono 147 persone di oltre una ventina di nazionalità. Sulla crociera verranno fatte tutte le verifiche del caso, verrà disinfettata, verrà pure sbarcato il corpo del cittadino tedesco morto lo scorso 2 maggio proprio a causa del virus. Al momento a livello internazionale i contagi rimangono limitati, ma non si esclude che il numero possa aumentare. Le persone sotto osservazione infatti si moltiplicano un po' ovunque, anche se giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha escluso che si possa tramutare sia in epidemia che in pandemia. Discorso invece piuttosto breve del presidente russo Putin in occasione della giornata che ha celebrato la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Questo in sostanza è il suo messaggio, mentre sul fronte regge per ora una fragile tregua di 3 giorni, ormai 2. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina di soli 3 giorni, iniziato 9 maggio. Alberto Zanconato, nostro collaboratore da Mosca, com'è stata vissuta questa giornata?
2: È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca. Le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader e amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati, che si sono visti corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che

0: In realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza. I negoziati richiedono tempo e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto, quindi, non sembra che ci sia spazio per ottimismo e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, 1.000 per parte, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci darà del tempo e bisognerà lavorarci.
1: Spostiamoci in Medio Oriente. Il gruppo filo-iraniano in Libano Hezbollah ha dichiarato di aver colpito il nord di Israele con un drone in risposta agli attacchi israeliani contro il Libano che continuano nonostante il flebilissimo ormai cessate il fuoco. Mojaba Khamenei, adesso l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra o dell'attacco ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei, lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro all'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando così le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Il sabato è stato anche e soprattutto sportivo, ce lo riassume David Conti.
2: Ben ritrovati. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che, vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper, ha consolidato la decima posizione, complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo, sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna, e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mahou Belhaji e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16.30 Young Boys Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36esima giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la terza tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di domenica, ormai 10 maggio, e Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia al sud, neve sopra i 2.400 metri. Eccovi servita una domenica da mura di casa, con minime 10 gradi e massima poco più alta, 16. Isoterma di 0 gradi dai 2.600 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, sulla Svizzera francese precipitazioni anche temporalesche. Verso est schiarite per effetto del vento, inizialmente ancora asciutto. Temperature minima 8 gradi, massima 18. Un'occhiata all'evoluzione. Al sud lunedì ultimi rovesci, anche temporaleschi. Nel corso della giornata passaggio a tempo asciutto con alcune schiarite. Martedì giornata soliva. Mercoledì variabile con pioggia alternata a qualche schiarita. Al nord lunedì dapprima pioggia e poi schiarite. Martedì precipitazioni. Di neve dai 1.500 metri. Nel corso delle ore però poi arriverà il sole. Mercoledì dopo una notte fredda con possibili lievi gelate sulle pianure, probabilmente abbastanza sereno. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave R6. Adesso c'è la programmazione radiofonica nelle prossime ore in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Andrea Colosio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una felice notte e un pensiero particolare, una rosa a tutte le mamme all'ascolto nel giorno della loro festa.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Know That I Found You. Paul Camilleri, con qualche riffata alla Santana, è un brano blueseggiante per questo artista svizzero, che ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte, sì, perché si è fatta luna.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Lucerna, centinaia di persone hanno manifestato ieri al Kurplatz contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Mas Folla, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti-Covid. Contemporaneamente un migliaio di persone si è riunito sul lato opposto del lago in Europa Platz per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti dalla Bulgaria e dall'Ungheria al fianco di Mas Folla. La polizia, in tenuta antisommossa, ha tenuto separate le fazioni antagoniste a 50 metri l'una dall'altra. Dall'estero, Tenerife è tutto pronto per l'accoglienza della nave contaminata dall'antivirus. Il suo arrivo è previsto di primo mattino. Alle 8 le nave in Svizzera poi potrebbero iniziare a sbarcare. I contagi confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 6. A bordo ci sono 147 persone di oltre una ventina di nazionalità. Sulla crociera verranno fatte tutte le verifiche del caso, verrà disinfettata e verrà pure sbarcato il corpo del cittadino tedesco morto lo scorso 2 maggio proprio a causa del virus. Al momento, a livello internazionale, i contagi rimangono limitati, ma non si esclude che il numero possa aumentare. Le persone sotto osservazione infatti si moltiplicano un po' ovunque, anche se giorni fa l'OMS ha escluso che si possa tramutare né in epidemia né in pandemia. La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Tuttavia, ha sottolineato, l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. La posizione del presidente Vladimir Putin riguardo la sua disponibilità a incontrare l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky rimane invariata. Basta che Zelensky chiami Mosca, ha detto. Nuovi attacchi jihadisti hanno causato decine di morti venerdì nel Mali centrale. Il paese sta affrontando una situazione di sicurezza critica per l'offensiva lanciata da gruppi armati contro la giunta militare al potere. Dalla fine di aprile, raid nella stessa regione rivendicati dai jihadisti avevano già provocato almeno una trentina di morti mercoledì. Veniamo allo sport. Calcio di Super League. Lo Zurigo, vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper, ha consolidato la decima posizione, complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto, in virtù del successo sempre 2-1 del Winterthur contro Losanna, e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo. Il Lugano, che saluterà a fine stagione Mau, Belage e Broghiar, e il portierino Berbic ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio a Cornaredo alle 14. Alle 16.30 Young Boys a Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36esima giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio. Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nel disco su ghiaccio, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cechia. Nella motomondiale, Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans. Alle 14 il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia. Tennis, Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva. Stessa sorte per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Nel tabellone maschile, Jannik Sinner vincente all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine ciclismo, Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la terza tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo è maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva. Adesso il tempo di oggi, ormai domenica 10 maggio. Notte abbastanza serena al sud, poi però Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia, neve sopra i 2400 metri. A nord delle Alpi Sulla Svizzera francese precipitazioni anche temporalesche. Verso est schiarite per effetto del vento inizialmente.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimi,

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Rete 1.
1: Edizione delle due, in studio Lino Bini. Contrarie e favorevoli all'Unione Europea si sono confrontati a distanza ieri a Lucerna, dove si sono svolte due manifestazioni contrapposte tenute sotto controllo da un importante schieramento di forze dell'ordine. Sulla Kurplatz alcune centinaia di persone hanno dimostrato contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla